pur ci va in la notte. Da Jon Guidon. Cur ci va in la notte, ci stanga il malavur da vente a met. L'ora sai stu mes angel, dam quaedezza, dam da let. Solva tu in armonia il travasce e sa dolur, e governa ma fadia con delizie e con amor.

Suena su dula che laga, la vendo de corsa. Suena su dula che al tempo l'al frena man. Dula che ta sei ancial di despua de una cioca.

Steiles, de Florin Darms. Le steiles lev caminen, tras il stir, il sempitern, ferton che olmes schminen, che dat in bab etern. E cui incor ancora in destin, lo amfle ella sera, en elles il divin. E cun os cors piteschen, de mur, ni da dentiert, bufac e lusclareschen, ed ergen o confiert.

Men da betta da wart ils advocats. Da men rauch. Schön advocat es croda eint, in büll es nähen tesche quaint, allure es quai un accident. Però schel kun schaschin es satzia no dond wein ora viv per grazia, allure es quai una disgrazia.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Il Hockey in Svizzera termina la fase del gruppo sin l'emprim platz e nel quartfinale spetta us la Svezia. La Corea del Nord fa test con rakete che ne equipate con intelligenza artificiale. Il Laura è stato in dita a Cialires con 30 in grazia quera. A Samurez sono dati 23 grazie. Niele Sis, mio nome è Müller, Bienji. Al campionato mondiale di hockey a casa termina la Svizzera la fase di gruppo sul primo platz con il maximum di punti. Il Svizzera sa nergo di il 7 gioco contro la Finlanda e quai con 4-2.
3: Siat giugs, siat victorias, la Svizzera persuade vinavon al campionato mondiale di casa. Mogu di gnau a io nuot il combat da medaglias en cioivos per da dreic. Encontri il finlandes sei scospitiau veniutir in duel fec strec. Als Jugs Olympics il favre a Mileun veven il finlandes e un batiu il Svizzer Spezakop, a Turic a gertiau all'equipa da Jan Cadieu da fa revancia. Già so entre 4 minute manaven il Svizzers con 2-0, el secondier san il finlandes lu pudiu egualisa, bien 3 minute avon la fin del giuc a Ken Jäger lu con siu second gol procurau per la decisione. Il quart gol a Nico Hischier toc el gol vit. El quart final specios de meun la sera la Svezia, canaziau la davosa chance e da scia il pidavos momentum pudiu se qualifica per la fase de K.O. Incontri il Svades al Svizzer Savens stiuma guna diras terades. Io iem pauet in adversari de Sgarjuch. Mo in quella forma e con quei sustain di ils fans da casa, ai parinaga la Svizzera è la rola da favorit. Andreas Vialant, redaktion de Sport.
2: En ils ulteriors quartfinals fronte il Canada sin il Stade Zenitz, la Finlanda sin la Tschechia e la Norvegia sin la Lettonia. La Baselgia evangelica reformata della Svizzera vuol scomandare o scenomnare le misure di conversione sin plan federal. Queste pratiche intenzionescono di dare l'orientazione sexuale da persone. Il Consiglio Baselgia vese in questa gira in responsabilità per qualche tale suppressione e per parte motivi religiosi capiti magari in un ambiente clericale. Il comando con sanzioni corrispondenti possa avere un effetto preventivo. Sin plan federale dati finos bec in tal scumont. Il Consell federale den tant già in permessa vandons in rapport in causa. La Svizzera sostiene il combat contro il virus d'Ebola in il Congo con 3 milioni di francs. Quels daners derivien dal Fonds per la gita d'urgenza, quai ha comunicato il Departement federal d'affars exteriors. Da quels daners già in redont 2 milioni all'Organizzazione Mondiale della Sanadat WHO. Uscia due entrante rauter teams d'urgenza venir sostegniz in il Paese Central Africano. Il resto dei ners già appartenati esistenz, sco per esempio a programmi che sostengono la sanidad de mammas e d'ufans. In più mette la Confederazione a disposizione 2 experts. Dopo l'entrata dell'epidemia è da passa 900 casi suspect in il Congo. In una azione comunabile all'Unione Europea che più stati come membri cita ir diplomati della Russia, la regione in las ultime schmanacce da Mosca. Il Ministero dell'Exterior russo aveva appellato diplomati dell'Exterior da abbandonare Kiev e se spercico possibile. In medem tempo il Ministero annunziato acces massive in la capitale ucranese. In pledadre dell'UE a discurrire in questo connex di una escalazione non acceptabla. La delegazione dell'UE vigna arrestare a Kiev. Ed la regenza tudescia condemna le schmanacce e declara che insna sa lascia bic dementar, quai einins comunica claremain alla regenza russa. La Corea del Nord ha tenor accens indicazions de sta nov systems de raketes, quel sein equipats cun intelligenza artificiale e navigazione precisa. Tenor rapports de medias statales al potentat Kim Jong-un sorveglia personalma in quest testa missils de crujada e raketes d'artiglieria. Quelles raketes doen venir stationades al confin cun la Corea del Sud. Tenor experts modernisesci la Corea del Nord ses arsenal en tant che la fornesce in dei moment armas alla Russia en la guerra contro l'Ucraina. Con quai survegna Kim dates custaivles dalla front. E anche il tennis per Simona Walter del French Open a Paris a fin sventer la prima ronda. La grigiuna da 25 ans pers contro la ceca Katerina Siniakova in due sets con 4-6 e 6-7. La partita cozza passa 2 ore, Walter da tutte via di chances, tentanta e la mancanta 10-12 palles de break. Con quai restano anche 4 giocate svizzere nel turnier, Belinda Bencic, Viktoria Golubic, Jill Teichmann e Susanne Bendecchi.
1: La meteo.
2: Oggi si dà sulle live, soprattutto nel Grigion del Nord, poi locale mai venir plec. La temperatura massimale è tra 23 gradi in legge di nota, 29 gradi in surselva e 31 gradi a Quira.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtl.ch.
4: Vargau la sis, la mesiam la sinu des remonches. Al microfon per vus otten de mon Anna Selina Quinter. Sins mera de quelles ures, de finia stra, a vese kin scheva schon tege tege veni klar. Nu vai definitiv in teg pitjons den scheva al di de quelles ures. E oz veni pu spedec kaul, kun token 30 grads, schon us ven gest udiu, a ci sa forse vais die per fin liberoz, jau kusele mincikas, qualca usche vus estems. Gia una dina al meir de quals dis de Calira. Restai frescs e oz a biala mesiamna.
1: RTR. Unic.

0: Laura Pausini con la mia banda suona il rock. I ein ulterior di de Caliras, danach la Confederazione per cui de facuità oz en special de Bäubrewunde, ad es schon mehr del Soleil. Con calchi vegn, mi renze diesco proxim, avondati novitats con Urs Müller.
1: Il campionato mondiale di hockey singlaccia la Svizzera è organizzato la settava partita contro la Finlandia e qua con 4-2. In il quarto finale fronte la Svizzera da Mauna Sairas in la Svezia. La Confederazione sostiene il combatto contro il virus d'Ebola in Congo con 3 milioni di francs. Questi denari arrivano dal fondo per la gita d'urgenza, che ha comunicato il Dipartimento federale di affari esteriori. La pila entrata dall'epidemia è da passare 900 casi sospetti nel Congo. In la Corea del Nord hanno raccolto indicazioni di questi nuovi sistemi di rakete, che sono equipati con intelligenza artificiale e con navigazione precisa, come rapporti media statali. Queste rakete dovranno venire stazionate al confine con la Corea del Sud.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con le attività regionali per seniores e seniors. Informazioni sin regiocurse.ch.
0: Oggi si dice sulle ive il centro mesdisse formen luneblas a localmein sai evigni blech. La temperatura maximale è dentro 23 gradi a Lengi din Alta, 29 gradi alla Surselva a 31 gradi a Quira. E da Mons ripete quei malech per grande parte quei malgrat in cinas neblas de cumulus, il resto per grande parte scech a de Quira dati da Mons intorno 30 gradi. In a beala mesiamna.
4: RTR. Unique.

0: Cool and the Gang Kuhn Fresh.
1: RTL Impuls.
0: Koisi travus, es vus pitost quels de Jones, ni quels de Jazz. Se vus vesus dec klar Jazz, lue quelque suon de forse bo, gest al vies. Questi avne vain nada meng en quale rubrica per Jones. L'autore de scuol Fedrina Hoffmann requenta en ses impuls de sea amur per Jones, surtot per su nief Keniel. Oz cul titel Noves Constellations.
2: Un Keniel is un magnet. L'effet is ce la liotx de saldes in via, exclama «Jö!» Leslie Charles Chan e domanda co c'è la no. E inclei questa reazione completamente. A mai va precisi stess se avez un cenul. E con una scout potesse giovar e schmusar da buonore fin saire. E iota questo cenulin ed è l'atmosfera in famiglia zamudata. Scout è una bestina allegra, plain buonder e senza tema. El sperpaglia buona luna in giocelis. De fatto, nos c'è un grand milo a constatare dopo pags dis con una tenuta scettica che la vita con un compagno è ben quanto più flotta cosco c'han singul. In sé son c'han bestias da trup, ed in sé è milo un c'han per perciurar besce. Ossa pol final mangi vivere ora se destin genuin, e l'ha una nuova funzione, el perciura a se scout. Ed el iude era ad educare al piccion. Til schiaccia della coccia, mossa ci nus stire vide la cinta, vive avant ci nu va in betlia pro la maesa. Il più bel effet secondar per Milo e sperò ciel non ha de restare in avò mai più su let. Se venne d'un termin, iage in l'sdus cianz pacific un procel e corcia torna a casa e esaminciada una gronda festa.
1: Impulse.

0: Las novitats da RTR.
1: Il so che in Svizzera terminasse la fase di gruppe in la prim plaz in il quartfinal specie us la Svezia. La Corea del Nord fa test con rakete che in equipate con intelligenza artificiale. E l'aura è rosa attendita a liras con 30 grazie a quira. San Murez andati 23 grazie. Il sventemesi poi darsi in gol suratis. E la set, meu nome Urs Müller, PNG. Al campionato mondiale di hockey in glaccia a Chiasa termina la Svizzera la fase di gruppo in l'emprim plaz con il maximum di punti. Il Svizzera ha erguignato il settavo geo contro la Finlandia quai con 4-2.
2: Siat giux, siat victorias, la Svizzera persuade vinavon al campionato mondiale di casa. Mogudignau è un nuot il combat da medaglias en cioivos per da dreci. Encontri il finlandese Zai Skospitjau veniuti in duel fecstrec. Als Jux Olympics il favre a Milleun veven il finlandese e un batiu il Svizzer Spezakop, a Turic a Gertiau all'equipa da Jan Kadieu da far revancia. Già so entre 4 minuti manaven il Svizzer con 2-0, el secondier san il finlandese lu podiu egualizà, bien 30 minuti avon la fin del giuc a Ken Jäger lu con siu second gol procurau per la decisione. Il quart gol a Nico Hischier toc el gol vit. El quart final specios de meun la sera la Svezia, canaziau la davosa chance e da scia il pidavos momene un podiu se qualificà per la fase da K.O. Incontri il Svades al Svizzer Savens stürma guna diras terades, ie in paueti in adversari de Sgarjur. Mo in quella forma e con quei sustain di il Svens da casa, ai parinaga la Svizzera è la rola da favorit. Andreas Vialant, redaktion de Sport.
1: En ils ulteriurs quartfinals front il Canada sin il Stals Units, la Finlanda fronta sin la Cechia e la Norvegia sin la Lettonia. La Baselgia evangelica reformata dalla Svizzera vuol scomandare usce nominades mesires de conversion sin plan federal. Questes praktikes intentionation da midar l'orientazione sexuale de personas. Il Costel Baselgia vesen questa gira in responsabla dat. Per quai che tale suppression aia per part motivs religius e capitia magari in un ambient clerical. In Schumann con sanzions correspondentes possa avar in effect preventiv. Sin plaun federal ne dati finus bici in tal Schumann. Il Cussell federal ad entant già in permessa vandons in rapport en chausa. La Svizzera sostiene il combat contro il virus d'Ebola in Congo con 3 milioni di francs. Quest daners derivien dal fond per la gita d'urgenza, quai ha comunicat il Departement federal de Fars Exteriors. Da quels deners già in redont 2 milions all'Organizzazione Mondiale della Sanadat WHO. Uscia due in 30 altri teams d'urgenza venir sostenuti in il paese centrale africano. Il resto dei deners già appartenati a esistenza scopre per esempio programmi che sostengono la Sanadat de Mammas e Dufans. In più mette la Confederazione a disposizione dos experts. Dapi l'enciate dell'epidemia ai da passa 900 casi suspecte nel Congo. In una azione comunabla all'Unione Europea e plir stadis com members cita ir diplomats della Russia. La ragione in les ultime schmanacces de Moscow. Il ministeri dell'exterior russ aveva appellato diplomats dell'exterior da abbandonar Kiev usce spercico possível. In medem tempo al ministeri annuncia attacces massives in la capitale ucranaisa. In a pledadre dell'UE a discorri in quest connex in a escalazione non acceptabla. La delegazione dell'UE vigna restare a Kiev. La regenza tudescia condemna le schmanaccios e declara che ins ne sa lascia bec dementar, quai an ins comunicia clara main alla regenza russa. La Corea del Nord ha tenoracens indicazions de sta nov systems de raketes, qual sein equipats con intelligenza artificiale e con navigazione precisa. Tenor rapports de media statale sal potentat Kim Jong-un surveglia personalma in quest test missils de crujada e raquettes d'artiglieria. Queste rakete sollen venir stationadas al confin con la Corea del Sud. Tenor experts modernisesce la Corea del Nord ses arsenal en tant che el fornesce il medem moment armas alla Russia en la guerra contro l'Ucraina. Con qua survegna Kim dates custaivles dalla front. Ed anche in novità il tennis per Simona Walter del French Open a Parigi fin entro la prima ronda. La grigione da 25 ans ha perso contro la ceca Katerina Siniakova in due sets con 4-6 e 6-7. La partita, che ha passato 2 ore, Walter da tutte via di chances. Intanto ella manca in 10-12 balles da break. Con quai restano anche 4 giocate svizzere nel turnier: Belinda Bencic, Victoria Golubic, Jill Teichmann e Susan Bandecchi.
0: La meteo.
1: Oggi si dice sulle lief, il suente mesi si forma nivels, lo calma in poi ervenir blec. La temperatura maximale è tra 23 gradi in legno di nota, 29 gradi in surselva e 31 gradi in la regione da Quera.
3: Poi in stades les novitats.
4: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
5: Vias e traffic.
6: Ad un in comunicazione de traffic si l'autostrada a 13 eisi da fa attenzione dentro Cirona tu son sit eisi a nomis duas direzions pregulus lau ein personas sin vaia. Top informais sind les novitats kaus in nosses ondes. Weiss wuss den Donald Sentiment, ki manca forse un paar informatiun. I aide gleiti pusch bei a Schilunsch, a la scelta ai gronda. Cimetis wuss im vossas jestes, als guitardisch de Zirkladur ai elektions. A per casca wuss du weiss un intec agit, des e decider per als drets tchaus ke corresponden a vies gost, sei kusia in klicks in rtr.ch niederesta wit londer per prenders kominche di den knoschern pau meier in dels kandidats ni kandidates prinzitz ele regenza mio nome anes line quinter bischewus schöse kompagnats de rtr de vigel in beale mesamna
3: rtr informativ

0: A me mi piace Alfa. Manu, ciao. Minchia di marain in tec pi exact. Sin quels e quelles che se muossen al moment e jentir cantun. Elle è deputau del Cusè Gron, elle è president della PLD Grigiuna, elle ha ciun conto ciun ons, elle è impresari, maridaus, ad usa fons, viva a Castelsegna, elle è bregaglia. Maurizio Michael. Ad os vuol el indels ciun sitz elle regenza Grigiuna. Oggi per di noi conoscere un po' meglio, per cui Gianna Maria Cantini fa tre domande personali ad El.
1: Chi è Maurizio Michael?
2: Ho grazie a dire che Maurizio Michael è una persona engagata, che fa bugen politica, che i più bliardi della stessa ci vengono facendo c'è nuovo, ne ha ci dato un progetto nuovo, il part da quel progetto, e sa che girna. Aber quei Museer che la dinge puspe fresche idee sa intenzion da dare un buon contributo alla ciosa.
1: Se tu mandas a famiglia ad amici ad amiches che ca els din sur de vos.
2: Io trach chi gin circa i madem, sco Maurizio Michael, aber forza con otras nuances. La midona per esempio gi te fa sa dinge da per tot kun, sa vesti er star minchat tant. Oltre a Maurizio, lui ha detto per tutti che si guarda c'è nuovo, si dà un nuovo progetto lui, e la faccia di Maurizio era là, perché io non ci viene giù ci madem, ma era positivo invece che negativo.
1: Che lascia a Ninkas mancare i vostri amici senza che vai invece per Maurizio Michael?
2: Io sento qua neanche proprio, ma io vivo la Bregaglia. Senza auto si smette di vivere alla Bregaglia.
0: C'è Maurizio Michael, il candidato per la reggenza della Partita Liberal Democratica. Il 14 di Cercladur Oiseluascelun Schluven decidiu Tieninschun che fan parte della nuova reggenza Grigiuna. Per più informazioni, infleisetronuseleroit.rtr.ch.

0: Stay da Leonie Adel Callum Scott, nova musica causi nossas ondas, nos videnos in viadi a main a Mustè e in Luc tot special.
1: Quattro lingue,
2: vier Sprache,
1: in Bayais,
3: un pays.
0: Les autres,
2: die anderen,
1: ils autres,
4: gli altri,
5: le tour de Suisse.
0: Totes quater unitats linguisticas de la SRG SSR fan ots emissions live de Mustè. A quei per tudest, franzos, italian, e naturalmein e per romansch. A quei live giù de la pendenta. La pon la pi liunga la pon pendenta del Grischun. Adios son os en contact con Romana Costa, ella è menada
6: bon
0: di quei project. Ben di Romana. Romana, e si tias la pendenta?
6: Es muss ein just Brabtschen sulle Pendente imitiert de la Punt guard jo sul Rhein anterior hai wetz wie de l'otra wart a Montpe Mädel e hai la baselgia de l'otra wart vers Mustè. Al tren ci passa una matta ci des passede spermesso go sul la Punt ci vo a scola un di de bellezza.
0: Era schon stadine gar en Sonni aus dem Prima gab per quel Projekt sulla pendente.
6: Ma in CB per quel Projekt uns wenn se fat una Recco, es en sehr sehr der Scucci des la Koalition sulla Punt e che gerade la prima volta c'è sum stede sin quel Punt.
0: Ti hasen quel
6: ganz letztes.
0: Wo Problems con Altezia.
6: Na, insieme na, e poi provo a lasciare già al microfono, se ci sono un po' al Rhein.
0: Ma, in te clonch ne vem
6: fos.
0: Lev, lev, audins.
6: Ok, mia kabel nun esu che lunch per la scher jo fin jo soma. Sum ci a meter si ci vem jo, hai.
0: Faja, oz fideis emission e entir di antuan sin quella pon squadje al tema central dell'emission quadrilingua quella edizion. Perché gest pons?
6: Ma, quist projet co le tour de Suisse ils out dels autres les autres gli altri di andere es un projet de collier les regions linguistiques ensemble de la Svizzera e che cosa precis che lo c'è punts fem er els collien una vag de l'otra e quist simbol c'è tevens nus u sche bel c'è nus volevan si scuol con liet sugra tot divers nivels sugra punts di menna punts re las CFM quella scuola liet per esempio col la pendente c'è il defense cu quella matta co ci des passede just pem ir a pe da mon pe medel dall'altra vart a scuola a Mustè punts geografiques da co Sven suche Lukmani il Tessin, ma er suche l'Alp su in la Svizzera Centella, lo discorinze nus, suche de punts linguistiques naturell, man c'entunglisch dun, stufer, consies trais linguas punts e er punts culturelles, sociales, so schön erwähnt, wenn sie mit Objera liet.
0: Also in Emissionen in quattro lungais, con in massa jauz, in in pon, quattuna, scorsi fos schon auch in a sfide, funktionesche quello?
6: Guarda, hai speranza che tenze lo sunquiste punto e che la liet può passare unders per l'otter ed è proprio speciale di questo progetto che noi vengono organizzare liet che tutti scuorer diverse lingue per le emissioni da tutte le regioni linguistiche della Svizzera e se non volessero erbarater questa liet volessero nire a conoscere e sempre meglio la Svizzera a confrontare un con l'otter e che cosa naturalmente mangi bene schiss di scuola e si inclegge un po' le altre lingue o almeno prova di incleggere un po' e essere già in le emissioni viceversa, also er nus le moderatore le redattore fare in comune questo domandare c'è separa, c'è scolia sugra che co di scuola tutta di ad una del ciò.
0: O se as recuentate stade per quel projekt in Primega, es sind quale Ponus, weil ja auch naturalmente schon mal weh es, schko setze, da muss ste, en kanoschen, cels, a cels moderatures, delles autos unitats, en somma, muss ste, er quen somme in Kevizinia, kusse stauperels eine schkuvrida.
6: Hi, ich ist natürlich noch immer zu kurz und muss Moderaturen, Moderaturen, da tut es ein paar Linguistik, die meinen der SRF, part der Dascha, RTS, part der Romandie, e RSI, der Tessin. Et de vouloir savoir que qu'on précise est de Stéphane Gabiou, il roman d'un Montreux, elle dit.
2: Die mia colazion con il vich de Mouchté, ai mo en 5 kilometers ne ven de cao, quai ai se droun. Mia momma ven de leu, jeu ai anc mia tante Pia, mia anc Alfred, mia cousinerina Nora, que viven a Cedrun, donc moi j'ai passé beaucoup de temps en vacances a Cedrun, dans ma famille, et nous essen l'ura eir veni pliris gedes a visitar la claustra da Mouchté, naturalmente.
6: Die Minnesota, Stefan, es befeu e flamma, c'el po fir e mi schunco, il succelva, c'el ama, ed er il tessinais Davide Gagliardi, o uni storgia cun Mouchté.
3: Quando ero piccolo andavo sempre in vacanza con la famiglia a Olivone in Val di Blegno e quando era brutto tempo eravamo abituati a fare una gita fino a Disentis. Pia era muster per mai a dine in lieu cudaiviel e nievlus, usa su enter ons su nai puspe qua, Laura è bella e sono contento di essere qua per Le Tour de Suisse.
6: E contenta eser Lisa Wickart, ci moderesce per SRF. Ella, nu conosce in ciuse beina Mouchté.
4: Ich kenne Disentis gar nicht gut, vom Vorbeifahren mehr, aber ich habe einen mega guten Eindruck. Und es ist schon sehr speziell, auf einer Hängebrücke zu stehen und von da aus eine Sendung zu machen. Das habe ich noch nie gemacht. Es treibt mich oft irgendwo an, so als Reporterin, aber auf der Hängebrücke bin ich jetzt noch nie gewesen und habe da noch nie Radio gemacht. Ich bin schwindelfrei, es stört mich gar nicht, wenn ich da ins Loch runterschaue, aber es ist schon eine spezielle Situation auch für mich.
6: Da più coraggio trova che a Davide Gagliardi guardare scuccel riva da fer emissions 100 meters antilayer sur il Rhein.
3: Ma na mametta becci in la punt pendenta, ja ho il tema dei ponti sospesi, eh?
5: Die Lust per uns, Davide Gagliardi, wie im Forsan de Sumentar, quel Thema im Bau, ha? Grazie vielmals, Romana Costa, per grazie. Les Impressions e les Informations. L'emission letzte Silvestre Tlakauternus denteles indisch alles dodisch alu venilu an da in questa sera quei denteles och alles nov.

0: al Tom Gregory kun Rather Be ed us dati Novitats kun Urs Müller.
1: Al campionato mondiale da hockey singlaccia la Svizzera ergo dignala 7ª partita contro la Finlandia quai con 4-2. Nel quartfinale fronte la Svizzera da Maunasaira l'Uras in la Svezia. La Confederazione sostiene il combattimento contro il virus d'Ebola nel Congo con 3 milioni di francs. Questi generi arrivano dal Fonds per la Gite d'Urgenza, che ha cominciato il Dipartimento Federale d'Affari Exteriors. Dopo l'entrata dell'epidemia, ha da passare 900 casi sospetti nel Congo. E la Corea del Nord ha tenuto le indicazioni di questo nuovo sistema di rakete, che sono equipati con intelligenza artificiale e navigazione precisa, che rapporta media statale. Queste rakete dovranno venire stazionate al confine con la Corea del Sud.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con le attività regionali per seniores e seniors. Informazioni sin regiocurse.ch.
0: Oggi si dice sulle IF, al centro mese di se formano nebles, a localmente sai e vini blech. La temperatura maximale dentro 23 gradi è l'engi di nauta, 29 gradi è la surselva, a 31 gradi a quera. E demons repete come lecce per grande parte, malgrado in cines nebles de cumulus resti per grande parte scec, a quera dati demon intorno 30 gradi.
2: Vias e traffic.
0: Se l'autostrada A3 dentro Cirona tu sei un sit, hai la via Puspei libera. Ma è seguir ad in bienviadi.
2: RTR. Mes Radio. Mia lingua.

0: al Dermot Kennedy con Power Over Me at Nusen & Flau in a candidata per la prima ronda.
1: Il Kikeri 6
2: presentata a Folk vostra bottiglia dal Vic in la regione.
0: Ad oggi già nus biendi ad Erika Cavegn e Sedrun.
3: Già biendi.
0: Anci edem boi in quale mese amna?
3: Già.
0: Qui è chiaro, va in te che piccione ci deveniò da legge, boh?
3: Già, sì, sì. Ho io levo il giorno, non c'è nessun problema.
0: È un vieren?
3: Già.
0: Un vieren è stato?
3: Non è un design tinto con le sure, se non so, te matti, se non vanno.
0: A dina le smeremme sure?
3: Ho il biesci intorno a siat. Levi vuoi dinarci.
0: Scoi in ura.
3: Ede.
0: Cunci vai rini senza.
3: Senza.
0: Senza.
3: Trovo il mai svegli di.
0: Scienza, flot. Cosa che tu vuoi perseguitare esempio al sport?
3: Oh. L'unvien qua di schiz piuttosto a perciò lo bia proprio. No?
0: Schiz schon? Glatsch?
3: Schiz schon, aber.
0: Ok. Eh?
3: No, degli ets bitch.
0: Sablun?
3: No, nuot, no.
0: Tennis, ebo?
3: E invece no,
0: ah,
3: no. No. Io mi ritengo il risultato, aber.
0: Jetzt schon.
3: Ci credete, aber so che lo bebe, invece, no.
0: Ne. Ah. Du quasi dici che lì riscotti, c'è stato il programma?
3: Ho più di un. Non c'è niente che non vive, tu che è più impanato. Si interazza, si dà abito su lei il grado incontro, già è. Te Pacifico.
0: E non vive.
3: Già è.
0: Con in classe.
3: Let's go on being there, friend.
0: Bien, Paya, nous sommes forse qui da Jodz and Paul Bonds per comprarlo in glatch, ci sa.
3: El Fol.
0: E mi c'è caso, dovas nous autres six correctes per insomma, Gudignazia, de profa al pass alla prossima ronda. Natalia Weber, ai co el studio, sper mai ella ai otz arbitre, America tot mondi correct.
4: Buon dia, Donerica, e Gera Fortuna.
3: Grazie.
0: Se vous êtes pronta, lui en schwesse nous.
3: Yeah.
0: Bien klitsch.
3: Nein, grazie.
0: La pendente ai natura, la vischna anche de mouste.
3: Na.
4: Giust?
0: Pauline nuot clave, le vischka pionier del pop Ramonch.
3: Yeah.
4: Fos?
0: Pauline nuot clave, a edi segnau plichs comics.
3: Yeah.
4: Giust?
0: Mate ai in teke derive dell'America del Sud.
3: Na.
4: Fos?
0: Tocca a noi un mince giuc del campionato mondiale di hockey Staus Vendi Usò.
3: Yeah.
4: Fos?
0: Ne vende als quart finals vengono tutti i giucs della WM di hockey giugai a Turic.
3: Yeah.
4: Fos?
0: La Finlandia ha gudignau plires, de plires gades del campionato mondiale di hockey che la Svizzera.
3: Yeah.
4: Giust?
0: Stan Wawrinka ha gudignau tres ga al French Open.
3: Yeah.
4: Fos?
0: Roger Federer ha gudignau mo inega in sei carriera al French Open.
3: Na.
4: Fos?
0: Paris ha de pli habitants che San Francisco.
3: Yeah.
4: Giust?
0: Oz è il di national della Lodra.
3: Yeah.
4: Giust?
0: Gaspaccio è una sopa freude che deriva dalla Grecia.
3: Yeah.
4: I non is la Grecia, id is della Spagna, la sopa de...
0: Vesine ga giù?
4: De tomates.
3: Aha.
0: Vesè schon giù?
3: Na.
0: Ai è un bien tip per quals dis de calire. So
3: passiamo.
0: Questo fredente è flot. Basta se vuoi di qualche domanda o vuoi per il sport. Hai un perpetuo di sport che abbiamo usato. Natalia Bilancia, che vedo qua.
4: Hai giusto quello di sport, vedo forse trovo in l'uno l'altro, forse il quart finals della WM di hockey. Non vengono tutti giovo a Turic, più davanti del mezzo finals vengono due giovo a Turic. E in udere non è tutto giusto 20 ore fino al campione di mondiale. Allora in c'è forse per qualcosa culinario, il mate qui è proprio un tè ci deriva dell'America del Sud. Alla fine del 15 vengono fatte due spretaise, 5 corrette o qui do, 6 vengono però trovo. Per arrivare in ronde 2.
0: Sto a pezzo, Coop.
3: Sì, qui non si nausce. È un proprio, spegnere.
0: Sì, fai il budget in altri capo.
3: Sì, bene, bene.
0: Allora, già vi sento usare un FHBD, stai a fresh. A good day tutti in quei di bellezza.
3: Sì, grazie.
0: Adio.
4: Adio.
1: Il Kikeri 6.
2: Presentato a Folk, vostra bottiglia dal Vic e la Regione.
0: Ad ina causa positiva aje tutina adina. Schätze ti krode o en in runde gekrisise schi dir schkojai in je bien per to chels. Per che schei sem pleine nies jackpot anus vein os de nief venche quater bonds gespetchen sin in victurnine victura ad en kurin de mampuspe in nief nine nova kandidata.

0: Las novitats
1: del RTR.
2: Il Sogheran Svizzers termination la fase de gruppe sin l'en prim plaz. Il quart final specie us la Svezia. La Corea del Nord fa test con rachetes che ne equipades con intelligenza artificiale. E Laura Erozza tindide cialires con 30 grazie a quera, Samurez andati 23 grazie. Il suo entremesi poi lo calma in venir blech. Il è la soc, mio nome Urs Müller, bienvenuti. Al campionato mondiale da hockey a casa terminisce la Svizzera la fase di gruppo sin il primo platz con il maximum di punti. Il Svizzera si è guadagnato il settavo al geo contro la Finlandia e quai con 4-2.
3: Siat giugs, siat victorias, la Svizzera persuade vinavon al campionato mondiale da casa. Ma guadagnau è un nuot il combat da medaglias in cioivos per da drecci. Incontri il finlandese Zais Kospitjau veniuti in duel fecstrec. Als Jugs Olympics il favre a Milleun veven il finlandese un batiu il Svizzer Spezakop, a Turic a Gertiau all'equipa da Jan Kadieu da far revancha. Già so entre 4 minuti manaven il Svizzer con 2-0, el secondir san il finlandese lu podiu egualizà, bien 3 minuti avon la fin del giug a Ken Jäger lu con siu secondo gol procurau per la decisione. Il quart gol a Nico Hischier toc el gol vit. El quart final specios de meun la sera la Svezia, canaziau la davosa chance e da scia il pidavos momene un podiu se qualificà per la fase da K.O. Incontri il Svades al Svizzer Savens stürma guna diras terades, io e un poeta in adversari de Sgarjur. Ma in quella forma e con quei sostendi il Svens da casa, ai parinaga la Svizzera è la rola da favorit. Andreas Vialant, redazione de Sport.
2: E nel ulteriore quartfinals fronte il Canada sin il Stadio Zenitz, la Finlanda fronte sin la Cechia e la Norvegia sin la Lettonia. La Baselgia evangelica riformata dalla Svizzera vuol scomandare un scenomnato mesire di conversione sin plaunt federal. Queste pratiche si intenzionescen da midar l'orientazione sexuale de personas. Il Consell Baselgia vese in questa gira una responsabile dat, per quai che tale suppressione è per parte motivi religiosi e capite magari in un ambiente clerical. In scomon con sanzioni corrispondenti posti a var in effect preventiv. Simplaun federal ne dati finus bec in tal scomon, il Consell federal ad entant già in permessa avant ons in report en chausa. La Svizzera sostegna il combat contro il virus d'Ebola in Congo con 3 milioni di francs. Questi denari derivano dal Fonds per la Gita d'Urgenza, che ha cominciato il Departamento federale d'Affari Exteriors. Da questi denari già in redont 2 milioni all'Organizzazione Mondiale della Sanidad, WHO. Uscire duain, tra altri teams d'urgenza, venir sostegniti in il paese centrale africano. Il resto del denaro già appartenati a esistenza, scò per esempio a programmi che sostengono la sanidad da mammas e di fans. In più mette la Confederazione a disposizione dos experts. Dopo l'entrata dell'epidemia, è da passare 900 casi sospetti nel Congo. In una azione comunabile all'Unione Europea che è plir stadis com membres cita ir diplomats della Russia. La ragione è las ultime schmanacces de Moscow. Il Ministeri dell'Exterior russo aveva appellato diplomats dell'Exterior da abbandonare Kiev usce sperci co possible. Il medem tempo al Ministeri annunzia tacces massives in la capitale ucranaisa. In pledadre de l'UEA discurie in quest connex in escalazione non acceptabla. La delegazione dell'UE venia arrestar a Kiev. La regenza tudescia condemna las schmanacces e declara ch'ins ne se lascia bic dementar, quai ein ins comunicia clere main alla regenza russa. La Corea del Nord ha tenor accens indicazions testa nov systems de raketes. Qual sein equipats con intelligenza artificiale e navigazione precisa. Tenor rapports de media statale sal potentat Kim Jong-un surveglia personalmein quest test de missils de crujada e raketes d'artiglieria. Queste rakete dovranno venire stazionate al confine con la Corea del Sud. Tenor experts modernisce la Corea del Nord e l'arsenal, intanto che fornisce il medem moment armas alla Russia in la guerra contro l'Ucraina. Con quai survigna Kim dates custaivles dalla front. E anche una novità del tennis per Simona Walter del French Open a Parigi a Fins, entro la prima ronda. La Grigiuna, da 25 ans pers contro la ceca Katerina Siniakova, in 2 sets con 4-6, 6-6 a 7. La partita, cozza, passa 2 ore. Walter ha tuttavia di chances, tentanta e la mancanta 10-12 balles de break. Con quai restano anche 4 giocatori svizzesi nel turnier de Grand Slam: Belinda Bencic, Victoria Golubic, Jill Teichmann e Susan Bandecchi.
1: La meteo.
2: Oggi si dà sulle live il sventer mesi se forma nivels, localmente poi venir blech. La temperatura maximale è tra 23 gradi in legna di nota, 29 gradi in surselva e 31 gradi in la regione da Quira.
0: Qua è in status les novitats.
4: Ulteriore informazioni chatai sin rtr.ch.
5: Per gaule sotica aus in nostre ondes planeturas per prim caffè ni de qua laura ma si forse meier con in caffè freut al microfon per vos Anna Selina Quinter ti vis lo vos in abiala mesiamna con buona musica sco per esempio da Benji a Fede dove quando in abiala de mon.

0: dove e quando.
1: Musica italiana da Benji a Fede, dove e quando. De 10 vergaule zoch la prossima ine de spilungas canzuns in somma che ne gastada els charts con in solo legendar. Dort stocken wir dies, wenn quei gewisch in quella rubrica de din Kandidat, ni in a Kandidata per la Regenza Grigiuna, a scheia e Oz.
2: RTR, mia canzone preferita.
3: Il mio nome è Maurizio Michael, la mia canzone preferita è la November Rain dai Guns N' Roses. Per il solo sta chitarra che nulla ti abbiamo. E poi salita, guarda mia, e oggi vi dice a tutti in Bialgi con RTR.

0: Al divisch musical de Maurizio Michael de la PLD che conidesce als quittordisch de Zirkladur per insetz e la erigenza grigiuna ad apropos de pli infos de vartas elezions am fleiss ternus alla reut rtr.ch
1: Mia canzone preferita.

0: Musica del 2024, la Naomi Laren con Stranger. A Parots, ai si temps di integra vos, a na vos al sonso cionta.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Elingels grons noms è la scena de jazz, ir ves el festival succianaval anniversari. Ne schius ad Alton, el stadi de Illinois, morts a ion 1919, Miles Davis. El ha giu grand influenza simplirs stils de jazz, jazz concertant, al swing jazz, al jazz modern, al rock jazz, cun beats de funk, musica de rock e de covers de pop. Nadin influenza a quei stil giu si, Nadin precisai a influenzau X in stil de musica a sci fece con Miles Davis elle propi un pionier el mond de al jazz. Al sempre vert genus tetlen oz quale dedicaus ad el va ella sparte de covers Time After Time, forse è vus in cavazzin, in una composizione di Rob Hyman, che sta di 83 in gran hit, di una ulteriore icona, Cyndi Lauper. Della versione di Miles Davis sta di bo in una vuscel center, di quella ballada, ma ben in una tombetta.

0: Veniu mes les nov, sin un dos remonches temps per mraci guidat de niev, os dati novitats cun Urs Müller.
1: Il campionato mondiale di hockey singlaccia la Svizzera è ergogna la settavla partita contro la Finlanda e qua è con 4-2. Il quarto finale fronte la Svizzera da Maunus Saires in la Svezia. La Confederazione sostiene il combatto contro il virus d'Ebola nel Congo con 3 milioni di francs. Questi generi arrivano dal Fonds per la GIT d'urgenza, che ha comunicato il Dipartimento federale d'Affari Exteriors. Dopo l'entrata dell'epidemia, ha da passare 900 casi suspetti nel Congo. In la Corea del Nord, ad un'ora c'è indicazioni, testa 9 sistemi di rakete. Quelli sono equipati con intelligenza artificiale e con navigazione precisa, come rapporta media statale. Queste rakete dovranno venire stazionate al confine con la Corea del Sud.
0: Grazie, Urs.
2: La meteo.
3: Presentata la ProSenec Tutte, con sia attività regionali per seniores e seniors. Informazioni sin regiocurse.ch.
0: Oggi si dice sulle IF, al centro mesi si formano nuneblas, a localmente si è venuto blech. La temperatura maximale dentro 23 gradi all'engi di Nauta, 29 gradi alla surselva, a 31 gradi a Quera. E domani si ripete come lech per grande parte, malgrado in neblas de cumulus, resti per grande parte sec a de Quera, dati domani non in maximale antun 30 gradi. In bella mezz'amna.
2: RTR, dalla Damon alla Saira.

0: Anna Rossinelli con If You Don't Know, I è in Liuk Poppy con una vista spettacolare che nos visita in Oz alla seconda edizione da Ils Autors Tour de Suisse. Quella fa formato, quella ga El Grigion ad emette Oz col team Quadrilink de totes unitats linguisticas della SRG-SSR live dalla Polen pendenta a Musté.
1: Quattro lingue,
2: vier Sprache,
1: in Paiais. Quai can separa,
3: ce qui nous separa,
1: e quai can scolia.
2: Was cosa ci unisce?
3: Les autres,
2: die andere,
1: ils autres,
4: gli altri, le tour de Suisse.
0: Ad exact lo, a mia scuola pendente, già pronta per nous, ai nostra moderatura di quella seconda edizione als autors, ca al tema Pons, Gabi de Gonda. Biendi Gabi, a Musté, si als auls.
5: Bien dia, crec que Tiana és bona manera que gelosa de Schweizer Stadt.
0: Schon en pau. Schon en pau. Que és la meva pàtria a l'ua on anem en Liuk, no ve?
5: Exact. En teva pàtria és genus esserots. Miu en prim hosp, Anna, quel vein schon surpo un vinus, mai nos in tec encontr in a l'auter. El è nomnada main kershiu si, mon pe medel, cordial, benveni, Claudio Simonet.
6: Ja, bien di, Gabi.
5: Bica nos a scienza vase, cau. Claudio, in tec schnuezi faiami. Nau nos main in tec pi encontr son cegada, per cui che schau de mogno buo fin mai intervista. Claudio, cutieras a fon. Kershiu si kao Simon pe medel. Contes gas, miau. Kai fossi kao, zako, in a pon, magica che ti savesse sperti vi muste.
6: Also, ose stai odi, ose venio da vende mon pe medel, ke visur quella pon contra tai, ad eo ai bugiul core le scaulces, aber eo ai iu in profond sentiment ke iu sei mai numnada mai in quel, mo... Con de tirca quella Gabi ai de mai, also la distanza dentro Montpemedel a Musté ai tutte nene venende plipincia.
5: Ella, io svera mai plipincia con quella grandiosa pon, quel grandios construct, de sci moderna, de sci... e sci stabil. Claudio, conferm, sparteva quella cavorgia di causa nus, la cavorgia de Cuflons, als de Montpemedel... de quels de Musté. Ima legel politica, mein social, mein emozional, mein... Co era quai?
6: Also, quai stoin, schon di quai era in a cavordia che sperteva. Nus eren Simon Pimedel, ma van en in a scola complessiva. Nus steven aber per les lezions de doctrina, scolo geven a pel schalem al steven us i a Musté. L'ullum viren qui era naiv, se capesce ma van us di u fonte nives... Qui era bon neuf, schon prendeva nos Kuflons, po quel che jetzt er in tic pli kurt. Aber quei era propi de din mon en lauter giu, tras quella val da cella varzi en in iev mon.
5: Adine ve buns calces con vus, stade d'un virne in quel cas.
6: Ja, es coins veva quas calces, magari e busci buns.
5: Claudio, us de picurantons so abiteches ti a curaglia, lau as ti fundau famiglia, la val medel fa la pon dentro Musté, a la val del Blegn, aber de cei maun eba al Tessin. Einsco president comunal de Val Medel, zako intekel la mission de desser intekel la pon dentro il bel Ticino, aber evirs la proxima vishnonca de Musté.
6: Ja, quel passione è io ai forse co tot en tot quel che ho fatto mai vedete dine fatti in tic pons ne ve ora von tot co manato la scuola de musica su selva io dine giù da fa pons di tot le svisnaunkes de la su selva ados de vend mumpe medel mondi vente medel sta quoi fa in a pon io son oso president comunale io son il president della conferenza des presidents della che di quei che poi de fa pons dentro le svisnaunkes a sin stat dentro medel Schalusse gepäsch ins Fick fick de Tiertel te sin, jo ka in fehle gewive jo te sin, lo in se din in tex in viadi dentele sur selve val medel te sin.
5: Also in tex in Pellegrin, ha? In che va tu di sur pons, a fa e pons. Osa la pon pendente, ne o che nus dus essa non se cao, meri nengada che vi ai quei bozzi che grandios, ha? Quella pon ai è in hotspot. Touristic. Questo è un screoshon di. Aber giocau quella cavora, giocau ne quel rein anterior, flasseggia, osa giocau quell'aria cristallina, asci, balezia, che vos bisce nos, avuditur, su vesessen quai. Claudio, giocau, marchava relativ bia, sin spatraccia va una voce alla storia. La Val Cuflons, c'è importanza aveva quella?
6: Io se capisco, qui ha sin sbomblità che la via Zulluc Magn ma vede sia Zurus Zur Cuflons. Cuflons si incontra la caplotta di San Valentin, viene von Zur Verdiere, quella sull'etta possiamo la data da passare da Mosté sul Pass Luc Magn. Als Romans schon dovraven quella vaia pel commerci per tutto l'Asiadis che fedevano. Adosso sta io un dia ti scio astiel in una pinche causa d'importanza per nus da Montpemedel. A nus venne videc che si su Montpemedel lausai in crap. Quei crap gevin scau al Carlo Borromeo fat in paus cula ius laus melia ciunciela tons sul pass Luc Magn. Cause vera mein nu dau en quella is siu din zvezalas duas meches chile din zvezalas combes a nu sco fons ma vam si a se seven en quel liu che aveva un sentimento des in Carli Borromeo
5: grandius sentimento in quel cas quel crapa è una dina
6: quel crapa è se che pesce in attrazione e but tots che san quai aber forse se senti sono a un integvalità quel scola attrazione
5: E minchia cas, quella scuola punta pendente che è un'attrazione se avessi fatto un palietto anche così, virs quei crap. Claudio, la collegazione dentro Mosté e Medel vera mai una dina stata in una sfida, qui hai sempre mai una scia. Claudio, os quella punta, fosse buscia un stavo von decenni spusai, perché se cu avevano già schon fatto una prova, in una evaluazione, also un 60, qui è lui, io, o è nuot.
6: Qua è veramente scotti di dire, questo è un tunnel, 1900, 60, giugno, sai lo, per dire, vince una situazione, che vede c'è la verità, also una nuova con la pompa in dente, statt Oz, sto essere con quella situazione, ha un buon portato al bene risultato, il terreno era in quel caso buono, stabile, ad in salo suenter, fai in tunnel, devendo le ruine, se incontra Montpemedel.
5: Nu se stiamo buon blida, nu se essen cas, nu se mai via mia, se essen us buono, ma in 100 metri e l'aria. Che fa schon in te schnuezi. Aber Claudio, per fini, Claudio, ti ha studiato musica. In de Montpemedel che studia musica che va o el mon, dedicau ti a vete alla musica a ti sunes l'orgla. La regina dentro gli instrumenti, se ti vesses usa de compagnie. Se rovinesses la missione, de compagnie in ovra dedicata a ti liuc nativ, Montpemedel. Co num nasas ti quai des quina sonata, des quina... Che fos quai?
6: Also ich sage, es geht in eine Kanzung, wenn wir da fahren, la Kaplote de Montpé, lo era la Pompendente buau, no? So, desi fosse l'inspirazione de fa, proprio in sicchiai, ca da fa con la Pompendente, scio, mas vide quella lavura, io sa, ma forse che prendes la forma degli archi, ne meno, qui in Sanchevese, per esempio, plaun, mas vi, incontro il centro con il movimento, sento il punto culminante, mas in cella vera giovane, spespeit il ruaus, ja, bien, lo desi, se capesce, bo beautre, ca da il tetto, al maneggio il arch
5: in arch a ti Claudio Simonetti ti staus nies archiots nosse pon per nosse emission mi un prim hosch ben grazie fech Claudio per esser gau us dat ja in caffè an in stortin Anna io dondele na vos se legrel es in nos proxims hosch fotografies dat di il reminent gleiti online per vos nos wenn schon schmakau im per e con Claudio Simonetti Adio tu una cosa ti ad un grazie.
3: Grazie
5: Claudio.
3: Grazie a te. Grazie a te, vus duze ci sasci dat di forse lu indi quella ovra da al arch ne respectiv forse di lu è la pendente che simbolizzesse lu un pau di al liuc mumpe medel. Amici cas, tornoi nus lu puspe live Mosté. Tele pendente a quantun meselas indis, cui va per fa ponts linguisticas, cei sfides monti, insomma, de fa ponts linguisticas, per, insomma, se ven mantenenies lungac, quei ei lu la demanda de meselas indis, lau daten lu Ivo Berter, promotur de lungac del cantun, Marietta ca Thomas Manej, nossa linguista, pleit a fac, a quei e si la pendente.
1: Quatre lingues,
2: vier Sprachen,
1: in Bayeis.
0: Un pays. Les autres,
2: die anderen,
1: ils autres,
4: gli altri, le tour de Suisse.

0: Las Novitats
1: der RTR.
2: Il sovrano di Domet può decidere il cercle d'ur davanti la revisione parziale della planizzazione locale che la Vishnanka ha sul lavoro. E in era va fin all'ex Putelli sbanduna l'FC Barcelona sventr 14 jons e sventr 38 titles. Guain dusles temas ozze las nov. Al microfono Urs Müller, Bienji. La Vishnanka de Domet ha informaier sair alla popolazione davart la revisione parziale della planizzazione locale. Il progetto sur la Vurana sei un bit più scivast e si concentresce in las prescriptions della legge revidide davart la planizzazione del territorio a num en ina comunicazione. Il sovrano decide il 14 de cercle dur all'urna en chausa. Avanti non alis de dom refusal in prim sbozz della revisione parziale della planizzazione locale. Dina greva explosion en ina fabrica da Palpiri el stadi federativ da Washington e almain ina persona morta. Nov ulteriures personas seien venides blessades, per part greva main. Plires ulteriures personas seien ang sparides, quai an communicales autoritats americanes. Konkret sei a Colabà in tank en pleni cun brumain 3,5 milions liters dina chemicalia corrosiva. Per la popolazione detia Nagin Privel, l'andament dell'accident stoppia anche vini in Tercuri. La NASA ha surda incumbenza da plus 100 milioni di dollari ad imprese astronautiche private. Uscia servenien las firmas Lunar Outpost ed Astrolab passa 400 milioni di dollari per costruire vehicles lunars. La firma Blue Origin de Jeff Bezos survegna circa 90 milioni di dollari per trasportare questi rovers sin la surfaccia della Luna. Queste incumbenze fanno parte dell'uscenuna programma Artemis. La fine mira di quel è documentare la presenza dell'umano in l'universo. La missione planizzata Moonfall doveva cominciare il 2028. Anche in novità il balapè delle donne, Alexia Putelli spanduna l'FC Barcelona sventr 14 jons. La capitania del club Naya Beach prolungasse il contratto che scade alla fine di questa stagione. Se l'ultimo gioco per Barça absolvesse ella questa sera a casa contro Real Sociedad. La giocatrice da 32 jons è venuta elegita due giade come migliore giocatrice dell'anno. Per Barcelona ha Alexia Putellas fatto 232 gols in 57 partite e guadagna in tot 38 titoli. Tra l'altro 4 giades la Champions League e mince mai 10 giades il campionato spagnolo e la Coppa Spagnola.
0: La meteo.
2: Oggi si detto sulla Liv, il suo intermesi si forma in 5 nivels, lo chiama in poi venir bletch. La temperatura maximale è 30-23 gradi in legno di nota, 29 gradi in sorselva e 31 gradi in la regione da Quera.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Scadiola, miola, tazza, cupina, cupin, copina, cupegn. Oder c'è buis vus vies caffè? Forse è oda d'ina pi speciala, ina cum screzi RTR forse, di per dirce nus regala ina de quellas insieme cum vus, an quali in vempaia ave ina sin cruna nien scaffa, fidene oz buspa ina regala ce ci cas c'è el futur beiber oda quellas siu caffè ni siu te. Mio nome è Anaslina Quinter, bic vus es accompagnada nus, ad ina bella mesiamna.
1: RTR. Informativ e divertente.

0: Gustins, Brunos, ni e Marlens, an motiv de dots fa intec fiasta. Als 27 de maig, di de num per elze delles, als 27 de maig, e di de fiasta per tot quelze quelles, ca an se capesce oz in anniversari ni in jubileum. 93 ons, astia oz festival La Perla Candines Lutz, el puntreis a Musté. Cordiale gratulazione della, per ella venze lu pront cau e l'ure de gratulazions musica salits a Gevischs. A per vus, vai o e pront in regal pel cas che vus veis forse bo aunin per cici cauts al sons.
1: La copina.
2: Presentato il bogn in giadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch
0: A cieste nus regula oz la Kupine det RTR. Als wenn es ja de March Tiauts Anniversari ins Chiem Wasses Rätsches Forse Schedje, Lu, so weiss Ostelefonasi 08, wenn wenche schon 30, 08, wenn wenche schon 30. Lu, so wenn uns fa an Zemmen in a Surprise ad den City, a quo Fijenus Diest, so enter nova Musica de Steven Sanchez Chuck the Money.

0: Chakramani del Steven Sanchez. Adia, schlinau che per nostra cupina a venire a tras ai Margherita Filli della Vin. Biendì.
1: Buondì, donana.
0: Vus les gratula a chi?
1: Eve siende gratulare a mes frar, a Giacomin Berbuda, da Derdez, che complisce oz 77 ans. Et il giavus tot il bun, e c'è laia l'air plagiais con ses chavals e la lavora con sia figli in stalles e an chavals e an ad un gust de quelles belles bestias.
0: Cons? Ja? Was ist das? Was sind die jetzt?
1: Ma chavals an a blers ver des dot o en a sa.
0: Jot?
1: E da bler a lavur.
0: Ja, jetzt, creio. Con già che va, de son de fa, ha?
1: Sì, qua da vleri, lui ira a giaminare, a sella e tot qua da vleri a lavoro.
0: E anni è che va...
1: Qua è da passione.
0: Anni è che va a turnier, ni vanimo...
1: Sì, i van era turnier, hai. Non gli ho più se vler, ma in ogni caso c'è i van eramo. O se sua figlia ci fa da più, perché c'è... Hai con 77 anni fa il John Erel, ma hai la sua figlia ci ha sortito qua.
0: Aber in B-Hobby, è in car. Aber in B, mi c'è cas, che non si viaggio da e con gli animali. Proprio B. Allora, fra Gron e fra Pign, de cons?
1: Il
0: Giacomin vi è fra Gronni e fra Pign?
1: Il fra Pitzen.
0: Il fra Pign? Il Pipign, de Cons?
1: E no, mo un fra e lui è il Pitzen.
0: In tutto in treis.
1: In treis, hai.
0: Lui, si dir speziale col fra Pign anniversari, ha?
1: Sì, e lui è in chiave, e noi è in terra.
0: Oggi si attende si adons, cifre da Vinars, poi Giacomin, Barbuda da Ardezza, Delta Martinus la Cupina. Un grazie a tutti voi per il telefono.
1: Grazie a tutti e un bel dì.
0: Un grazie.
1: Noi
0: siamo stati a spero per voi di tornare alla Vinze, probabilmente in tic-tic si meint più fresco che quella, probabilmente.
1: Ma è questo fermo. Si è buono la pluggia.
0: Sì, mi c'è caso. In video ne vuoi, se tocchi in altre gambe.
1: Sì, grazie a te, donna. Bel dì.
0: Didi, adia.
2: La Cupina. Presentato il buon engiadina a scuola. Il buon con acqua minerale. buonengiadina.ch

0: Daba, cosi non des Ramonches als Ventje Siat. De match, a primoi planet, veniu temps de prender cumiaue de Fraton, Natalia Weber, arrivada na vos el studio. Ad vonke sur donc al microfon, Natalia, morenzine gana vonce, specie in te emission.
1: Hi, fitsch gut gend, nus uns occupains als einschina worte kun substanzes amares, che effets che quelles ems in nos corpi, scho quis er quo jose peri fens, e la fin del squins do quello renchinote de guadagnir un te, kun substanzes amares per sdolir nos metabolism, also cici ves gut gend, desi mince cas restirlender vi, e zieva guardains enchinote cici gira ter Gabi sulle punte, e le surpille lore ergiare cio zievales undes lore l'intere mission.
0: E da amici cas, se c'è de gudinia in quei cas, pitartlu scodic quella emission live della pendente, rende amici cas de restavit l'under causi nostres ondes. Ad mi resti mon de prender cumiau, Anasline Quinter, mio nom, divisel a una vus. In abbiala mese amna, scodine prendi Pacific.

Con Eros Ramazzotti e Dove c'è musica, is 9:30. Eros, indeed, c'è l'urla su your scuoleron, Eros, passa 30 gros a cuire, al deo quel varò, oggi giuro di lavorare un po' in più ferm, ma e non vuol reclamir. E c'è que bellezza, ci desu c'è bel ciot. Speresh, vos già vi un bel mercoledì, per vos al microfono, Natalia Weber.

0: A mi stus con scoletta. Temp ce nus giuvenzi in nova runda cicciuses.
1: Cicciuses.
0: Scudit ein tier jackpot a 100 francs, qui sun vos cevazins.
2: La ciausa vince vens duvrada da bella aura. La ciausa sa nins prender cul sai. La ciausa sa esser compacta.
0: Quei pona ti rimelgia ciò esser tuot? Ma... Be una risposta is la corretta. 0800 20 25 30 il numero di telefono per partecipare. Nus provains. Erte Natalia, buondì, chi è il telefono?
3: Buondì, ciao Adriana Albin de Tron.
0: Allegra meins, wie de ciò la penso?
3: Io ho pensato al Ventagli, also der Fächer.
0: Mm-hmm, il Ventagli. Oh, è lo schön, anche la Tasche.
3: Eine Tasche, Boma, Cava.
0: Accese. Un Ventagli, una buona proposta, ma nacque ce nus cercenze. Mi displeasure. Grazie a tutti per il telefono. Adia.
3: Grazie a lei. Adia.
0: Nus provains in event. Terce ciosos, buondì.
4: Ja, bien dia cosa. Che brother vela.
0: Allegra meins. Con c'è provla?
4: Io vai per te c'ho vidi il zelers.
0: Il zelers. De sulal, ha?
4: Mm-hmm. De vai.
0: Quels drovains per il momento giurisce, mince di. Ulier de sulal, vos sulla lista, nu cercianza, oz. Grazie per il telefono.
4: Okay, bel di,
0: adia. Il zelers de sulal. Claire, drovainse, giuste per la bella ora, sono compacte, si può pigliare con sé, può essere pigliare con sé, ma non si può cercare il zuglier del sole. Provainse in avent. Erte Natalia, buondì.
5: Buondì.
0: Chi è il telefono?
5: Qui è Bezzel.
0: Allegra meins. Con c'è il problema?
5: E ne pensa alla camera.
0: La camera per fare fotografie?
5: Oh sì.
0: Mm-hmm. La camera da fotografare nerna quei che voglio dire, mi displeasure. Grazie per il telefono, un bel dì, addio.
5: Grazie.
0: No, la cinque, venti, venti, cinque, trenta, ci ho una buona idea per me. Erter, buon dì, ci sei il telefono.
6: Buon dì, Natale, sono Daniel Piac.
0: Buon dì.
6: Buon dì. Io stavo visto la sonda di madame, la prima, il conti di sac, io stavo visto con madame.
0: Il curte de giloffa, ha? Mm-hmm. Scrivi su, metti sulla lista, displeggiai vel manch na quei c'è cerciots. Fici good end, grazie per il telefono, un bel dì.
6: Ciao Natale, grazie, ciao.
0: E tu sei arrivata per la nostra ultima proposta da Civi in quella. Erte Natalia, buon dì.
7: Bien dì, che ho da su rai.
0: Allegra manch.
7: Las aletas de dies a nudar.
0: Mm-hmm. Quelles cis drova, cis quelles oranges per bufer su e lura pemelsi feinsi renti l'ova senza prievel, ha?
7: De,
0: mm-hmm. De. Las eles de nuder, dis plagiai vel manch nerna quei ce nus cerciain zots. Grazie mm-hmm. Pel telefono, Doni Melda. Bel di. Adia.
7: Ciao. Grazie.
0: Hai, nos essens definitiv ko anti la materia della stet, ce ci des buono scea. Ma quei ce voglio dir? Nu dei in ciò dia. E nos essens era in ce vaire da lunge da vent, con tuad les propostes. Nu fo in guata. Provans da mem, per non ente francs.
1: Ce ciausas!

Mica con Grace Kelly del 2007. In 5 minuts is elles desch, la da quella prossima survista delles novitäts, scu natürlich er la survista de l'ora e qualcosa spos in prometter i 20 tschot. Del 2007 Mica e Grace Kelly finds us un sal de dejans e rivains al 2017 ter Ed Sheeran con Shape of You.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: En vista la guerra nel prossimo Oriente, transferiscono ad una delle prime persone ricche dell'Asia lordanese in Svizzera. Ed era il Texas che il candidato preferito Donald Trump le pre-elezioni dei repubblicani. Qua in due temi sono le 10. Al microfono Urs Müller. Bienvenuti. La Svizzera profitesce dal conflitto nel prossimo Oriente. D'inne da pli persone ben stante sort la regione de crisi vogliono trasferire da Ners in Svizzera. Qua è mossa il rapporto annuale della firma da Conciliazione Boston Consulting Group da vart la Facoltà Globale. Già 8 arrivano 20% della Facoltà Estra del prossimo Oriente. Der neue Report an Hong Kong Tentanz über Passale Schweizer Pizza Cup Scholjeu de Finanzas il pli important del Mund per Fakultat Transconfinala. Hong Kong aia Administralfakultat Estre Notetze da 2,95 Billions Dollars, la Schweizer Notetze da 2,94 Billions. Profita aia Hong Kong sur tot den neuesten Nerst alla China. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha guadagnato un ulteriore combatto di possanza in tai per sia accena partita. Nel Stato federativo da Texas ha il senatore attuale John Cornyn pers la pre-elezione dei repubblicani contro il candidato preferito Trump, Ken Paxton. Trump ha voluto impedire con tutta forza che Cornyn venga per rieleggere, quel ha nominato mai ad una per criticare il presidente. Gli è stato in prima già degli storgi dal Texas che in senatore repubblicano in uffici Nevin Beach nomina. E nel stato federativo d'Alabama ne dascono i circoli elettorali per il momento almeno in Beach in ir definiti da nov, quai ha deciso in tribunal federal. Il plans dels repubblicans discriminesce nominato mai in votanz afroamericans an argumentals sergiaters. Konkret war per schliar in circol elettorale nel qual surtut persunas afroamericanas vivien. Quelles votation tendenzialmein per ils democrats. Alabama ha già fatto recurs contra le sentenzie dal tribunal federal. Alabama è in da plir stadis federativs che volen midar lur circuls elettorals en vist als midterms in november. Tant republicans square democrats en proven uscia da vairin avantage. Dank der Hockey in Glatsch international in la NHL in Las Vegas Golden Knights qualifiziert per il final della Coppa Stanley. Vegas ha grignà casa contro Colorado con 2-1 ed ha decis la serie de best of 7 gist con 4-0. Il goli svizzera Kira Schmidt na finus tentant beach pudi giugare als playoffs ed ha scho stars in il bank de reserva. In der Finale der Coppa Stanley fronte Vegas us in Montreal us in Carolina.
0: La meteo.
2: Oggi si detto sulla Liv, il Svent Mesis formen in 5 Nivels, localmai poi venir bletsch. La temperatura maximale è tra 23 gradi in Lenge di Nota, 29 gradi in Surselva e 31 gradi in la Region da Quira.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: RTR. Mes di, mes radio.
3: Temperaturas ci fan culer le sviors giusta ter da quist. Dis is important ches baiva a wanda. Ed invece da baiver ova, as pudes baiver te. Forse giusta un ci fa bain a nos metabolism. Se vus veses gugendu scente, l'ora restiu a salander vi ed è nempe coccociosa per vus. E già vi un bel mercoledì. Al microfono, anti il studio climatizzò Natalia Weber. Buondì!

0: tout pour moi, Clara Luciani.
1: RTR. Nossa cuisine.
0: Substanzas amaras sdrueglian nos metabolism ed ed es importante integrir elas ila cedefödel mencedi. Que dis Simona Hendri? L'ultima efna del mais con nossa seria insembel con Simona Hendri. Ella is naturopata e drogista de Lyon ed usci vola seria o supplement vers la fin. Ens, declara ella però encina vota en us quent important cio que fus de consumere appunto prodotts cun substanzas amaras. Gabi de Gonda, o podi discuorer con ella?
2: Substanzas amaras vengono avon in forma naturale, principalmente in javas medicinales. Elas activation, alientir metabolism, agiden a tukidja, principalmente agiden a tukidja als hydrats carbonics. Ad entras quella stimulation, activesci il dir. Es calda il dir. Quei betrachts symbolik is calda il dir, sein se vese scheia ins metaluil motor integra in funktion, ad a scheia gidi e a desintoxina.
3: Substanzas amaras. Mm-hmm. E un querel quai els recepts dine de portot. Aber la cugina anflins vermen fech paukes substanzas canque gust amar.
2: Mm-hmm. En cugina seins duvra fech bein, per exempel, la rucola, la salata che fech buna, la endivia seins duvra fech bein, in ravania e nai, in a grapefruit seins dia utilisa, per exempel, la paletta dell'orange. A en integpeter, come magari un bialas combinazions kinsasch cosu la salata un integra flein in orange. Io semblan sti compreies ne l'endivia. L'endivia schon en peter, raube peter. Il problema è semplicemente con usare una fonds, era quella salata sci peter. Qua ricordo un bain con la mamma faceva salata d'endivia, qua era proprio il mio. E sin smaia ozzi una salata endivia, e quella probiabo pli quella peter sci amarsch con qua chi era lui.
3: E si per quoi che non essen cresci, ni si la salata che bo plesci petra.
2: E pitost bo per quoi che non essen cresci, e pitost che quoi è una causa dell'industria, che quoi è una causa che viene da manipolata da gens per che leo t'mai e. Adin sa sco, trenau na venen us quoi gust amar. Che fosse aber sci importanz de puspen c'aivra mettere in cugina.
3: E in cert diembr, in cert quantum de quella substanzas amaras è bunas per in a fon.
2: Niang ci sa. Quoi c'è che su des in principe sil menu in cucina a dina che in fondo viene disausa trenaus de vecco e gust amar. Els vengono piuttosto dina trenai sil gust dulce. Amar io a piarder. Mm-hmm. Quoi c'è che io o mera la dina puspeda da attivar quoi ter mia clientela. Magari lanciato quins fa una mischeida a data dels c'è quella substanza amara sempre in dini. Quei prendi, ma non va bu bugien, quei va bu... Tutta nina, qui am prima c'è in jamnai, venia l'echo, a bain, o sai, o sogno bugienai. Also, in aspert, bus per trenau nauen, si c'è, chi nasce, co, trenau na ven.
3: Simona Hendri, el trotz de mincedì, venus magari bu temps, de staeri, studia, neua aiosa en, substanzas amaras, Dessi è forse la possibilità di fare miscele in forma di succo, in ascinumnau smoothie, per da schlonch e per tenere ad au le valurs delle substanze amare.
2: Lass as prendere, per esempio, che ti prendes rucola, ti prendes in teg feia de spinat, ti prendes la feia della flurpirch, prendes an te iva dumiasta, lo mettes in teg ieli, Vitir, mm-hmm. perché questa ega viene preusita dal vitamin, principalmente dal vitamin K in, che trovo in der Ieli per sve preusi el cirp.
3: Mm-hmm. Sein sehr umisch da ein Intik in Permandels?
2: Ah, ja, exakt. Das heißt, da haben wir drin die Nuschs nie scheuen, die mit drin letzten Suenter, die heißt, ein Intik zwischen dem Orden sie so. Was heißt, ein Intik? Ich könnte das Gust. Die. Quai eine fettbune Portenze per die.
0: Ed es les dejevainc ed eia de usa fame, non sei scoci guardare ter vus. Ma se vus es es pel moment, forse giusta vide caffè o bevais gugent te, Lura, deia quaciusa per vus. Quei donen pe test ci drullen il metabolism cun appunto substanzas amaras. Ed unde quals test deien ce cop per vus. Se vus alveses gugent, lura podais usa dir in telefona me al 0800 22 25 30, e con un po' in fortuna se se svelz a vuanda, lura vais ce bot un pacchettin da RTR il cescella con aint un te ce podais bavar. De bonura, de mezzdì, de saira, de stet o d'invien. 0800 22 25 30.

0: Ace of Base, Life is a Flower.
1: Il Challenge.
0: L'Anquart dopo questa sera una prelezione per voi sulle storie della fabbrica di palperi. Questa fabbrica ci produce il palperi per banconote di differenti paesi. In rame di questa prelezione potete oggi vedere le storie e le aneddote della fabbrica che questa sera alle 7 in la biblioteca dell'Anquart. Ciò che vi state per offrire è se non c'è ora vendere via telefono o via e-mail. Details chatai su suncalender.ch. E loro guardenci ter de mem, la lia rumenci invida al caffè rumenci a scuol, qui de mem alles dis anti l'hotel Bellaval.
1: Il Challenger.

0: Muzica rumenche de tartaruga las noci scuntai e mai. E fin ora non va vince il sentiment ci ha do els scels tipic senso da vare schnuizzi de lotezza. Ma per essere giura, già in sua encina volta live sulla pendente a Musti.
1: Quattro lingue,
2: vier spoche,
1: in paiais. Quai can separa,
3: ce qui nous separa,
1: e quai can scolia.
2: Qua cosa ci unisce?
3: Les autres,
2: die andere,
1: ils autres,
4: gli altri.
0: Le Tour de Suisse. Hi, aus die Thematik Rom antil Ram de ils Autor Cintura Schweizer Edition 2 aus Aquinom Sur Punz. Dil Le Magic ci regala bod eles quel is. Oz son cegada la pudenza. Uso dir buon di a nostra Gabi de Gonda, c'è speresce ele e si es giusts, non è mince tema de lotezza, Gabi, buon di.
5: Cordial, benvenuti a voi tutti che voi cantate in RTR. Noi siamo veramente a giurda la pont pendente. Noi siamo creati tutti in tec schnuezzi. Don Ivo Berter, mio hosch, benvenuti Ivo.
6: Bienvenuti, benvenuti.
5: E Marietta che Thomas manage, benvenuti a ti Marietta.
7: Bienvenuti.
5: E che noi siamo oggi con noi tre. Wow, di essere un mirel da Covid, schon impressionante.
6: Sei fest, ja, ja, alte Wunde.
5: Ja, fest, ja, schon, fossen wir mir, fossen uns 10 Meter Altezia. Adels, du sken uns essen, Notzkau, in Signifikation, num nada mein, la Marietta Adelivo, ein nosses Pons Linguistikes. Agunels, discurinus natural mein, dil Romansch, in tekel waschzendel plei, fiel nur un enig tek in pin, discurs, forse non preparau. Bige waschzel benaventavus, kau, Ivo forse grad dir tai Ivo sco in compensau per la promozione del lungach til uffizi de cultura del grigion al canton grigion ce nu spartin si ai 73% tu desch qui tordis romansch a tredis italian asti sti di con buona conscienza che gli uffizi de cultura la part also gli uffizi del lungach sa è parter si uliv quella protezione, quella promozione del lungaggio.
6: Ja, also, forse per un scheiver, noi siamo già in emissione in contatto con Cels Lungags, di vendetti al Grigion, se di speziali per via della trilinguità. Noi siamo forse due altre specialità che vale da menzionare. Noi siamo in scuola lungaggio plurilingue, adesso noi siamo con Berna, Valais, Fribourg, in quals quater cantons che ho de tira in speziale eba plers lungats in sperlauter. Allu vainus col remonge del Talian, esu nus insiam col Tessin, liuc no cols lungats minoritars en de chiesa. A per quais esco in lavur dobla, io fec la promozion dels lungats minoritars remonge Talian. A mio collega Alberto Palaia e fa la promozion en tal fir l'administrazion della trilinguitat, con qua cia el e de lungats momo Talian, cioè qua Olivau Dechewunde.
5: A vos weiss è lavur Dechewunde, supponio?
6: Nus vain lavur Dechewunde, nus fagiain quai è per part per incumbenza della Confederazione, dat in sustegno federal, a cantonal. Ja, bi dusche che nus fagiessen osa realisassen projekt, ja, plettost in post de koordinazione mia lavur, la Ligera Monge, pro Grigion Italiano, so vengen in a biala part de quals denese von Lusetz, o alles regions als projekt. Aber je, ad inna puspen novas sfides, os ecco la digitalizzazione, per exempel, e la diaspora, las remonges, per exempel, che viven alla bassa, dat ad inna puspen novas temas, novas aspects de tractar.
5: Ai ve, ie è ben interessante, e se sviluppesce e ad inna, aber io vel sentiment, che vengi e ad inna vitir un pau, de quels can prenden remonge. Ecco, buscia, eh?
6: Qua vezio è uscì, also, io scosso mi dau in te che era la qualità, la valetta della plurilinguità. Plebaute del cantone, no, del stadio, no, mettevi forse gli accenti, qua trovo da ple personale, qua questo, da ple, vevo uscì in te negativo. Tutto questo vos ons, è questo mi dau fece, ins accentuesce al positivo, ins vezio che qua è una chance. A qua declara forse era da co persona, so, nadine da ple goste, da era fa qua i bogni e al remonge, da prendere qua i lungaggi, per qua che, eben, ich fahre plagiai, ich arve da dins Horizont, ich arve munds, zum einen, zwei, zwei, zwei, remonges, remonges, esser lei, zwei plagiai, zins mir oz, con in eliade ple positiva, se la plurilinguità, che qua c'era forse van in due generazioni.
5: Ad ecco un de pli respect. Io credo che mi chiede di essere l'oggi, di essere plurilingue. Ad a proposito, plurilingue, è la nostra Marietta che Thomas, linguista in casa RTR. Marietta, RTR è la suletta unità della SSRSRG, che ha insomma in linguista. Stico in posto privilegi.
3: Sì, il posto con linguista è effettivamente un situazione speciale. A quel posto, dato perché è lungato in romanzo minoritario, che vuol dire che noi abbiamo grandi lungati con le vostre nuove, che sono forse fornite nuove materiali linguistici, noi stiamo avendo un flasso di nostra istituzione. Vuol dire che abbiamo più poche persone che discorrono, abbiamo più poche istituzioni che si facendo con il lungaggio professionale, ma in mince di abbiamo più poche specialisti che si facendo con il sviluppo di lungaggio. Per questo era questo che pesce un vantaggio, c'è la vita linguistica e direttamente in casa.
5: Esatto, biaga da sfeccia vens, con son qui va in direzione elezioni, insomma, ti arms che insprende magari dell'inglese, del d'autres lungaggi, ti stos a dina un fla o, ti stos a dina fa pons, ti lungaggi romanci, a magari stos ti, io dici a dina, quasi scafì, scianescher, nof, splaiz, perché noi da RTR sappiamo applicare quello, sappiamo declarare, c'è che noi ci inciamo.
3: Yeah, formare nof splaiz, è proprio un po' di fasco con Legos.
5: Klimakleber.
3: Yeah, esatto, Klimakleber, il blocco voi, che è in una composizione, in un modello fitch produttiv, in romanci. Yeah, e minci caso per formare splaiz, combination, spars, lungaggi esistenti, con nuove unità, didattiche, che differenti possibilità grammaticali. Spero che quelle possibilità grammaticali siano a dire e bien di se domandare se date forse quel pleite che non sono in altro linguaggio, perché quel pleite che siete per sulle dell'antica in tutti i linguaggi neolatini, lo senso domandare se io forse fa un'analogia con il pleite che esiste già in romanzo. La più importante domanda è se quel pleite insomma che poi vuole intuitivo muovere, perché scrivesse che è un cioè bien complicato, che ne dien trova lulla fine.
5: Also la fantasia trova scobo, che va sti la via scientifica linguistica proprio correct.
3: Io una combinazione de dames dus, magari trova de più creatività, magari trova proprio la vida grammaticale.
5: Fech interessant. Ivo, la lavoro de Marietta. Perseguitesse sti mi chiton quella. Also scol linguista de RTR che fa la slinguerie eccetera.
6: Io las di usche al pledari grone per nus remonches e remonches co in tec in liuc no che tut quella lavur venia insiamen. Also segi per parte da vart de nus co cantun, ne da vart la ligi remonche, da vart RTR, da vart ad instituzions che lavuren co lungaggi. Veni forniu material che stat lo a disposizione de totes a tor. Magari sen sinjank per charts, cins amfla lo in pleit, che venius creaus for sein connex con in emission de RTR. Ad in quel senso, se quel video differente organizzazioni ci stesse forse buono, ma in concorrenza, ma in implanation siamo in pool linguistico che sta a disposizione di tutti.
5: Ad io credo che proprio non nie spiegare grano, che da LN le differenze idioms, io quello che questo schon in verscazzi. Also io applico schon manche di quei strumenti, senza quel vai insomma, bo, cosa mi dà da tema, non svitire niente. Ma semplicemente quasi in teca, vien de men, nous essen cau, la pendente già è denter Monpe Medel, a Moste, se nous mein virs Medel, venus ils Medelins, se nous mein virs Tuietz, venus ils Tuietzins, sco al Ivo Berter, osa de co, vai, se quasi sulle meise ova, domandau alla Marietta Sassinson, de co che idien chiasa, sicuraglia, alla chiesa, a sedrun. Was wusst du in der Menge gar kein?
3: Der hat der Wert quelles Regions per das echte Dats linguistikas de la Welt, jetzt de la Welt, quoi sens mo spekular. Il y a mich gas in fast que quelle spezialitat per token, ton la pronuncia, las formas, es pleits, es quoi que der muss au gabi. Quoi que oi, so que les Welt samplen a la periferie de l'inches sur Sylvain, a positions e la periferia ha un generale effetto di conservare vari stati dialettali. Also il Tuocin e il Medellin hanno poi conservato caratteristiche del Sursilvan vari. Ells han schon e sviluppau novas causas del curs del temps, ne han esso preu probablement causas della Leventina, della Val del Blegno.
5: Schon. Ad io vetter ciao, discorrente in dir al telefon con John Battista Manetz, letz ha detto mi, na, ich meine, als Gualdzers vini cao, alla Klaustra de Musté, allo Surdau, ad als Gualdzers Sulom, al Surdau ad els coi u Claunet vicao Monpe Medel, ad e Monpe Tuia, cioè l'au in quel se casale, l'utter ciao, Veodina, coi vensi dir dels Gualdzers, coi magnoc, coi cegel, per coi ca els dien, die fec, Fait différent. Also, tu y as dit Rejdeni, Kuralia Tchoncheni. Also, il fait différent. Ivo, comment est-ce que tu es?
6: Also, pour moi, c'est un truc qui est à la scuola primaria. Tujec a venu sluo en claustra, sont yo venu confrontar, c'est un fait la différence de entre le Tujecine et le Sur Silvan. Anche se non è che durante gli studi si dà un gioco alla storia, per me è quello fascinante, quegli aspetti che Marietta ha menzionato, non è che si conserva in una certa sostanza linguistica pleveglia. Ed è interessante, per esempio, il tuo cinema, il Medellin, con quella sostanza veglia, in certe scene, la ponte, in altri idiomi, che dicono, per esempio, casa, ma ben casa, chiesa, a la periferia, al plesse somla sur selva, è linguistica, ma in de tier, de celles parts del Ramonge, de celles idioms e dialects, è fec simpatic.
5: Ego è fec simpatic, fa vera, ma in è la pont con la chiesa della Val Misterni. Io discorris, fec dice, fec bugien con vus, il de Musté, a quels de Misteir, vus res, è Musteir.
6: Ja, per noi è qua in Musteire.
5: Ma per quello della Val di Musteire è qua in confusione.
6: Vediamo per lei.
5: Aber fed interessante che quels logans mantengan lur idiom local, Marietta.
3: Ja, exakt. Also quel exemple che ti has detto, che quens di Curaglia la Chiesa, da Sedrun la Chiesa, quel che da di essere in Elia, quel che è lanciata dal Pleit, ad il Regio della Sosserva, da quel che comprime in Elia, quel che dice in forma del Sur Silvan Vell, ad in Geve Orionda le mani l'antica romancia, Chiesa, poi è in Sur Silvan, ad il Sur Silvan, da non si ne mani sicuro in stena di casa, poi poi, autor che Sedrun a Tujic, ad autor che ne va a Tujic, al Malmedel, quel che è lanciato del pleito, quel sarebbe influenzale pronuncia del vocale che suona, poi in quel caso il A, at latin casa, o se mi dà da sua selva a casa, scusate, diciamo di niente meno, ad elevato io, cioè il che è lanciato del pleito, mi dà quel A e in E a chiesa. Ed l'interessante è che quella mi dà da un fin sbomo elevato io, ma poi ne, per esempio, in poter, non che si dia esatto, tino, scusate, elevato io, chiesa, né il francese, non che dà, per esempio, della capra latina, la chèvre francese.
5: Oh, hai quel buco grandios, che idiom che nos vaina si reche, da si vast, se di quei con nos idioms, nie con nos dialects locals. Ivo Berter, un grazie al fei per essere cauternus alla pendente. Marietta, che Thomas Manet, e un grazie al fei che vos essere stai della partita.
3: Un grazie al fei.
5: Tiè, Natalia, ti as udiu, nis lungac, para a mi de se sviluppa ad in contin, ad in quei cas, dai non sono vos, bi che vos lais le Tour de Suisse, oz en direct live della pendente a Sontegada.
0: Grazie Fitch, a te Gabi e esordono allora Ergiabot Gabi Totelmaj e la fanno a partire dalle 11 live emission. E se ti rimane bel se vuoi essere er della partita, ci ci vuole ora in cefzaire di più impressioni da questo punto pendente. C'è c'è RTR fa l'ora lo e c'è c'è l'altro emitturs em l'ora era in cefzaire da cederti a zun rtr.ch.
1: Quattro lingue,
2: vier Sprache,
1: in bei eins.
4: Ampi. Les autres,
2: die anderen,
1: ils autres,
2: gli altri, le Tour de Suisse.

RTR. Il settembre decide sovrana l'urna davanti l'iniziativa da neutralità e l'iniziativa d'alimentazione. Ed in vista la guerra nel prossimo Oriente, trasferisce ad una delle più persone ricche dell'Asia l'urdanese in Svizzera. Qua in due sistemi sono le sendisce. Al microfono Urs Müller, BNG. L'iniziativa da neutralità e l'iniziativa d'alimentazione vengono il settembre davanti il Pievel, quale è deciso il Consiglio federale. L'iniziativa da neutralità pretende che la neutralità perpetua ed armata squerin scomonda sanzioni vast venga fissata

0: en la Constitution. L'iniziativa d'alimentazione pretende che la produzione di mangiativas venga più vegetale. Plinvant tua ener almeno 70% delle mangiativas dovrades venir producidas in Svizzera. La Svizzera profitesce dal conflitto nel prossimo Oriente. Adine de pli persone ben stante sort la regione de crisa vogliono trasferir da nes in Svizzera. Quai muss il report annual della firma da Conciliation Boston Consulting Group da vart la Facultat Globala. Gia ozendi deriven 20% della Facultat Estra dal prossimo Oriente. Tenor il medem rapport nella Svizzera dentan bich pli il lieu de finanzas il pli important del mund per facultat transconfinala. A Hong Kong sei nomnadamain vini administral om passa facultat estra in autezze de 2,95 billions dollars, 10 miliardes dollars de pli che in Svizzera. Profita ai a Hong Kong surtut de novs de nes dalla China. La cittadina da fortuna sostiene il combattimento contro l'epidemia d'Ebola con 1,2 milioni di francs. Con questo denaro alla derazione dell'epidemia in la Repubblica Democratica del Congo e le regioni confinanti venir frenata, come ha comunicato l'organizzazione. Or davanti è la Confederazione annunciata dar 3 milioni di francs o del Fonds per la gita d'urgenza. Dapi l'entrata dell'epidemia ai da passa 900 casi suspect nel Congo. Il personale del concern da tecnologia Samsung che organizza in sindicat ha approvato con gronda maggiorità in convegna da vart bonificazione sta record. Uscia aia Samsung pudi impedir in a ciauma gronda. Tenor il concern sit corean aves quella periclita las cedainas de fornizion per microchips globales e donegia ferm l'economia dal paiais. Concret, survegnen les passe 60.000 employats de la sparte de chips, question bonificazions individuales de fin 275.000 francs. Possibile sein tales premies grazie al gudogn massiv della faccenda con l'intelligenza artificiale.
1: La meteo.
0: Oggi si dette sulle liv, il sventer mesdisa formen in cinz nivels, locama e poi ervenir blech. La temperatura maximale è tra 23 gradi in lenge di nota, 29 gradi in surselva e 31 gradi in la regione da Quera.
2: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtl.ch.
4: Quattro linguas,
5: vier Sprache,
4: in paiais. Quai can separa,
6: ce qui nous separa,
4: e quai can scolia.
5: Qua cosa ci unisce?
6: Les autres,
5: die andere,
4: ils auters,
7: gli altri. Le Tour de Suisse.
8: Cordial, benvenuti. Nostra tematica surpons il rom della serie Ils Auters, le Tour de Suisse, oggi confermata in alla Pont Pendente. La pendente a Mustè son chegada. Quella che meina de Mustè è Montpemè del Zurla che vorge de Couflons, unesce als Christians de pi al 2004. A dir s'allegra de portare a voi, in vostre stive, in vostre cortine, le storie de mes hosts che fanno Bons Mintjedi. En qualora venis vos a dudi la vouge de Marie-Rose de Florin, la pon humanitaria sco volontaria della Cruscotchna. Carmen Flip che veng, ella fa bons direct ma in culs turista del indigens, ella ha la faccia surriente che di grazie mittenant, Mintje en Mintje Vagun. Elu Christian Loretz. Visionari, pionier, iniziante e realizzatore della pendente, senza el, fosse nus probabil bocau. A vos tutti in cordial benvegni, mio nome Gabi De Gonda.
4: Quattro lingue,
5: vier Sprache,
4: in paiais.
6: Un pays. Les autres,
5: die andere,
4: ils auters,
7: gli altri, le Tour de Suisse.

0: Mustet lais RTR, live de la pendente a Mustè. Nus essen posizionai caucun parisol de sulel, jes sper sonche gade, sper que sanctuari a grada lanciata de la pont pendente. Ad io son cau bo suletta, io son cau, se vos vezu grad realizau ce canzun ca nus mente lau, de cordina colai, la via fieretica. Io son cau cun ina faccia de la via fieretica. Benveni Carmen Flip. Kevin,
1: bien di Gabi.
0: Carmen, tia is nossa pon turistica e pon tels indigens was dieper di kultren meines els des Horsps. Tocken a Sogn Murezi, a Schuel, de Rosa, dine puspajana vosa Mustè. Carmen, lavuras depi 25 ans, tila via fier avon, tila Matterhorn Gotthard, a depil duomeli Genif, tila Retica. A ti portes cau per nus, ti vas entra l'uvra, a portes taia uniforme gesta del Reminen grandiose, ti... Tiai, plaia ti al meglio de taia profession?
1: Al contact con l'aiut. Al Louvre Zursa Setz ad jesser adina ein movi main. A survenir cun las studiuns, las differentes studiuns quae ebi. Simple main bid jesser an im biro, simple main esser ein movi main. A qua plaid mi fitch, fitch bene.
0: Asco cau trend la retica, sato tenora iun virn cun massa naif ni e glatsch, tutina esser ina sfida. Carmen, tema da nossa emission ai ponze, per quies nos e cau gista la pendenta. Cosa cul schnuezi? Stivaz l'ubi?
1: Io fec du strais pass, a pi venio vidia vina va un gabi. Na, io ein propi tema. Lucceva la schiombas lo ein a trembla.
0: Exact, și nu-s duas masă forță a mănânc, de la uvi forță că nu-s bine să-mi tocă ce mă del mon, del mon bo, aber vi tocă regis. Carmen, ti vas sur punts prominentes, sco la Landwasser, la lingua degli alvre, patrimonio mondial dell'UNESCO. Co fas ti l'imprima puntir tiu, hosp, cu ti? Receives, per exemple, l'indi in a gruppa de hosps, de l'exterior, sa esser forse de Sud-America, ni de la Brasilia, ni forse americans. Co fas ti? Benveni ed els?
1: Gli imprime dine con in Zuri, a pisianter salida. Grazie mi tenant, ne quale region di Ciubiandi, ne tenor, c'è la gruppa de Grecia, di Ciucalimera, ne c'è le einfach allungaci della gruppa, alluaste schon, fac la pon, adas schon al contact con le liut.
0: A sentem quels lu che ti sentre lu, bo mo sil binari ma bene al tren con els.
1: Als BSG, let's vetz lu qua, qua ci sono va un al tren, dest dels no che tion da prender platz grad dir las gruppe, se ne per esempio quels che vono so Murezi di ci se si de la var dreccia, lo se vai slura, va sai Landwasser, la pon Landwasser, che Belezia, che Biers von je quella tura per va sai qua. Tek da de quels tips, insider tips.
0: Qui naturalmente grandius, in sa, la meina tren che sa da quels tips. Osa, vedes ti tai è in tic sco incumbenzada, carta da visita della via fieretica, onzelia, simpatica, denton, è in tic in ambassadura per la cultura del grigion, per la geografia, per la nostra demografia. Cu sentes ti, hey, io sai da vus clarimen?
1: A ce meina dina coi son vide la lavur, per qua c'è, ie bi... Io sono già come per controllare i biglietti. Qua c'è una main, la pinta parte del lavoro. Io sono qua per dare informazioni. Biglietti sono i hosts che sono per soli. Ti auto se mi città un storia. Stas grado ti amo storia, triste. Ti dà mi città un in l'armin de domes due svarts. Storia legra. A qua e qua... Io vivo qua, a qua playa per me faccio, ad essere co, vediamo per fare la controlla dei biglietti, ma ben era, che mi c'è tanto da te là.
0: Semplicemente è la pon umana, che faccio, faccio bi, Carmen, ti intaupo, faccio bi a persone, sin cincuns, scuola rosa, qua tu cincuns, faccio turistics, valigias, skis, magari barcas, canus, velos, che voli è in tic... in certa disciplina, perché il tren sta per te, aber ti as de tutte sorte gli out, con c'è lunga, venia sti confrontata che tornus al grigioni, venia di più bibiars creau.
1: C'è chi dato se bie e hosps da Sud America. Massa, massa, al da c'è von, on in biglietto vende da cuera Tirano, transit, se antervoni a Milano, se la Plaza Viatica, a von Luvina Vauna. Aber ju deci in lungaci ce mincin capesce e da in șul. Și fon lura dat în bidegaz de dividain și dat in zin șul cu a internațional cu capesce mincin. Ninte cum sa colma un nevici. Che na, e, exact.
0: A cosa e, magari, tot la situazione zin bomo, in suri, a ben veni, a quercia, e da e situazione de stress. Ca vas intorn con quella da fit bia hosps el tren ca anfor sa buo din la paziente ca anfor sa buo din la buna veglia ad in simple mein tracen kel sen numero in forsa ca va san tun con quelle persone
1: io mon anton con quai io trace din gli prem lascio in tec tra fradels in tec al al frust della aggressione in tec cel so in tec se calma si intervenio a un inede pi vegno quai sclariu Ad almeglere a ci mein riega con ruaus per quai ci se ju riegesce e aggressiva mein, sluvo quai bal mo vide no. A quai porta la finale de melu absolut bic. Per quai ci dic, si antra mondi vina vauna fetch la controlla ad als proximes hosps on bide fediau ciu aluina dicio sin ramoni in luna de cils, parto ci dicio se quai pleit, aber lut fetch una pausa se la plataforma Tila flat profonde mein, a si antre mondu al proxim tiar, puspe con quai suri a grözi mi denant.
0: Grandius, a de se prendes ti flat, dan in a gada catch per quei client. Carmen, ti vas vera mein sur, la via fieretti che va gesù, redun si sti in punz, dati ina ca, also natural mein, landwasser. La landwasser si gir tots gewollen fotografa, aber cianina ai lutia punt preferida, dati ina region che ti dies, Quai bien che son cau.
1: De maun mondio so mi urezi qua propi mia tura preferita. Io sto vaira mein di quai einfach belletja. Mincia stagiunze quai einfach propi bi. Io dec auter spaien per se vai veni col tren. Io ve in pieda ad io a propi plagiai de mia lavur. Che?
0: A cu dies che uo o demmo ste la pon grande c'è sentimento da jetzt lo ti per quello che è in biala pon quella che mai na luta e puspe na vosa casa
1: qua è in biala pon lo saio che son sur quel ora se vuoi incontrare sera sonja
0: a dos le nostre capesha non di carmen ti ben vegni a tes hosps co tu no quel che ti vegni del vagun io sai ai per quello che son savenza la retica cosa li destinus le demon con us essen corte von sein tergrese vigna da lei
1: je ne grande differenza scho al tren del pendularis la de maun ne vech lu sen ja und staunkels a lu mon ju se dir bi dietro al tren a besla grüezi mitenand ali billet bitte lu de chu ben chit bien dinziamen a pi mo se ni els bellets foin squain tic pleru saival
0: Ti credes di un job, che vesi in stias con cier per dolma cao tren. Carmen Flip, io sai che ti sto sliss il tren in curt moment, ad io lesel e scaite, grazie al fe che ti è stata niers hosp, nossa pon, ti als turist, ti als indigens, e la via fieretica che fa continuare mein pons. Grazie al fe, Carmen.
1: Grazie a te, Gabi, ad invite, merci.
0: Dann ist das ein Impertakt Musica. Lu, Dinus Lu, wie es proxim hosp.
2: Vier Sprache.
3: In Bayais.
4: Ampel.
3: Quai ganz separa.
4: Ce qui nous separa.
3: E quai ganz colia.
2: Was cosa ci unisce?
4: Les autres.
2: Die andere.
3: Ils autres.
2: Gli altri. Le Tour de Suisse.

0: Wusstet leis RTR, l'émission Ils Auters, Tour de Suisse, Ots Live de la Pontpendente. Adela, ah ja, ich mein, mojo, ich mein, zveja, la Pontpendente, venid inaugurada. Se sbaglio il 16 di novembre 2024, è corretto, Christian Loretz?
1: Sì, esatto, 4 di questo è una talezza.
0: Wow, questo è stato il sangue. Christian Loretz, noi siamo ancora, quando le dico quel libro che fa emissione, che è la pendente, che fa quel contatto con te, vasca su quella ponvi?
1: Qui è per la satisfazione, libertà, del tutto bene, ed è il schliet che sta in sé proprio contento. Che in verità, come è che io ho detto, con noi insieme, è sempre in bellezza.
0: Non so, sono tutti radunati, per quello che ti hai capito, per quello che ti hai iniziato, quella gruppo, quella unione, ha quella forza d'unità di venire insieme a fare qui. Christian, lein i in tiki na vos, nus wenn strusch i wie na vons, nus mein bumgare in pasa na vos, nus sere gurdain den ton ede kwe temps, ka kwe stau de survigni, also lein di eschaia, quella pon, avon ki detti quella pon, a je dau in tiki, a quella eis partiu in tiki, la populazion de muste, a je dau quella, kwe na, kun chun konta chun percien, als al 23, als arcladur, a je dau quella votazion, un contro quei credit de 390 mili francs, e se ti aveva schon survenu, vos aveva survenu la Lubienche, ne vesce sai andrei. Coi questau quei moment, che a lututine veniu il cabal giù delle perpendiculares. Coi questau.
1: Also, io sono exact so rugudano che vero culnai veniu, io vero 100% per so dius che quei dati in ma è dona lo dei meros als resultat, so vol marabde, na, quei a dau in je. Io sono bosta aus 320, io ho aprio, telefonato da mes colleghi, non sono se radunai in tec pitart insieme, qualche era un incontro, venus e giù, cinciau insieme, e non sono mira mein, io buon conto il progetto, qualche ho essere venuto con, io stau un conto la finanziazione, con quale vini da faccia, il gol segue in giù da cielo, venus lus venuto dalla spendicolare, a qua io stau scoendo si se lotto per quel progetto, calo dau l'iniziativa, da favi ne von, a domenica fin, sco qua che non stai nozco.
0: Qui dice sta in tesco pastis natalizia, Nadal, tutto insieme, usa quella, io le dice le dine, al temps tira plagas, cosa io sa, alla punt, sco qua che la io sa, e se viu in tic fa la punt, il d'adversaris, dentro il zat herenz, del zat versaris, sentes ti cauche dau in tic in avvicinament?
1: Ja, dau punt, in tutte direzioni, so gli adversaris, so gli ad herenz, tutto insieme, ad il biai, io ho molto positivo riguardo a ciò. Ma se non ho fatto un ridaio un po' più. È già arrivato il 16 di novembre quel progetto.
0: A cosa senti io? Come in quella buona vivida della popolazione? C'è qualche fatto al più grande piacere?
1: Il più grande piacere è tutte le emozioni e le positive ragioni che noi abbiamo. Il disuente l'inaugurazione di quei progetti dove io stavo a livello di aiuto, quello che noi abbiamo fatto, sì, è stato un bel momento che una persona veniva ad abbracciarmi e dice Cristian, da cosa abbiamo fatto che avevamo 30 anni che io vivevo, vi mostevo un po' e stavo lì giù alla rossa e da c'è mai. Io vivo il popolo che ho, ma cosa è bello che io lascio lì su quella pona? Avec quelles regardiences.
0: Ja, ja, schön. Dort, Claudio Simonetti, che jäger schi aussi, wie man pemedel, ella, edi, quasi, tische, grandios, che fust au flot, quel wäre de die Doktrina, wie musste, fa, exakt, Doktrina, wie lau. Christian, schko ingegner, quelles suges, kau, quai konstrukt, de suges, lau, kau, weiss, che hai trovato un specialista?
1: Yeah, esatto. Noi stiamo giù al cliente con il mio team e tutte le persone che non si devono in primo momento sai la costruzione, sai la finanziazione a prendere in massa, ve massa investors dappertutto. Naturalmente, per l'ingegnere, qua al punto è stato costruito in un punto con specialisti e con tutte le persone del fatto.
0: As giuzzo con dubbi, temi, perché que costruì quella ponte, que era fit bia persone che costruivano, che erano così lì. Que vese se viu sciabia in ragazzi, che aveva mai il sentimento, yes, speranza dati buin. As mai giù quel sentimento?
1: Na, per di per propi bo, quei personas, jaut professionales, che bagiavano se gratlas suges causuravi, quei rau professionales, che bagiavano pendicolares, a quals, vai nos fa nosas sesides, nos vengiu nosas bunas, inscontres, la sigirtat era adina al pi un prem punct che nos cinciavan sucht Londra, a quala stiu consa, adia son cilets, che isce biau, insomma, no, quei dins adinas ven trim bagiavano, aber quei ailu vera mai ne sa, ein zombia pilets. Aber jau abudiu noits, che abus viu dormi per la sigirtat, pitost eba per la finanziazione.
0: La finanziazione è falsa, qui taus navi.
1: Esatto, perché tocca il devo, di tocca il dia avanti l'inaugurazione, era letta borsa girata, che non è una dina d'aiuto a virte, non aveva un po' in mon pubblico, devo dire che aveva un sorprendin, il resto della finanziazione, non era un attimo ancora, con i sbordi privati, avessero stiu finanziare qui.
0: Cosa è questo? Voi avete lanciato quelli vendere il meter. Allora, è quello che viene con la vina, non costa immaginare quello, la terrenza.
1: Na, la lavina bo. Nu essen stai seasons in planisation. So enter tres ons eins zu venue in egales Lubienschen is view en veste la Lubienschen. Allo eins studi het teile quel projekt costa quae quae. A com eines os per quella finanziation. A quel pendente meter, also quella is schon staus in a idea, in idea fech professionale, ni codesso di fech de cor, perché non so in Louvrau wieder quella dine puspei, stai so Martin, stai de per tot, visio also presenz per se vemus a quei, si o mer lots quatte cinchun conta, personas privates andau per in meter meli francs a quei effet, ja in projekt de cor pels de muste, dels de muste. A quei fa unos impression che so in pialgeine scottivese che o sai Ja, dica, qua è c'è balezia.
0: Con il svenuto di prediscorso, hai detto che mi piace che vai a svenire dell'inaugurazione. Voi avete detto un svenuto di vino, in baselio, col padre, con l'avat, non è? Allora, io sapevo che l'aura che finiva, il 16 di novembre, io sapevo che c'era l'aura, ma voi avete fatto l'inaugurazione. Allora, se venivo da baselio, c'è un momento che stava per te?
1: In am navon veve ne viu 10 cm san us tots de meven ko veni ne ferdaia i ven semlo en pubi aber li am nasuenter er fina bialauri jeve ciao la o naif ni son ni zelen quala bazel gel weren chi ando chen persona so kau preu javata de au xegner ven ju quala messa a di wai peter ciao den graziau e natural ma anche scondo san ju ne men von che sabia no at kau ad emozional man son de venu so so entra ko era mele persona sin qua plaza son chegada nus veven in pigna scavella bagau si a di au Hey, wäre mein, ein Grazial auch sehr d'accord, dass totes Personas kann ein Sustenio, Moral mein, Finanzial mein, den totes Direktions, mein Piarder al viel, alles Ideas, alle Motivation, der Tretra, de quel Projekt, also, quei, schkodeche, wo, momeri da, a sugne Fonse un Pibi.
0: Grazie, Fitch. Christiani, alles Dinos, wir gehen in eine pinche Pause musicale, a so entrevallo, wie ne von, ecun Emotions, per quoi che alles, also, wie, de kokel bapa konstruiu le pont pel fill. Un grazie al fill, nu su din gra pu spaia. Nu sta lein in tic musica, sa bo schon us vai nu sa grat Matteo che pinau con Valada, ni a Oscar Fle plezza, precis che vegnu sa. Nu su din en kurt moment. Ti vesa su

0: Wusstet leis RTR Live de la Partout de la Pendenta, nossa emissione speciale, l'emissione tematica Le Tour de Suisse, fermata a Mosté, sper Sontiagada, in Liuk Spezial. Per moi, in Liuk de Forza, aber io credo che sei in Liuk de Forza per mio Hosp, al Christian Loretz.
1: Yeah, hallo, also fähig, bei alles regurdientes, war ja auch so, i professionales, aber emotionales.
0: Kerschi aussi, a segnes, ne?
1: Exaskerci usi a segnes, vivel puspe a segnes, è mio vic nativ.
0: L'ho dati ogni independente, dati buzza ne vina cavorgia che ti semessa sbagliaina.
1: I dai esai massa d'entorn, aber quacau a usina gattun giù.
0: Exact, per quella vignin. Nus vignin già non ter novas idees, che hai forse chance neua, el ciao. Christian, ti veves ruge nao amica, tiu fei, qual num tiu fei?
1: E Andrin.
0: Andrin. Andrin ade cindi a ti...
1: Ella dice mi che nous vain mezzen la capsula de temps cau al dic bab pagegis di quella pona che mai per mai e che vesio se vi udi auter ca ella buna mai minche sera suente la lavur stiu vini vivi cau maracu mai qua che ade je clara mai con tu non screin so un quei
0: absolut capsula de temps quei vuol di en quella capsula bain si girada giù e credo che sia una chista di fir c'è a c'è vai smettere in quella per esempio che vien l'uovo forse in cianons
1: c'è che ho dato in una tabla che lei exact descritta no, che quella è con una capsula di fir con tutte le regordienze di quelle iniziane delle persone che erano cao che dicono che non vi dava also a c'è mai una vez mincin c'è venire a mettere in se c'è le idee personali sai o buce che mincin a giù io sai c'è che ho ai mezzen in quella per mia famiglia c'è c'è fece emozionale io mai pleve se qua aber mio figlio che ne scius qua ion vese lo forse qua c'è la cianons qua ion.
0: Quindi è grandioso. E se si immagina che è forse un articolo di casette, di cool, di avversari, se mi... Allora faccio incontro. Aber, jetzt scegno so. Vergao e vergao la pendente ai cava della Ebalezia, adela ai in hotspot turistic. Christian, scovisionari, ti has conto un giù. Quella Ebalezia pon, insieme con l'intera unione, quella forza d'unità, ti has detto in zone, al quin projekt del cor de Mosté. A Mosté ai in Liuk turistic. Ella ai os. Co vai vina von? As di novas ideas per forza feina ponter in ulterior diu cavenus la Valco Flons, ca ai e in Liuk fec interessant con ina grande historia. Forza per quels che sambo grad diu cau eri. Scalei. Bo, in a cava de scalei vis-a-vi. Diu cau devi in a mina. Che cavavano c'è minerale era qui schon?
1: Els cavavano vi creu e la cavordia cavavano io talc
0: talc, exact
1: ma avevano con quei giù alla val o fontanives e portavano con io no in quel zon ma è più interessante ne troviamo noi siamo in una pon a Marain a una vors sin in una pon che giù alla val di Conflans la più prima collegiazione la via Franzigena che è qualche collegia Padua con la
0: con Constanza.
1: Constanza, sì, esatto.
0: Also, quella, la più vecchia, sente dei pellegrinati.
1: Che no, guarda, la prima, scogliava i saudi alle giusventi, la prima collegiazione storica, che quella Wirtschaftsmetropolis collegiavano con l'altra. No, sur Mosté, ma aveva qua, perché il pass Lucmagna era il più basso pass per attraversare le Alps.
0: Ed è caunio che la pune francada, come aveva il trucchio giù den?
1: Genau, qua c'era un fosse, ma te stai letto, che se non vuoi qui quals 100 metri giù dentro, 100 metri, da c'è la vacci, da di con 6 asens, per rielte sì, né l'Italia.
0: Qui esce. Ti has detto in zon, grande soddisfazione, a stia essere cao, aber veses ti osa, che se ves forse a un scafì, giù cao e la val, forse con quels tunnels delle mines, vus esse si cao, è in conoscenza per... Giubergia auch, Niancuri auch. Se vessin son in tic, attiva quella val cuflons giucau, il reinanterior che flaseggia in fecci salvadi liuc giucau. Desi in a possibile dat, che se vess forse un fein highlight turistico da qua. Nisil meins è per la popolazione.
1: So ein Highlight turistico, che mai l'idea da quella pompandente. Qua è se dauni, va in uslo viu, quai di che non sono stiui per le finanze. Allù è se dau che quals hotspots de quale spons ein en turistica. Ma nus en fa quel pols de Montpè per nos vis. Con nus en gravi ovon che nus eren causi la pon ai la buoba che viveva vicau i de sper nus o col velo de vende la scola a casa con ella. Quai genau la funzion de quale pona. Bo stau prima turistica. Ma quel che naturalmente fegli interessants in te de monda giù alla valva in us quals mulins glacials che al flom al rain a cavao che ai acmen in a fech fech biala biliug de mara aber quai turistica mein e quel bomio job sco ingegner da meter quai in valetta
0: questa tutta musica del futur e mince cas Christian Lorenz cordiala gratulazione per quella grandiosa pon che nu s'stiene cercava seit ti umret con tia union con tutte le iniziants con forse ente quel ciao dirs de meter tra quai cordiala gratulazione den grazie al fech che ti aspettems per nu de sta in tire vom jetzt di a disposizione per tutte le quattro unità linguistiche
1: en grazie qua fa gran piacere a mio francese e vinus meirs
0: jetzt und wir per schon di den grazie al fech Christian Lorenz grazie al fech adios allegra luose de sta fa la pon tier mia Mio de vos hartspeller drova auf fich bia pazienze aber ihr sperrel gewusst tut steis mit lunder Marios de Florin nosso punt humanitar vienon in te kurt tag de musica an grazel gewusst es mit lunder

0: Almatiu kun valada, wustet leis RTR le Tour de Suisse il Zauters, oz direkt de la pendente a mustes per Sanchegada. Io vengo al termio de vos hosp. E la trova oz in tec pazienza la Marie Rose de Florin. Benveni Marie Rose.
1: Grazie a lei.
0: Wie geht es gau? Marie Rose, nicht nur vor der Präsentation, als die Indigenz sind, ka Marie Rose venide avant circa 40 ans, in Schweizer de la Belgia, a de zako, de ventada in tekine ponte, as, stui fa la ponte als Indigenz. Che resta ti de quei temps?
1: Ui.
0: Lungaggine
1: era quello che ti leva al plio, prima non per se sentire di casa, per spero che ti sia lungaggine, c'è la cultura e tutto qua. Però io sono venuta in una grande famiglia, come amava tutta sezza, qui è stato tip top.
0: Nous essent causi la pendente, nous duas, nous c'è un buio me mia un vi, Marie Rosa, però io sai che vi leo dati la plaquetta a casa di Florin.
1: E vai. Con un smiley,
0: eh? Yeah, exact, exact. Yeah. Quel smiley, exact.
1: La nostra casa è la casa di Florin, quella che ha davanti. Allora, più che c'è non sa, ma c'è una di essere c'è. So io che lei è, ma ti ha da cavo il bont, la casa di Florin. Allora, se vai, non dovrà quella. Lui è, quel s'abitons in lei, le sono tutte, beh, dopo, no.
0: Quel sauden della casa di Florina, quella plaquetta ha usato per pennisare che sin la pendente a Musté. Marie Rose, non smai plaunet in teg via, un brivo abbandonai in teg la pendente per quel cacao a Musté è veramente in a calire, non smai si gir 30 gradi che a strusch in teg in fil vent. Marie Rose, ti eis oz nossa pun humanitara. Mm-hmm. Prima as ti faccio le pun tels indigens, che ti es venida en una nova tiara, en una nova mentalità, ad en liuc. Bodel tot ti esta, per quel che con schisa, era tu gran hobby.
1: De bain, io sono stata che ho, avon che veni in Svizzera, sono già son stata con schisa, con la mamma nell'acqua da Fontano, che era delle mutualità. Mm-hmm. Allora, noi non prima l'impremagata, prima ad un conoscere, mostè. A di appresi un fefe, Chabi.
0: Ah, ma vieni in Svizzera per l'uvra, scocironzo di cuera. Boh, allora casual, ma non flauel, Hubert, de Florina, jung. Mm-hmm. Oh, zletze, jest aus kau quarter nus. Marie Rose, destinazione de vacanzas, resentis vus osa a un quel liuk kau sco da casa, ni hai una dina la Belgia, quella pon. Come funziona quella pon dentro la patria, la nuova patria?
1: Also, io sono creiosa, prima di Musté che della Belgia, abbra in Belgia, vai a mia famiglia, di nega in la famiglia, il rudì di famiglia, sono di al ciompuspei, ecco il dialetto e tutto. Non c'è un cain, lui, let's prende, also, let's blide spo.
0: Good dias, tu sei ancora la pendente di Musté oz?
1: We zijn hier op de hangbrug van Dizentis. We zeggen niet Musté, want Musté is voor ons geen ding, maar Dizentis. En ja, nog iets in het Vlaams? Nee? Alles goed?
0: In Vlaams, tja, interessant. Marie Rose, daar hebben we ons ook zo'n video in. Pourquoi que tu es une bonne humanitaire? Tu lavoras comme volontaria per il centro di transit de Musté, al Bella Vista, che ha un total indigenz nomen, che liuk lau in liuk, ne ho che bia personas viven in temps transitorik, personas che vengono da tiaras, che hanno stubandunato la tiara per in l'altro motivo. Cioè, da co sta quella incumbenza volontaria a vusa si fece cor? A vusa tos che fiais quel lavoro da volontaris? Brückenbauer, nicht?
1: Ja, yeah, Brückenbauer, aber ich kriege ja nur ein schöner Dienerpusch bei Fatsch, wenn wir ein Brüder genossen haben, ja, da die ein Tag vorzugehen, sei, ja, sie wollen ein Brenner andere Kulturen, sei, die Wese, sei gut, die Wese, ist quelle Ljaut, ka Elsen, spätschen der Teitsche, tschä. Die in Provede des Lauperels, die in Gade, die in Taupesels in Weihe, a Salides, ko ei Perels, ei, tu, tio, de Lohn, schon, zahne, ich knosche nicht eine Saliden, also, kuecko, famo bein.
0: Eba, ti fas, mi ce li endis dis, sbaglia il bo, vas ti, fas excursions con els, discurres, stos discurres tu dest,
1: ne mi?
0: Ti muesas els tradizions de nostra patria, de la cadì, ti muesas co nus funcionain, co quel sistem funziona. Tjoj ai per els el pi iester, neu an els las pi grondas dificultats de fala pon, aisi illungat, ni aisi sioc en pau a un la mentalitat?
1: Na, jo creio, nu et aixi la mentalitat, da, is... Zenja, eu já vi isto por tudo, porque achou que fosse nidia bucal. Mas nós estamos aí com eles em claustra, de oito, tchau, eles são por grande parte de muslima, de caustau azo católica, de el Bruder Martin era lá, mas da declarava deles, mas eles eram interessados, dan faz de mundos a tudo. Also, se eu entendi um manhau, zen eles lá, tudo a viar por tudo, qualquer vem. Zen...
0: Hast du das Sentiment, dass die Michael sind lontan, lunch ne wende, tut luch Problems, de luch de casa, de luch, aber de luch Familie, es koi de koi kefa, koi markesha eko las personas. Hast du das Sentiment, dass els se senten bein kau, gertegi ti de fa la pon denter els, perk els se sentien bein kau?
1: Ja, jo kreio so, aber els sind sko dich, els sind per gronde part juvens, und els sind un bo, koi els Problems de Familie sind schon sia Familie. Els han forza survenu del bab, el je, els aschen je veni, ni se metter sin vaia, perché els en du imperiamnes ni mein sin vaia, vonkel sen kau. Aber je schon eide quals ke an autors problems kan stufugi, quals laien lubu au si spert, quae dependente che se ti es persoos con els aber el bia, essen us kau in a grande familie, ven je bu au tut.
0: Ja, exakt, Emma. Adi è fech fech differentes, mentalitats di as persones degli Afghanistan, dell'Ucraina, dell'Eritrea, del Congo, kurz a kurdes. Confirm, se sarven els lu en teuferle gruppe, gertegi a ti, kovus esses en in a gruppe insemen, ka els rejunen en ein tecni, dati denter els magari e difficultats de fa pons, els en...
1: Yes, se dir dati e denter els difficultats, nus vizin bu aschi els, perché els venien sempre mein bu, nus mein je bu en les combres, nus essen die kau tuts insemen in les alle de meia, Alloben proinus de fanus dukes nik nus meine spase stand minte ga en vida en es deveni un qualin veng in alter bu ad jo sto vera mein die jeles femnes ke en bu o sche je promptes deveni kunus
0: Adina gruppa ma perdonas fos quin opzion ni dat la difficultats
1: vai nus eson un po de fine gada mo en chete per exemple cousin ni sche ke nus ein osas vente mi zisemo Era also kunus vai fach que ka era grade imperom za de kobu de kostio nus buveni as eran do son de la partida del sleven na quella casa mo per femnes
0: forse e per les donas en lucht jahre se si forse nyank klar kins fa in occurrenza mo per elles forse e qui una din intic quella suppressiu no quei sentas ti quei
1: Genus vai ne babu donus d'Afghanistan, di e qualas che venien od l'Africa e se dire per part, perché la grande parte è muslima, en schon ein tekin aber els an essa je vita ed els venien era insammen a je les femnes gestatten insammen in ine combra quels venien ne perina Schian, la medema credienza, perché se è greve, ti mette so in cristiano, per in muslim, e qua bu adina simple.
0: Che sto ins propiris guardavi quella sensibilidad da etica yeah. etica religion mentalità que sempre mein allora forse è dels manaders magari trovi bene qual sensori e forse dati lui magari in ni l'altra mi dada c'hai droven els numero in perché el sapiens integrarcau en nostra region
1: Simple mein in BND, simple mein Chinchakunels, die Kovai, els en el sin als en prems per Chinchakuntai, conoscere els Chinchakunels.
0: A ti has de relativ fit bia juvens. Anquels, veien quels cau, fan lur liung viadi, culo fina mire de forse un flai na lavura, conciun jamflan els in a lavura, cauternus.
1: Jede kwalske sam propi immediat an flyne lavur, jede kwalske en bu grade si per charske se je se senten bu bain ju gejen bu de aber je kwalske en ke sen se integration immediat aber in prim sto ni fa la skola es sto ne prende el tudest ad in prim ven je la skola din ga fac la skola ven je ne so ne vit londere dan flanse dir in lavur
0: alla barriera linguistica quella ai halt schon in dick A cui gertegge forse butter tutt. Aber, hai dat de persones en tires famiglies ca einlef in finales integrades cau? Co vezes ti o sacun intec distanza ca quellas personas, quellas antiras familias, cun afonso tot ens integrai ca uternus el acadì?
1: Aldo, ja, in familia nova io a egi dau, nova io a dice, un prova toghinaga con quella, quei rinne scolasta, fa osa, a gida el punt reis. Ed va io magari il sentimento che ho bene, ma in altri momenti traccio di co, e io faccio quello per lei, perché ho il sentimento che sei molto heavy per lei, dell'ufrascia. Ma ella si fa, il grano, al tempo che lavora è, e la punta è, che fa l'imprendizia, e l'altra ha un flau in imprendizia di giuquera. Also, io credo che qui va bene. Qui è il senso. Aber sa esser che sen in dus meins ne venni in treis meins je fi niu culu jare en quals immediat pus pei ne venne den sa je vete de pli baun.
0: Exact, quai aisi je e? Elas, el centre de transit dati e magari en tires familias? Que vus forse survini simpatia, bagi ai sine, ponter quellas personas, ves forse e simpatia pels ofons, a tot anina sur noc.
1: Sur noc venesce ni, perché els han quei status, che sei negativ status, lui asce nel sbusta pli dici che a lui sto nel sit una voce sia chiara, a davon col venire ripatriai, scappano magari le noci, perché se provano lui in un'altra modo, maniera di survivere qua.
0: A cosa sentesti qua, che tutta nina hai sentito, è lo che la stanza è vita?
1: Also, io sono, io è curioso, fa sono intic, curioso al cor, aber die Leute in der Stadt Boeri und mir als Autor in der Stadt Boeri in der Stadt ist der Kein, denke ich, der Kallis Kausas, weil sie sind die Gidade per tut. Ein Mensch ist responsabel für seine Leute, und er ist eben nicht auch, und er ist ein Proven in seiner Mode, und er ist die Divine Wohn.
0: Marie Rose, dies engagiert so ein paar Tischlein deck dich. Oz, mi siamo nasti già oggi. Oz, vesti di Edu de Di Giul Center Aua Viva. Insieme con un impercamerato di Tischlein deck dich. Per reparter Tastjes. Ci hai dato a ti personal, ma in quell'antira lavoro volontaria, quella pun humanitaria che ti fa, di persone che hanno bisogno, di persone che trovano aiuto. Ci hai monta quei per te, personal, ma in.
1: Also ich war plagiert, als ich da, das war ein Dinerprojekt, als ich Pastoror, als ich schon geht, als ich da, weil ich Diner, die ich bin, der Faber, magari es ja schon eine kuriose Kausa, dass ich wenn ich in Semen, weil ich in dem Wohnt, weil ich in dem Memia, und ich war gut, Diner, sie, weil ich sage, ich bin gut, du Frane, weil ich magari schon eine kuriose,

0: Also, die prende sie da des, die prende in der Wippe ziehen sie in Kurkast.
1: Nehmen, alte Diener, der Qualeliaut, absolut.
0: Aber gut, das ist die grande Satisfaktion. Die prende sie dem Knuschern in Plunen Biografies.
1: Ja, der Phantomtier, nein, ja.
0: Marie-Ros, ein Graziel Fetsch, Fetsch, Gusteivel, Hosp, Permai. Ja, ja, magari tenien sie la Cereja. Tocca il vos del toc turta a cui è in castir mai con Marie Rose di Florin cordiale grazie per essermi un hospot adesso vai nos schon les indisch a chun conta sia di dicel gesta di per cui che è sul panel che Georgina Yanki e l'attualità ein schon pre, schon pronz a con cui fossi stau mi de vos hosp Marie Rose di Florin un grazie al fech Punz, elvast, sen, dil pleit. Questo è il tema oggi di noi. Live della pendente, un grazie al suo figlio, Mess Hospes, Marie Rose, Carmen Flip, Christian Lorenz, Luvaio Astiao, Benaventà, oggi Claudio Simonet, Ivo Berter, Marietta, che Thomas, vai un blidau in Sicci, forse? A me spero il buon. E in mince caso, un grazie alla vostra casa che vai. Per seguitare in te la nostra emissione, se vuoi svegliare in agada la cagione, figliai ai, prendi il velo, via l'auto, la retica, a venire se muoste a marala pendente, dicele vuoi, ai vala proprio la paina di fare un'excursione con la famiglia. Producente di questa emissione, Romana Costa, alla tecnica, Andrin Kienz, Oscar Flip, El Studio, mio nome Gabi De Gonda, cordiale grazie. A noi su dinci vi svegliamo questa sera, dentro le 8 e le 9, con la nostra emissione speciale, 4 lungaggi, sono tutti gli emittori della SRG, SRF, SRF, RSI, Radio Televisione Suisse Romande e naturalmente, via radio preferito, RTR. In buon appetito, tocca in altro di.
2: Quatre lingues,
3: vier Sprachen,
2: in Bayeis,
4: un pays. Les autres,
3: die anderen,
2: ils autres,
5: gli altri,
6: le tour de Suisse.

0: ארתר, עם מגזין המצדי.
1: La surselva tra i perdebebo nec tut su potenzial de gudinia energia solara. Il concern d'energia BKV vol construir il pigron acu de la Svizra. Matthias Hüppi gudogne il combat de Pusson zareste president di FC Songaia del rom de las elecciuns grigiunas e ot squel en rode che vol che il grigiun italian survegne in plaz in avush. L'executiva Maurizio Michael. E alles 12, io sono Georgina Janki in B. A bien mezzi. Il potenziale de gudinia energia solare vid infrastruttura pubblica in Surselva, scovias, mirs de sustegn, punts, ad uscire vinevon quale propi grons, las novitats, oz cun Erwin Kaduff.
2: Tenor il studi solar vertical che la scuola auto specializzata del Grigiuna fac potesse guadagnare 6,7 ore gigawatt dall'ottobre fino al mars. Il studio dimostra intanto era che la realizzazione effettiva ven limitata da differenti fattori, sco mancanza da coalizione con la RAID, uscì che certi progetti famosi per l'agen provvedimento. Con il studio duen le Svisnanche survenire in agit de decider per chattar lieus adattats per rinforzare la produzione da forza elettrica durante il tempo d'inverno. Il concern d'energia Bernais BKV concretizzesce ses plans per grons accumulatur.

0: sin la real de l'anteriura ovra a Tomara Mühleberg vul la BKW construir in dals pli gronds accus de la Svizra. In saia sottoscritt in a convegna de principi cun il gestionari da Reit, Swissgrid. En questa batteria gigantica vul la BKW arcunar electricitat che d'anvans, per exempel tala che vegn producida de dovras solares. Probabil a partir dal 2030 due la batteria puder provedere radunt 800 miliciasadas durant 2 ures cun energia. L'iniziativa de neutralitat e l'iniziativa d'alimentazion vengen il settember davant il Pievel, que ha il Consell Federal decidi. L'iniziativa de neutralitat pretende chi venga fixa in la Constitution che la neutralitat svizzera haia de esser armada e perpetna. In vast scumont de sanctions due venir franca. L'iniziativa d'alimentazione pretende che la produzione de mangiatives venga pli vegetale e che la Svizzera contange in grad d'autoprevidiment dal main 70%. Managis svizzers doener puder retrair in l'avenir en fin 2 ons indemnizazions per lavur curta. Cun mantegnair la durada maximale da sciar retrair questa indemnizazion, ha il Consell Federal reagis in l'ambient economic che anca dina difficultus. La situazione economica mondiale mal si gira ed ils dazi supplementars dals Stadis Uniz restringen cun sunt las branches d'export. Las industrias de maschines, elektro e metall, sco era quella de duras, ston adine puspe far lavur curta.
1: Luara el proxim Oriente ses effects e si l'Europa, si la Svizzera e dat e de qualsca profiteschen eternus.
0: La Svizzera profitesce dal conflitto nel Proximo Oriente, adina da pli persone sbanstantas ort la regione da crisi vogliono trasferir lur daners in Svizzera. Quem mussa il rapporto annual della firma da conciliazione Boston Consulting Group. Già oz deriven 20% della facoltà estra dal Proximo Oriente. Tenor il medem rapport a Hong Kong tentant surpassa la Svizzera concernent facultat transconfinala. La Svizzera ha administra l'on passa 2,94 billions dollars facultat extra, Hong Kong 10 miliardes da pli, consont per vida novsten ers de la China. Strugen Uffizi è il nuovo chef dell'armata della milizia terroristica Hamas, Mohammed Odeh, già mort. Tenor l'armata israeliana saia el veni mazzad in attaccia ortlaria in la strivla da Gaza. Avant nianc 2 semnas aveva l'Israel mazzà ses antecessur. Dall'attaccia terroristica dal 7 d'ottobre 23 saia Odeh sta in dals tirafils. Acna main vala da pil ottobre passa in a pausa da combat per la strivla da Gaza, ma oma 2 svarts rinfaccia nina all'altra da contrafar alla convegna.
1: El mund del balapesh svizzer a Mattia Süppi gudignau il combat de Poussons alla testa di FC Songhain.
0: Mattia Süppi resta president dal club de balapè de Songhain. Erils 4 commembers dal Consell d'Administration che avevano annunciato ihr da se retrair resten in uffici. Bec pli part dal gremi fa Patrick Thoma. Sönter che son Gaglia godegna la Coppa Svizzera domenica passata, era vignen conoscent quincins azionaris grons vegen transformazions profundes in il Consell d'Administration. Incontra quels plans e sa formada gronda opposizione in la region, trantrauter dals fans ed in a part dals sponsors.
1: A Schelonschle surveste del più importante de quei vomies gi per fa completamente e un qual dettaglio de quella calai pulit il suo decce quera scesi da ozzi in prim gi de caliras pia in gi con varga 30 gradi.
2: La meteo.
0: Oz dati bler surel, il jeden tantera de quintar con incins nivels ed il suenter mezzdì con in urradi u lauter. En il surses vegni trantra 22 e 26 grads, en l'engiadina passa 27 grads ed en la region da quira en fin 31 grads. Per dievge e venderdì nesi bec da quintar con grondas midadas.
2: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: A quai approfondinze un oz da mesgi il chiao politic che oz en roda quel che vuol che il grigiun talian survigni in dil slur e la regenza esce sia d'una manegi.
3: La mi dona gi tei fasa dinge da per tut cun, sa vesti er sar star min c'è tant.
1: Il bergajot Maurizio Michael vuol va el tandem liberal-democrat cu la regent Martin Bühler el combat electoral vuol che lo segun ferme partit del Cusegron occupesci edus sits l'executiva. Vus per les partides, vus per candidats, panaschà, cumulà, strihè, en vista les elezions esi puspeida refrescentà, per amflà, senza scarpicè, tras iestas e annoms, nus gidein. A nus marein un papi d'erudienz in quella iniziativa che aderenza d'adversari spompen milions e las campagnes de votazions, quella che vuol nigina Svizzera de 10 milions.
4: So weiter wachsen, wie das in den letzten 25 Jahren der Fall war, sonst wird das System irgendwann kollabieren.
1: Es sind Initianten d'Aderenz, quals que combatten.
5: Was uns fehlen, sind Arbeitskräfte. Wir holen die Arbeitskräfte aus dem Ausland. Wir brauchen sie. Und sonst hätten wir ein Chaos. Oder? Und darum sagen wir auch, das ist eine Chaos-Initiative.
1: Ja, der Pli Argument ein paar Pi Tardot de Messi. Non tonen in hoi dies vergales dodis las elezions grigiunas ad il combat electoral che va planete la fase finala. Las elezions per la regenza permettono a Schibetten ziun scostrus zu cu, cun nov candidates e candidats pils ciun sitz. Sper ils quattr en uffizi che volun vini re-eligi dati in veritabel combat pils sitz che ven libers. In che conquistas bugen que sitz, Maurizio Michael della Partida Liberal-Democrata. C'è che sia motivazion ad insomma Gianna Maria Cantieni a domandau.
6: Maurizio Michael e consigliere Grant e presidente cantonale della PLD. E là c'è un canto Cion Jones e impresari, marito, ad us infants e vive a Castasegna in Bargiaglia. Si è partita a con Martin Bühler già in sitz in la regenza. A scin contemplesce le cifre davant 4 ons, alla PLD faccio circa 20% delle svusse. Per conquistare due sezze alla regenza, tange quai matematicamente bici. Tircerne per la regenza, vomi tant bici a me per procentuale della partita, di Maurizio Michael.
3: Le elezioni della regenza in bici a me in elezione da partita, in elezione da personalità, da persone che portano in sacci con sassetz. Esperienza, regionalità, in quel senso, il fallo da guardare me la presenza, l'appartenenza alle partite.
6: Elva era in corso per la regenza per rappresentare i grigioni di SIT, ed intanto beci sulle candidate che vuol far punti con quai. Er Rito Bot, Nora Saraz-Cazzin, ed Aita Zanetti derivano di SIT i cantoni, a scia che potessero quasi essere spesi in all'otter.
3: Io ho Cris bici proprio che qua io scea, perché chi va bici a me orde le regioni, si va a bici a me da fare con le partite, i grigiun da lungas italian a bi in candidatura.
6: Con qualche Ion Domenic Parolini, cialla per vedere la limitazione di tanti uffizi, ven i departamenti per educazione, cultura e protezione di ambiente liber. Tir quel sono nelle scuole. La fegnamira della regenza si di da mettere a disposizione, citat, in a purgida variata e conforma ai spazins dell'educazione e perscrutazione. Maurizio Michael ist sto sur mester ad en canosce la scuola della varta interna.
3: I sto a catare in armonia ai funzionamento del personale, a barriere con le famiglie, in rapporto. La scuola sto a essere integrativa. E oltre ci funziona a vunda bagni. Idora a dinge puspena d'attamaint, in midamaint, no chi dat forza situazions che sto puspe fare in sacenov.
6: In ulteriore sfida, e chi giovanils pendungen le svisnankas a vals grigiungas, per vedin studi ni la lavur. Quai segi schon a dinge sto a scheia, di Maurizio Michael. Important segi, chin rivi de motivar la iet de puspe turnar.
3: Aber arrivare a far tornare a lavoro, arriva a ti sa star perspektives di lavoro, perspektives di vita, qualità della vita e una forte identità. La forte identità si basa sulla cultura, si basa sui linguaggi, si basa sulla mentalità di avere sulla geografia e sui contatti che arriva a mantenere.
6: Il grande tema che viene ad occupare i prossimi 4 anni è il tenor Maurizio Michael e sviluppo demografico.
3: Tutte le conseguenze di questo sviluppo demografico sono in conseguenze importanti, che tocca Puspei Biagere, la pianificazione territoriale, che tocca le piazze di lavoro, che tocca la formazione, che tocca la sanità, e per tocca proprio i temi generali.
1: Maurizio Michaeli, liberal democratica, combatte de venire legius alla regenza il 14 de Cercladur per de pli elezions grigiunas candidatas candidats a massa autormei sin nossa pagina web. A nostra stena in un momento nel mondo politico di quei che ben in qualsiasi du mondo cul prenos qualsgis ort la coverta tutto il materiale de leger. Co funziona quei ospuspec un panascià, strehè, cumulà? Mo è che è un proenza da agit che vos agis lui pittart il squitor des de cercle d'urpinau, vos cedels de leger. Milena Bassin, discurienzi in prem della regenza, leo venze gie uon la scelta dentro nov personas, leo dati quella gane pincemi data.
7: Per cernere la regenza, also questa volta ben c'è da fare una cruce del cinque noms che si vuole cernere in una so di meno più da scrivere sui vessels noms. In tut candidate 9 persone per cinque sets, si fa da più scu cinque cruce sono quelle invalabili, ma si può erbe fare una, due, tre o quattro cruce. La regenza va incernita col sistema de maiorz e si può essere dire col sistema più simple. La vela nempe Cicciolas più geras vus va in cernia il regenza.
1: Mi denza ter l'elezione del Cusegron del Parlament, let's eleginza per la seconda gata, non il sistema de proports double, vuol dire per qualche vanda ad eleger?
7: Del proports non va in be in umbro c'è candidato o c'è candidata ci fa les più geras vus, ma bain la vela quentes vus cels parties fem. Dit grob, de più vus c'è un partia fa e de più sets c'è il clappa. Per vire quei candidation o scep geras personas pels 120 sets ci do, candidation qui stan 522 personas. Niente d'una per nir e lez ves, ma bain per uzir la forza del partia.
1: Dos mi rende papi precis scons dat in a vus la persona de la partida kins volue propi che vengan slu confrontai con quel zominus pleit. Strehe, panascià, cumulà.
7: Ches es perjuas d'un partia ed de las personas ci candidation in quist circul ches cerna, allura es quel più simple da pilere una lista bella e fatta di mena già preparada. Allura clappa mince persona in a vus ed il partia. Un'altra possibilità è di pigliare una lista fatta e stricere un per noms. Quels non clappen loro un giunas vus, ma il partia sont per le lingues vödes. O loro del panager es può stricere noms d'una lista e rimplacere quels con persones d'otras listes. Il novs noms clappen allora la vus cu candidat ed per partia. E cumuler vuol dire che si scrive su un nom dobel, che des allora due vus pel nom e due pel partia. De più scu due volte non si può però scrivere su un nom.
1: Osmilene, qui è una possibilità da scrivere su dovrà a l'uvrà con le siestas existentes, in sabere crea in accena jeste, fanze jetz, stonze eris guardan qualcosa.
7: Se spiglia una lista vöde, es ha da mettere su il prenom, nom ed il numero da mince candidat che svol. Mince candidat clappa una vus ed sia partia. Se scrive be su gens trais noms e duas linges resten allura vödes, allura vem quelles vus a perder. Ne un candidat, ne un partia clappa quelles vus. Qui es può però erder ciò mider, tra le liste vödes es può scriver su surwart il nom d'un partia, l'ora vem le linge vödes a quel partia.
1: Us de pion 2024, dati in certes vischnunkes le possibile date de vujè elektronik, co funzioni sin quella via de leger per la mena regenza?
7: Co prim es od registrera seper insomma pudair vogere cerner sur l'internet. Ces o fatque es clappa una busta del centun con end divers codes ed er un e-mail con end links per nirteles informaziuns de votaziunet elecciuns. Allora es od scanner il QR-code ci des er in la busta der end il code de conferma ci es clappa er in la busta ed allora es rivet la pagina per voger. E tra le elezioni della regenza si può cerner il cinque noms, che vuol dire la voce, e il Parlamento si può cliccare su una lista e loro stricere noms, mettere su otters o fare un'altra lista. Di meno, più o meno, è stesso che si fa questo in palperi.
1: Se lo vedi, se puoi rafforzare tutto quello che il panascià, strehè, cumulà, invece le elezioni grigiunas, grazie a Milena Bassin, a tutti è un meglio spert. Noi venne pinau i agit co e leggersi nostra pagina web rtr.ch.

0: 9 milions incien chun cont 3 meli sischien curont chun. Tons viven en quei moment en Svizra. A mince 7 minutes e 12 secundes vin in de pli vitier. De pli personas, de pli schlonsch pel economia, de pli benstà. Ni de pli personas, menje paucas habitaziuns, menje strech. Contes personas, cons habitons less. Supporta, drova la Svizra. Tot quai vien de pintems discutau controvers en Svizra en vista alla iniziativa della Partida Popolare Svizra na ad ina Svizra de 10 milions che vien en votazione il 14 de Cercle Dur. Sin fats pro a contra, ma renza las proximas minutes un pa un pi de Rudien, Fabia Caduff en linea directa de Berna, il coc de quecca l'iniziativa vol.
1: L'iniziativa pretende che la popolazione della Svizzera non può crescere fin l'an 2050 sur 10 milioni. Per evitare che stesse tenor l'iniziativa al Consiglio federale in stradar misures che la popolazione cresce sur 9,5 milioni, curce questo è il caso des il Consiglio federale limitar tanta rota l'immigrazione. Coprim, anche il sector d'asil, o se non può des il Consiglio federale, per esempio, più dare a persone che hanno il permesso di star provvisorig in Svizzera al permis de domicil o la reunion de la famiglia d'immigrants e d'immigrantes non fus più possibile o scecco oz. Se que nu basta, allora stesel Consiglio federal limitar l'immigrazione regolare, cundes dir contrats internazionals, vuol dir tanta rotter quel de la libera circolazione de persones al contrat che vaina con l'Unione Europeica.
0: Limitare la popolazione in Svizzera, quella fina mira, con c'è arguments per...
1: La Svizzera nie ad una più stretta, tenor il Partito Popolare Svizzer ci ha inoltre l'iniziativa cresce la Svizzera massa svelte e massa ferm. I regna un stress de strettezza in Svizzera, o se els inizianzi discuoren de trenspleins, viesplines, massa poc terrain ed o se massa poces abitazions. Tenor els esque o se per vide il numero della popolazione ci cresce ed els vezzan in quel connex ed un problem tels costs sociali e la criminalità ci cresce. Il Partito Popolare Svizzer discuora erde di una spirale di immigrazione, quasi per vice la popolazione cresce, as dovre era di una de più immigrazione per poter quernare els bisogni di una popolazione, per esempio, la Ciura.
0: L'iniziativa fronte ad un'onzi in gronda resistenza de celles partides che temen soprattutto c'è i loro argomenti per inna.
1: Hai per tutti cels partiz, als grands partiz in Svizzera es quist iniziativa un'iniziativa de caos. L'iniziativa is fitch privlusa per la Svizzera argumentescheni, tenor als adversaris de l'iniziativa meina quella, a la Svizzera già in 4-5 anni ant il caos perceccia una limite per la populazione per i cletes al bainstar, la sgiurezza ed er al provvedimento. Un dels arguments principals, scicoccia il comité pensa che l'iniziativa is privlusa is la mancia per le persone del fatto, per esempio, in la Ciura se la Svizzera avvisata su persone o del spazio dell'UE per avere vuonde ciurunze e ciurunze, giusto guardando sulla situazione demografica in cui una di più persone vengono più veglie e sono avvisate su una Ciura e sostegno. Ma era in la gastronomia, in il turismo, fosse un problema se non potesse più tutto il personale di altri paesi o se gli argomenti. Per l'economia svizzera e finalmente Scheppel Beinstar e l'iniziativa Fitch Privlusa avvertiscono gli avversari.
0: Fabio, mi rendo un corso le parole della votazione in connesso con l'iniziativa Nadina Svizzera da 10 milioni di cei varz dati sostegno ci combatte, avendo un corso tra un udeo.
1: E appunto, il partito va in accordo a Manzonaco, ci guarda ora, idesi il Partito Popolare Svizzer ci sostegna l'iniziativa, il partito ci ha inoltre l'iniziativa. Contervent non sorvegna l'iniziativa bede cels partiz del Partito Liberal Democratic fintels verz, din per sé d'unions d'economia co l'economi suisse, ma las unions dels sindicats sun contro l'iniziativa. La regenza grigiuna refusa l'iniziativa, o scol parlament e cusal federal ci raccomandano di dir danà.
0: Grazie a Fabia Caduff in linea diretta il G della Verdad co la popolazione svizzera decide la finale venendo a sapere il 14 del Cercle Dur con la decisione croda l'urna tensione garantita si gira per quella iniziativa Surtout tension garantida el grijun che nos ven oz e giù gran tema, insomma, questo tema è schon lemma vargata in vista las elezions grijunas, cu grijunas a grijuns elegen regenza a parlament, sin rtr.ch resteis sil current il dossier qual è vasts e vala definitiv la pena, se vos vesimo menet peda da disin rtr.ch a fufernè a sfondrà in tic in quel mon politic. A quai è tutto del magazzino di quella mazzema di Masgidils 27 di maggio che veniamo preparati e presentati da Dervin Cadoffa da Giorgine Ianchi, producente Yvonne Simon. Nos magazzini date del reminente di ne in forma di podcast via rtr.ch nell'applicazione Play RTR. In 6 minuti dati las 12 mese l'uvegni hilaric culs auguris per nascides nasci il gi del 27 de maggio tocca lu accompagnanza vies misgi con musica lancetta tatla frosin jordi in a pacifica pausa de masgi di vigenza.

0: Las gratulaziuns.
1: Presentar il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: E con Ricci e sia cinzona als veris gester gsi esatanto les dudische metz del ir in a vos antil oz nus weinsatz als weinchaset de meic domili weinchases id es temp per gratulir mia nom Natalia Weber. Una gratulazione inscritta a quei doppere oz, quella è per la Barla Candina Sluz del Civiva il Puntreis a Mosté. Festaggia sia non ente traesivel anniversari la squadra del Puntreis a scritt. Preziada Barla, cordiale gratulazione sil anniversari de 93 ons. Nos giovigain a vos buona sanadat e contentiencia. Vos esses inerusaible ed ingrazaible persona e gudis tutina bugend la compagnia per da ina paterlada. Da bia Laura esses vos bugend s'interassa per gude il soleil e contempla ciai che corra e passa. Vos gudis ed apprezzais las visites della famiglia e scesseggiais il temps che passentais insemmen. Cara Barla, nos giovigain a vos oz in bidi da fiasta cum bialas entupadas, buns discurs e moments plein plager. Cordial salits da concus adens personal in meina casa della Puntreis a Mosté. E per la Barla Candina Sluz, doque er un regal da musica rumentsche da Dario Hess cun Vetta Biala.
3: End!

0: Come Gersh von Gentil Novanda Vita, Dario Hess con Vetta Biala, il regal de musica per Barla Candinas Lutz, ci vive il punto reise musti e festaggia sia non ente traisivel anniversari. Oggi in buon'ora, a quell'ora ci do una gratulazione per Margherita Fili de Lavin, non, non è svaira, Margherita Fili de Lavin o telefonò per dersi una gratulazione. E quale tu non sei?
1: Eve siende de gratulare a mes frar, io cumin berbudo da derdez, ci cumplisce ot 77 ans. Et il giavus tot tot il bun, i cialaia bler plajais con ses cavalls, i ela el lavura con sia figli in stalles, i an cavalls, i an ad un gust de quellas belles bestias.
0: E loro spol allegrir de tornir della stalla e bever loro caffè or della tazza da derter subit c'è quella arriva loro giù ardez. Nus la mettens in posta e giù vijains oz per l'anniversari tutto del buon. De più gratulazions finuosa ence giunes ma vos weiss temp a vonde per telefonir o per scriver e gratulere vos piceers. Vos podes telefonir al 0800 25 25 30, saluder, gratuler e ence de viger un touch musica e de sceglie podes vos escriver un simple WhatsApp al 079 270 07 con vos saluts d'anniversari l'olore simplemente senza de viger de musica. 0800 25 25 30 o 079 270 07.
2: I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.

Calvin Harris in sembra con Sam Smith, Promises. Forse ci vuoi sapere, l'empezò als Wein Church, de mich improvviso qualcun, questa non schmenci tie anniversari. E dosa oz, meinse, als meinse seit de mich, e fuss forse loro punto il moment de sel gorder, ci oz qualcun anniversari, ci vuoi voleis gratulir. E gratulir per questo in una forma tutta fatta speciale via RTR con telefonir, saludir e giovisir in touch musica o con scriver un WhatsApp. Idis in 8 minuti luna.

0: CeeLo Green con Forget You del 2010. Incredibile, questo è il tempo. Se questa canzone ha usato già 6 de rans, questa canzone potesse questa sera ir a bavar un bierin. Basta. Ed è circa quart passò l'una, voi sapete ciò che vuol dire, non ho un giunas gratulazioni, o se è cracile semplicemente un dì di bellezza e non ci sei forse piuttosto in giro col giubilarsi invece di gratulare al radio. E vi dice che a me ci festeggia o se anniversari un bellezza di festa. In caso ci vai sotto una, ma c'è tutto da gratulare, allora potete scogliere per pigliarsi e valorenze in domenica durante il nostro concerto in giovus e per tutte le gratulazioni future. Gugend nützager il formular che nos vains per vus online sün rtr.ch. Con questo abbiamo una singola gratulazione oz, vuol quer dirci non esiste di tre le busce ci ci guadagna le entregge per buona ingedina na nostra metains quelles il appuntereis a muste alla barla candines lots forse c'è ella pos vese in ce ir in ingedina a fir il bagn ed uscigliu o la forse quel cincio plagiar da quels bons tent imincicas da mia vart e dalles gratulazions
1: RTL les gratulazions.
0: Mie telefonin mossa c'è da d'ora son quei 30 gross, usce c'è even osa per un gelato. Gio vision bel seve a mezzdì.
1: Il suo entro mezzdì da RTL. Con sempre verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattura da musica, Christa Soliva. Christa Soliva.

Huschier, du nach der Stadt. Der

0: Musica per Rinne Scadin. Who's gonna drive you home? Per Dai. Put it on me. Per Mai.
1: RTR.
0: Simplemein. Per Tutti.

0: Las novitats dal RTR.
1: In studi do agidar a chatar leus adatats per godinar energia solara in surselva. E giuventecne e sport do e survenir da pli de ners in l'avenir. Il las duas, miu nom, Erwin Kadov, benveni. Il potenzial da guadagnare energia solare vid infrastruttura pubblica in sur selva sco vies mirs da sustegn, punts ed uscia vin avant e grond. Tenor il studi solar vertical che la scolauta specializzata dal Grischun ha fatto potesse guadagnare 6,7 ures gigawatt dall'ottobre fin il mars. Il studio dimostra intanto che la realizzazione effettiva viene limitata da differenti fattori, come mancanza da coalizione con la RAIT, ossia che certi progetti famosi per l'agen provvedimento. Con il studio è anche survenire in agit di decidere per accettare gli eus adattati per rinforzare la produzione di forza elettrica durante il tempo d'inverno. All'aeroporto di Zurich atterrescono domani in avions, cusità. Per ora mo 35, quel che monta in riduzione della capacità del 10%. Tenor la sorveglianza dal Scholz Skyguide dette in problem con la software, che viene duvrata per il Scholz Tarif. Quel saia musa su entri in update della notte passata. La notte che viene vuol Skyguide puspe eliminare questo update. La sicurezza nel spazio aviatico svizzero sia garantita da tutto il tempo. Il è già la terza panna dell'IT per Skyguide quest'anno che ha effetti nel traffico aviatico. Il programma di promozione del sport giuventecine e sport deve sorvenire da pli da ners il prossimo anno. Il Consiglio federale vuole aumentare la somma per 25 milioni di francs sin 142 milioni di don. A decidere definitiv venne il Parlamento. Oriunda main voleva il Consiglio federale scursanir le subvenzioni per giuventecine e sport, cui ad intanto c'è una gronda critica tra l'altro ter unions sportives. Matthias Hüppi resta presidente del club da Balapeda Songhai. Era il quattro co-membri del Consiglio d'amministrazione che avevano annunciato ieri da sare trair resten in uffici. Bec pli part dal gremi fa Patrick Thoma. Sunter che Songhai ha guadagnato la Coppa Svizzera domenica passata, era venuto in conoscenza che in cinque azionari grandi vogliono trasformazioni profonde nel Consiglio d'amministrazione. Incontro quel plan è stata formata gronda opposizione nella regione, tra l'altro dai fans ed in parte dai sponsors. Belinda Bencic è nella terza ronda del torneo del Grand Slam a Parigi. Bencic ha guadagnato contro l'americana Katie McNally con 6-4 e 6-0.
0: La meteo.
1: Oggi dati Blair Sulegli, il edentante era da quintar con incinti nivels ed

0: entremezdì con in radio Lautera. En il Sursès vegni tranter 22 e 26 gradi, en l'Engiadina Bassa 27 gradi ed en la regione da Quira en fin 31 gradi.
1: Quai en stades les novitats.
2: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo entremezdì der RTR. Con sempre verz. Hits. E scoprides. Musica non-stop.

il suo intermezzo di Der RTR. La novità con sempre RTR. Scoverides e hits. Musica non-stop.

Musica de temps, cura che mes tat e mia tata erano anche giuvens. Quai en il semper verz tar RTR.

Vus al puls della musica. Dal sempre vert, suril hit, fin per la scovrida. Usciva ria, scola vita.

0: temp per far adattazions. E Giuventetgna e Sport due survenir da pli da ners ils proxims ons. Igl las quatter, miu nom Ervin Cadouf. Benvegni. Managis purils che produceschen produkts kan memia autas valurs da PFAS, to ein survenir da pli temp per adattazions e tutina puder lavurar economica main. Quei vuol il Consell federal ed in cas de direzza vuol il era sustegnair quels managis finanzial main. Oza el avert in a consultazion en finils de stoc da settember. Limites da PFAS dati da pi il 2024 per Tjarn, Ofs e Pesch. Managis che na pon bec tegnar en questas limites ston prender mesires per reducir PFAS u organizar lur produktion da nov. All'aeroporto de Turicchia terrescia noz da main avions, cusità. Per ura mo 35, quoique monta in reduzione della capacità de 10%. Tenor la sorveglianza de Sgolz Skyguide detie in problem con la software, che ven duvrada per il Sgolz Tarif. Quil saia se musa sunt in update della noc passada. La noc che ven vol Skyguide puspe eliminar quest update. La sicurezza nel spazio aviatico svizzero è garantita da tutto il tempo. Il è già la terza panna di dai tip per Skyguide quest'on ca effects sin il traffico aviatico. Il programma di promozione de sport Giuventetgna e Sport to è survenir da pli de ners ils proxims ons. Il Consell federal vuol augmentar la somma per 25 milions francs sin 142 milions adon. A decider definitiv vegn il Parlament. Oriunda main vulev il Consell federal scursanir la subventions per Giuventetgna e Sport, quae ad entant ciajuna gronda critica trant rauter ter unions sportivas. La giocadra de tennis svizzera Victoria Golubic stat per l'emprema giada in sia carriera in la terza ronda del French Open. Golubic ha grignà contro l'americana Alicia Parks con 6-2 e 6-2.
1: La meteo.
0: Da Maune Puschmein continuesce con bella aura, singles nivels e duradis locals e con temperaturas d'intorno 30 gradi.
2: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch.
2: Il suente mes di ter RTR.
4: Just another manic Monday.
2: Con sempre verts.
4: What a day to blame it.
2: Scovrides.
4: Too hard to go, too hard to ride.
2: E hits. Musica non-stop.

0: Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha ricevuto el e si adorna con onors militares in la Plaza Federale. En il centro dell'incontro staten des perles relazioni bilaterales era discurs de vart defensiun, politica europeica e la situazione geopolitica in generale. La Polonia è un importante partner commerciale per la Svizzera. Il volume commerciale ammonta l'an passato a 6,5 miliardi di francs. Managi Sporils, che produzeschen Produkts kan memia autos valurs da PFAS, to ein survenir da pli temp per adattazions e tutine puder lavorar economica main. Quai vuol il Cusal Federal, ed in cas de direzze vuol il era sustegnair quels managis finanzial main. Oza il avertina consultazion en finils des doc da September. Limites da PFAS dati da pi il 2024 per charn, ovs e pesch. Managis che na pon bechtenair en questes limites ston prender mesires per reducir PFAS u organizar lur produktion de nov. Fundazions Schwitzeres administration tanta facultat sco anc mai. Tenor in nov rapport disponen las redund 13.800 fundazions en semen des chars 160 miliardes francs. La gronda part della facoltà tutta a fundazions gestatten so sorveglianza statala. Idetia in sequantas paucas fundazions cun fich blera facoltà e bleras fundazions pitchnes. Il rapport muss ja era che bleras fundazions si identificescen ozen di autere. Elles nas a presentem bich pli mosco donatures ma bein viljen collaborar cun partenares schiva per sfides sociales. Il programma de promozione de sport, juventetne e sport, doa survenir de pli de ners ils proxims ons. Il Cusagl Federal vuol augmentar la somma per 25 milions francs sin 142 milions ed on. A decider definitiv vegn il Parlament. Orion de main vuol il Cusagl Federal scursenir las subventions per juventetne e sport, quae ad intant cejuna gronda critica trant rauter ter unions sportivas. A Dinslaken, der Manival de Duisburg in Germania, e in Dona i de Kunses Auto in eine Gruppe de Treisofons, che geven cum velo. Duste dels mincia mai en la veglia decina de Dodijons en Mords. Il terz e veni blessa moleva main. Scholas Autoritats Communication sei la Dona de 47 tons venide per motivs anc non in conoscenz de la varza nestra de ses vial. E la setza sei venide blessa da greva main.
1: Sport a Paris, il sabluna Roland Garros ha da una premiera per in Svizzera.
0: La giocatrice de tennis svizzera Victoria Golubic sta per la prima giada in sia carriera in la terza ronda dals French Open. Golubic ha guadagnato contro l'americana Alicia Parks con 6-2 e 6-2. Per Belinda Bencic, nella terza ronda del torneo di Roland Garros, becina premiera, ma è la prima giada da P4-ons che le è venida usce lunch. Bencic ha guadagnato contro l'americana Katie McNally con 6-4 e 6-0.
1: A Shilonc la survista da novità da Voncanus approfondin in qual storia o se in qual dettaglio dell'onda da Caliras.
2: La meteo.
0: Damone Pushman continuesci con belaura singles nivels e duradis locals e con temperaturas d'intorno 30 gradi.
2: RTL, il magazzino della Saira.
1: Din concern d'energia Tirlauter della Repower Tirlaxpo, del CEO, il presidente del Grigiun nel canton Argovia, vonca Roland Leuenberger va ricapitulenza sazonza la testa din disgronz patruns de lavur al Grigiun con a qual crisa il sector d'energia ca procurau per noc senza sien. E non pulit presentes las colonnas che in grad stade sur Ciuncheismas, forse esses gest ai ficiaitze nua. Pi proxim sta in colonna in direzion sit vessens sicei, anstai de savilantà prender a liger el novissim codis d'autostrada. A tredis geschichten vom eilen und verweilen de Linard Bardil, nus dein in schec. Aber scomprem discurinze de la dislocazione preventiva de Brinzeuz, ca fac il proxim pass in administrativ, ca la la base per continuare

0: Il projekt ha just publicau ed ins a prender in vista els documents ufficials, bun nun important la pusera dat de prender posizion. Toni Poltera en linea directa, quella dislocazion preventiva in gron projekt, quin sa, chi trova temps?
1: Dovre time per, ma per esser involvo tans ufezas e construir sclarec diverses domandes ins po erdecrem tutenia e gli espert an avant. Che la publicazion de prest 50 paginas an tot e osa simplemente un pas important, il important per decrescia an tot il process administrativ, osa menci cas in so 30 de expeda, an finiz 22 da cerca doc per pigir Position an Scritch.
0: C'è venuto lo tutto si su in quella pubblicazione?
1: In Mars de Caston, per esempio, erano 42 partite che hanno fatto la domanda Becciglionta per una dislocazione preventiva, senza les restare o se ci ruci e sacchietto, dirci la galleria da drenaggio fa grande effetto, è possibile da se retrere da quella lista. Definiamo, per esempio, erano i dettagli finanziali per tutti.
0: A quai enge cifras canchon pibau dau fitch de discorrer?
1: Ea, clir, ins les survenicr pil agent terania brinzauls schiblesco possibil e paier pil nov usche pagsco possibil ins padec resumo ins rin 270 francs in metr quadrat per parcelles surbiageides e 100 francs per parcelles con biets annex che ien clavos ni garages, per exempel. Da cermang ins paia per terania Vazzaroli li noc ins ples lesen ecra sci ins vo allora lo 320 francs in metr quadrat, 240 francs per Casti e Dalvagni ed ins rin bec enter eng madem bler terancio che ins veva anfinosa a Brinzolz che ies quasi Resumo las cifras e vincinto ori basins cins o e clir che allora pitost teoretic ed ir burocratic.
0: Ustona cins volisi la punta sulle jive de Vazzarol u dati pina differenza a quella stonza pia surprender sets?
1: Ia che io sceia sto però erdec cins les gio tractar tots madem il principe va la comince case che forse eri punt ci dati pi fig da discorrer tractar tots mademe ban bungina bunga chosa da principe e no dall'idea ma si va per la proprietà cins da ce l'ora i dina varte una domanda emozionale e da ce la varte una domanda finanziale Codati, per esempio, diversi obiettivi stimos con 2,3 milioni di francs da ple a Brinzolz e in perfin con 4,5 milioni di francs. I pipas da Celmang è dotato con 437 mila francs. Tis vino anche il corso di Jubuare che in sto surpigini e surpia, che vino insieme in tutto da che da 80 milioni di francs. Theoretic. Clear è bec tot son las mademas resources, ni las possibilitats finanziales, per insieme nov a Vazzarol, ni scho antren li, erci 90% di discors sur peggio i cantun e la confederazion. E scien se risguarda che al spunt, allora i halt schon una gena chosa con tractar tots madem.
0: Vol quai us di, che vengan quei moment da recurs contra quals plans?
1: Con che stock in taria. Gist il punto della indemnizzazione, si inserviene per il terreno a Brinzolz, non è accontentare tutti, ma la mal contentenza era già avanti che la pubblicazione co, e dipende perché non era da recurs, perché è semplice, si dà nin recurs, e che simulano la base della dislocazione. Si vince un po' a pretendere da pleni sperarci da pleni per il metro quadrato.
0: C'è nuova, c'è cotto bene, c'è cotto in abbo.
1: Giusto, sì. Il primo della terra, che resta, la base per una dislocazione preventiva è usata in caso sei mesi. Risponderci, abbandonare la vicinanza, ne vedono gli abitanti per il salto sets. Avant le evacuazioni abitavano da chi da 100 persone in vicinanza, o sei mi anche la mesa data. Forse se decidem però il pushback da più persone da ed ad abitare Brinzolz, con che la situazione è già secchietata, fitch, ma anche in svecchio becce in trend, anche la direzione che ordece il presidente comunale Daniel Albertin. Ed infine ci viene proprio a Biagia Vazzarol, ne scionza ne us, ne anche a cuzzare un momentin, il pibot in 2 onze all'ora, e che erano calci tutto proprio optimale, il nostro plan, ma scudec con esser quieti moment la costa un rapport tecnic stadio e screc cersiva di numero 20-30 in skinta bec con evacuazione della Vishnanka pudeschi dar minci casta normè una nuova forza dinamica per tutti i restare in Vishnanka.
0: Grazie a Tony Poltera in linea diretta. Usca la dislocazione preventiva da Brinzauls a Vazerol è esponita pubblicamente. Tantonesi, grazie a tutti, svergaulas chun quel magazzin della sera dat RTR. Satonzei, Roland Leuenberger, staus CEO del concern Grijun della Repower. Danton sapena el per rumi surda surcha. Kunsas chun conta Satons diventa el nief president del Conseil d'administration di Nauter, concern d'energia l'Axpo. Per Roland Leuenberger, Cassius Rigis del canton Argovia, vai a navos en patria. El s'engage vinevon prima. Il provvedimento d'elettricità si gira pagabile al 10 in supply di cumiau del quartiere generale della Repower. Angela Hendry mira a nevos sin ons che stai in terren e pulit turbulenz pil CEO.
2: 149 sitis de direcțiun o Roland Leuenberger Manausco, CEO della Repower, quel tradiu del jurnal regional dat SRF. Al 2016 zel econom de menage se centaus al cusel administrativ giugava un ruolo importante oldentown schon in ona vaun curte la Repower se s'inflava an ina crisa. Leuenberger era responsabels per un fond che representava cassas de pension svizzeres.
3: Und dann haben wir eine Sitzung mit der damaligen Geschäftsleitung von der Repower und sie haben uns dann ein kleines Kraftwerk, glaube ich, das mitfinanzieren. Und ich habe ihnen dann gesagt, aber eigentlich haben die ein ganz anderes Problem. Und habe das probiert, ein bisschen aufzuzeigen, so ein bisschen mit der naiven Aussicht. Aber irgendwie hat es offensichtlich den Nagel auf den Kopf getroffen gehabt. Und von dem her ist nachher eine grössere Diskussion losgegangen über die strategische Ausrichtung von der Repower.
2: Elo di Dauda sviluppa eine Strategie, kocela Repower venitir de ple agen Kapital. Al Kapital d'Aktie se venius uzaus, kunedit della EKZ, Ovres Elektrikas de Turic, Kassas de Pension, Schweizeres ad Aktionaris. Ad usche ola Repower puspeschkret cifras nairas nevendel 2017. Den Taun Schwides ein dau wie ne Waun. Lien prima lion 2020, cu la crise de Corona, alu la gronda crise d'energia, cu lu jar de la Russia encontr l'Ucraina al 2022. Nedin gas ple de la Russia als prezis per elektricitat en explodi, alla demanda, schin svegi insomma avunde energie pel un viern 2022-2023. Quai vedi procurau per noc senza sien.
3: Aber es sind nur der CEO gsi, wo nicht geschlafen hat, der Finanzchef Lorenzo Trezzini und ganz viele weitere haben das wahrscheinlich gleich erlebt. Wir sind eigentlich damals Zweite in der Führung gsi, wo sehr direkt auch den Handel damals geführt haben und auch den ganzen Risikobereich. Alle Alarmsignale sind auf Rot gsi, oder sind das Marktrisiken, Gegenparteirisiken, Liquiditätsrisiken und das zu managen, das ist schon sehr herausfordernd gsi.
2: In das grandes Projekt, das wir realisieren, durch den Teams de Roland Leuenberger, ist die Renovation totale der Ovre Hydraulica Robia al Puschlaf. Al 2024 ist die Fin, die Stau alle 115 Millionen Francs. In den Zähnen der Demande, die Reste, ist das Projekt Chlus, das Fuss in Ovre Hydraulica, die an der Küblis und der Rhein. Dabei die Zähne ist eine Planisation, in der Demande der Begegnung, alle Repower den Taum Bejaun in Oltrau. Lubienches demandas de drech subventions tot sedje bidjauns klariu, cer zu fecis kantonals sko federals stupen au nisuls kodis. La era Roland Leuenberger eide finti la Repower, quatje resto per el el tiams intensiv, certs projekts a success, las bialas entupadas la collaboration cun bunas personas, amicis de amicis, a lura a junta el.
3: Für mich persönlich zum Beispiel auch all die Fahrten, die ich dürfen machen, sei es mit der RHB oder im Auto, über all die Pässe, über unseren Kanton, ist ein wunderschöner Kanton. Und es ist mir nie langweilig geworden, auf Poschiavo zu fahren oder wieder auf Langquart oder auf Bever oder auf Ilanz oder auf Küblis.
2: La biale contrada Grijuna vignel a vasai al futur ple pauc. La sede principale de l'Axpo è Baden al canton Argovia. Usce tiel torna puspe tirsias regis.
0: Allora, sti mo pli de gi a dia a giavise in buonancetta Roland Leuenberger renceva sconif presidente il Conseil d'administration dell'Axpo in prim de cercladur il nief alla testa della Repower sco CEO diventa Michael Roth.

0: Es repeta quasi mincia fin d'emma. Colonnas da d'auto si l'autostrada con destinazione Grigion e Vinevon si la ruta di San Bernardino di direzion Sit. L'autostrada se lei bugrat stupada in se setz pratica sperta da venire da Tirbi. Stattens fichai schmaladeschen zella. In nief codis se dedichescia all'autostrada a Tredis. Canceva il Zongai a San Margreten meine tras il Grigion a Calla Luel Tessin a Bellinzona. A13, Geschichten vom Eilen und Verweilen. Il Titel, Linard Berdil, jau tour, schwejau, ligeu per nous a Esther Kretli. Benveni, Esther.
1: Grazie.
0: Os Esther, il Titel del Codice, se no, schon quasi idyllic. Cova que praucun in autostrada?
1: Ma il Eilen, di mena il viaggiare in Prescias, cum fa schon cu l'autostrada, ma per il Verweilen, stos lur abbandonar la via. E quai eser l'idea de quis cudes, l'idant pardille si io sa Margreten, ed a cumanza lura se es viadi cu l'auto sul A3 vers Süd. E un paien senza plan, qua e là, al tut una sortida a scuvert comuns, zones d'industria, usterias e da d'una terce era ljot interessanta. Otters van a pe, per exempel Franz Holler, el es chamina in quel möd lung il Rhein, e cleras poi a dumandar si no fus pus corte di repe o col velo per jodair da pu la natura e la contrada. Ma il tema central qua es appunto la traides es in quella stos po dir col auto.
0: Si la coverta senza legger bumo innum sot Linard Berdil stat Lorenzo Kuster. Ci è quai Lorenzo e ci è al de fa col codice d'autostrada?
1: Quai es un architect tessinais, ci fa disegns minimalistics, quai vuol dir una contrada con due strais strits, quai es fascinant, disegns ci sciata er antil codice. E là, antil codice el sinclea il compagna viadi de Berdil, il compass Passagier, ci nus stolura concentrar sul traffic e vezza uscea bler da pü. Questa combinazione dals duas viaggiaturs ed ils discurs tantr es duas es una vart fitch ferma dal cudes.
0: O Silvia di Qualanceva San Margreten finisce a Bellinzona, si la paina d'internet da Linard Berdil, senza perfin contemplare in album de fotografie con 22 stazioni. Or del codice, se non slain, esta forse picla o in due slogans, che els dus han visitau?
1: Si forse mails, vana a vera una ciava da crappa, con un crap fit special, cocion stür il Verrucano. A fat sua tezinda de dir a visitar la fabbrica da cement, quai ci non es niente. Jankusch ist simpel, dal Rest fa Linard Berdil usa er una prelektion, brach bin quella Zementi, lura as ferna Tussan, Splügia, ma er da cella wartel dal Bernardino, fa na scuverta se din scontran al jod interessanta. E Clair, la avend lura di scuri italian, e na pütu daist.
0: Pia, esi, in quel moment in codis bomo in tudes, ma ben emplirs lungaz, funziona co?
1: Col pizzaiolo all'ostello discuora Linard Berdil italian. Il discorso è di meno da leer in italian, anche il codice, con traduzione alla fine del codice. A Diapolsau discuora una duna il dialect proprio regional e da Tussan daia una storia da vart il beverin, anche il dialect terrar della Mantogna, che è una lura circoscia.
2: Cura che nous essen passos per asveia Tussan, all'amparò a me, se io segge da c'è bugiente in quella valada, chi scrivent da codice da viaggiare del Genef Avel Centenè aveva dic la Valtumlesca e proprio il irt del Grigion.
0: È simpatico in codice che contiene perfino per painas in romance della Mantogna. A 13 Geschichten vom Eilen und Verweilen in codice che di sa scusia?
1: In un esu cudes ci quinta l'istorgia dalla traides, ma ides un text con istorgias ligeras, ponderazions filosoficas e discurs profuns tantr als duas omens. E alla fin sa una certa simpatia per questa traides.
0: La tredis inega un po' et ordin autra perspective in cudis kin se vesenz autor cumpra mettere auto alla proxima ga kin stat tenu afficiaus in colonna prendere sveia a liger a se cumplida an stein de se vilenta che vabu vinevon. Grazie a fich Esther Kretli a 13 Geschichten vom Eilen und Verweilen del inar Berdil kun dissens de Lorenzo Kuster a vernissage de una sera quera el Buchhaus Lütti su intervaie spli a sco udiu e la fabbrica da cement a Vazzut.

Aqua è tutto del magazzino della sera del 27 di maggio che veniamo preparati a presentare da Dervin Caduff, da Georgina Yanchi, producente Yvonne Simmon. Noi, le nostre informazioni in Tun Malec e per leggere in flies adina Kuano Akavuslais e via nostra pagina web. Grazie a voi per la scuola, perché noi abbiamo la misura sportiva direzione la SIS. Date la musica che accompagna voi direzione fin del giro lavoro. Adesso ci vediamo alla francese.

0: RTR Sport.
1: Suenter l'Urexcurs ir in Svizzera con etapa numero 16 al Tessin e il tros del Giro d'Italia Tournausots. E l'Italia von Pacumen l'etapa da 200 km da Cassano d'Ada at Andaloida. Fin Gudignaus in prima etapa al Giro a Michael Valgret del Danmark. Insomma, esi per elsie in prima triumph insomma ad in gran classiker de Velo at il leader. Resta e su entre etapa numero 17 il top favorito de proprio lui trionfa al Giro d'Italia, Jonas Vingegaard, con quella novità lancenza nostra mesura sportiva. Bugien con vous, Gerine Janki, shalom einza.
2: Ich treff den Nagel mit dem Hammer nicht.

0: ילדי דר ארטל
1: Il important del G resume Selina Kistel. Il potenzial de produzir energia solare vit infrastruttura pubblica, scovies, mirs e ponts e grons en surselva. A quella conclusione ven in studi della scuola alta specializzata del Grischun. Tenor quel se vessens gudinia 6,7 ures gigawatt durant ils mains d'un vien, quei corrisponde ad elettricità per bien 1300 casades. Il studi gidentone che la realizzazione è limitata in diversi logans, meunca nomnada main la colligazione con la reit. Il studio deve essere agito per vicinare ad inflare logans per rinforzare la produzione di energia durante l'invierno. Nus restengisce il tema energia. Il concern di energia BKV concretizzesse ses plans per una batteria

0: 42 milions francs a don. Orion de Main leva il Consell Federal d'Anton Scursani la subvenzions per giuventicna a sport, quai era d'Anton veniu criticau fermament, denter auter de las unions de sport. A decider definitivament davart gli augment vini il Parlament. Ils schabets del FC Songhai entstai omnipresenz ils de vos giselas medias. Oz ha eludau una decisione, Matthias Hüppi resta presidente del club che avon in Pergis curignau la Coppa Svizzera. En cinz accionaris grons del FC Songhai levan in una transformazione profonda el Consell d'Administrazione. Encontre quels plans hai d'Anton dau opposizione. Hüppi sco è ils quattro co-members del Consell d'Administrazione che avevan annunciau da sera tre restan en uffici. Quen stades las lingias grassas dat oz mesianna.
1: Cuor sunt las sis de quella mesema sera cun inscin steig l'empauet denter las lingias saibo propi complice che si aduna a de quai quel vol.
2: La midona gi tei fasa dinga da per tot cun, savesti erscher starmincia tant.
1: Il bergaiot Maurizio Michael ca vol che il grigiun talian survigni e puspe in plazza di Navush e la regenza grigiuna. El venza ozzadine puspe udeu cau via radio e cusera eun, ja son Gergine Janchi speral ca vus agges d'Antonan Flau in plazza cuma deivel a bugien fresch per se anceiver. La sera.

0: Els amintja candidat, amintja candidat dels nov que combaten pels xun sets e la regenza. Era realizzato insieme con la casa da media so media in vis-à-vis de mintja mai 22 minutes con mincina, mincina che vol, domandas politicas che ficenten il grigiun, sia populazion. D'anton è prendere da conoscere qual altra facetta. C'un conta quel format non manciet il discorso anzadina con 10 domandas a rispostas cortas. Tots les medem Sco Maurizio Michael ha rispondeu il presidente del Liberal Democrats Grigiuns che vuol venire leggeus de Nief e la regenza ha rispondeu las domandas d'Andri Franciscus lenta clar.
1: Il Grigiun ha sbassà il PD impostes sin 92% in 4 ons alla fin della prossima legislatura. Es il P più alto o più basso?
2: Più basso.
1: C'è da una mildra regenza, 5 persone da partiti ci pensano più o meno gli stessi o 5 persone con opinioni fitch differenti?
2: 5 persone con opinioni differenti.
1: Il Grigiun cresce più plan con altri centuni in Svizzera. È per lui un problema o è ok o c'è?
2: È ok o c'è.
1: Vujar con Saida, sì o no?
2: 50-50.
1: Okay. In Grigiun dai una mancanza di spazi da abitare, du spielst prüms de Schner is in vigur in a Lecce, ci lässt scholler quis Problem. Basta quella o dovre de più mesures?
2: I dovre de più mesures.
1: Scobet dal traffic public vain ad una de cennomna il takt de d'una mezz'ura in 4 ons, es quae mod una giavus o da per tot realtà?
2: Quei bice da per tot realtà.
1: Il Grigiun ha 11 ospedals, schis quinte eramo autres centers da sanda e cliniques, schis rives un bundant quindes, per una popolazione di 207.000 persone è quasi fitch blair. As stesse serar ospedals per ridurre il cost, sì o no?
2: No.
1: Per la regolazione del luf, ha il centun c'entà un buon equilibrio o dovre ulteriori misure?
2: Io trascio che c'entà un buon equilibrio.
1: Il contratto bilaterale trais tenor quai ci sa fin oz, è una buona roba per il Grigiun o in privo?
2: Per il Grigiun è una buona roba, il Grigiun sa bici stare sul letto ad ora e con buon contatto con chi è stato in turno.
1: E l'iniziativa di 10 milioni di gelde sci o da na?
2: No.
0: Adentir discors con Maurizio Michael en tunna ma legge il rom del formaggio un conto c'un conto an flessi nos a paina web sco se capesce e da tut cels candidats candidates pa la regenza den bunas sis minutas profundinza luan pa il discors con Maurizio Michael sia motivazione d'insumma da candidà per la regenza.

0: Las elecciones grigiunas del combate electoral que van planeta la fase finale. Las elecciones per la regenza permetten a Schibettens un scostrus de cu nov candidatas, candidats pels chun sits. Spels quattro nufezi che volon venire eligi dat in veritabel combat pels sits che vin libers, inca conquistas bugen que sits. Maurizio Michael de la Partida Liberal Democrata. C'è che sia motivazion ad insomma Gianna Maria Cantieni. A domanda.
1: Maurizio Michael e consigliere Grant a presidente cantonal della PLD. Ella ha 55 anni e impresari, marito, ha 2 infanti e vive a Castasegna in Bargiaglia. Si è partita ha con Martin Bühler già in sitz in la regenza. A in contemplescia le cifre davanti 4 anni, alla PLD fac circa 20% delle voci. Per conquistare 2 sitz in la regenza, tanto quai matematicamente bitch. Der Cernas per la regenza, wo mi den tant bitch me per procentuales della partida, di Maurizio Michael.
2: Las elecciones de la regenza in bitch me in elección de partida, in elección de personalitats, a de persones que porten in se ci con se sets experienza, regionalitat, ad essere in quei sen i falò da vordar me la presenza, l'appartenenza alle partidas.
1: Elva era in corso per la regenza per rappresentare i grigioni di Sit, identant beci sulet candidat che vuol far punti con quai. Er Rito Bot, Nora Saraz-Cazzin, Adaita Zanetti deriven di Sit i canton, a scia che pudessen quasi jassere spesi in all'otter.
2: Io ho Cris bici propri che quei scia, perché chi va bici a me orde le regioni, si va a bici a me da far con le partite, i grigioni da lungas italiani a be in candidatura.
1: Con qualche Ion Domenic Parolini, Ciala, per vedere la limitazione di tanti uffici, ven i Departamento per Educazione, Cultura e Protezione di Ambiente liber. Tir quel so denner le scuole. La fegnamira della regenza si di da mettere a disposizione, citat, in a purgida variada e conforma ai spazins dell'educazione e per scrutazione. Maurizio Michael è sto surmester ad un canoscia la scuola della Vart Interna.
2: I sto a catare in armonia ai funzionamento del personal a barriere con le famiglie in rapporto. La scuola sto a essere integrativa. E o traci funziona a vunda bagni. Idora a digne puspena d'actamaint, in mi da maint, no chi dat forza situazions che sto puspe fare in sacenuf.
1: In ulteriore sfida, e chi giovanils pendungen les vischnankes a valsgrisunges, per vedin studi ni la lavur. Quai segi schon a digne sto a scheia di Maurizio Michael. Important segi, chi rivi de motivar la iet de puspe turnar.
2: Aber riguardo a far tornare una voce, arriva a smesso di stare perspective di lavoro, perspective di vita, qualità di vita e una forte identità. La forte identità si basa sulla cultura, si basa sui lunghi, si basa sulla mentalità di avere sulla geografia e sui contatti che arriva a mantenere.
1: Il grande tema che viene ad occupare i prossimi 4 anni il tenor Maurizio Michael, il sviluppo demografico.
2: Tutte le conseguenze di questo sviluppo demografico sono in conseguenze importanti, che tocca la pianificazione territoriale, che tocca le piazze di lavoro, che tocca la formazione, che tocca la sanità. E per tocca proprio i temi generali.
0: Maurizio Michael, il liberal democrat della Bergaglia che combatte da venire eleggius alla regenza il 14 de cercle dur per de pli elezions grigiunas candidatas e candidats a massa autor messi nostra paina web sfunzeia dossier che propri vasce che contendi l'eminente e i agit co eleger il cusegron con refrescientà un po' tutto quai con panascia cumula a strehe.
3: Las elecciones der RTR. Politica simil punct.

0: Parterre, la Marella.
1: Plente sulveges et erves montagnardes, un schiazzi speziell, c'è schiattori la natura. Quello è il tema della Marella de Dots. Mio nome Tobia Faler, c'è vusch un interessante mission. Cura weiss man già l'ultima volta quel cosa amar. Quell'anno farom gers fich suvents, per esempio raccogliere un perfoglio di cicorgia e fer l'andror una salata.
2: Nostra nutrimente ha fatto scegliere ci l'aimbe ple substanze petras, non sono più gente i docs e la primavera è i becci petras, in spiesoro sin daint liung. Vida ton, quelle brutal Peter, c'è un so begugend, aber gli è sang. Naturalmente zerbungas con ervas, con ielas eterics, aber le substanze Petras ci gostano forse vece degne scibung, e natural bler pi bungas pi nos corp, per natageri sang, per i decr, per i fel. Ega?
1: Claudis Astrid Turner de Savognin. Elle es concente scudona ci cugnosa mincia plenta ed erva sul vegia ci cresce sin nos pros et in nosses montagnes. E con quello essens in mezzo al tema della Marella de Dots. C'è ci des per gera liet bevert all'ur della via es per otra liet un'apoteca alpigna. La redaktura de Sandet, Manuela Morgenthaler, so misse su via con Astrid Turner per nire savare da più della possenza delle splente sulveges e per fare con quelles una salata sgiallida. Buon divertiment con la Marella, Erves Montagnardes, l'apoteca giusta sper via.

0: Primavera ed per tutto floresci e cresci. Plantine scacciano del terreno e flore sgagliarde imbalescono le sprause e le contrade. La natura è lavata o la sia d'un viern. Le ziarve schinzvese e fredde puspoi in buon abbiale da contemplare, na elle se ne plein substanze che non svenne zedià, se dici come digina, nie en cugina. In quella marella compagna o la manadre de Tours, homeopata e drogista pensionata Astrid Turner. Sinina spesagliata botanica a Savognin souvenirus in investe e in monca i diestavano spais, a chien survese magari. Depi varga corantons fa la dona de siatonte duzons talas Tours e las montagnas, ed è un oz e la fascinada de las jarvas e plantines.
1: Ich weiß nicht, ich esse Partikeln Flux. Ich werde einfach in einer Relation mit ihnen. Die Kanonen sind alle, mein John, die Reben als Plagek. Ich sage, es kann fort, dass sie sind tot fahren, die da noch so eine Wand.
0: Wie fast ist schon Kurantons?
1: Ich bin schon, ich weiß, die Stoße in der Tätsche, in der Gazette, die ich kriege, ich stelle mir dem Mund. Aber ich bin schon, mein Ohm, Barmeier, er ein paar Städter. Also, ich habe mit einem Fans mit ihm und er hat die Pest. Ich habe die Dinge in Kodisch der Flux mit mir. Für mich, aber da habe ich eine Pede, kannst du es da rein, aber da habe ich ein Kiel, ein Musar ist ein Fans. Ich habe schon mit ihm, es sind alle Nädel und Jungen der Kura, die man da, als wenn in Sicilia leva in excursion botanica. Allora mi domandò ai prossimi drogisti, shall fetch che mi son fu nana che sa Stefa. Allora vai a ligi ein tank intensiv. Assive e che sto bung resung, ci l'union da cura o dec che sto a pirai program. Usche in a schike.
0: Nusse mit ins in vaia, a mer ein che cresce, gian chatte mache il contour in de Savognin. Ie in di al ciel lef covrit. Al vende cuiet, a cun in leva jaca, eisi graden per neuvel. Io setze son un zoma boversada, ai propi boidai della botanica, o son ebu segira, schnus un fleinoz zu tia interessant. Astrid letze lo pli optimista.
1: Ich kriege für ein Jahr ein Passaggio, ein Kurs, ein Ochs della Gelgia, e kocka ein Frank, ein Plom, ein paar Malier, ein paar Erbes Medizinales.
0: Astrid Akaveils kurz grischs, porte jers nirs, einen Lismer kun Stremes, Neres et Alves, ein Jeans grisch Neres, ein Chappes Neres. La Dona des Jahrtonte du Sons parafitte, de plein Wetter. Struch, wenn sie fahrt als ein Prims Pass, amfle Astrid Turner schon am Prima Jarve, mo, quella tu könnt sie mehr buen.
1: Che la conti in Cantun, i plantaggi, che la piangono spesso, perché in Cantun non c'è chance, non c'è gente. Noi stiamo avanti, piangono plesse e piangono, non c'è bella do. Lo è interessante per noi, per cucinare o per misdinare.
0: Also, le plantine, 10 per vaia, se la tezza del Stions, la letta scienza la detta. E se essa che il Stions an spons 10 lau aua. Ma si bia pli lunch, tu insegni anche i.
1: Come si essere schist, l'urte la morta, che la fis ubung per far te, che la è per chietar o per malz da donas.
2: Sas cu declara, come se quella vezo di commenta.
1: L'anstei, e commenta, urte la morta, la fora bec, ad una viglia dona da sogni, ambler pi viglia ciceva, di stimes da guerra, aveva sta rimnar, che las flocrines alves, ante che la sadela sta 5 kilos, a mi mamma surveniva lo 5 francs per una sadela, plagna, aber ich kehre se cento, kehre na wopple.
2: Also, was ich auch in dich, aber ich kann Artikel, aber in dich mente, a David Lunde, Flurs Alves, ne weh?
1: Ja, perché c'è la fora bec, o la nomen romansch, Urteila Morte, und du desch wisse die Taubnessel.
0: L'Urteila Morte, wenn du war das Städi alla Medizina de Jarves, a dir comprovaus scientific, ka la sagi da an contra inflammazions, ad emel sognas de las vaias respiratoriques. La donna de 72 anni è alla scena di Jarvis Bonon in conoscenza. Ella dà da dine puspa interviste di varza e passione. Ella è una delle più versate persone del canton Region ci va per Jarvis Montagnardes. Adie, durante la nostra passaggiata al flum del Gelgia, si fece sperden, c'è la vita che là. Ella parami in te schin lexicon sin due scombes.
1: Also ist ein Skoikrenz, der flog spürt, aber noch scheint ein Klium oder la Zikorge, Pibel, ich kriege auch die Kanoche, die flog schmelle. Gell, auch in enormer Forza, per saldar, hat es poi far Mehl con ella, con Secher, e la circoir secche, a far che faccio l'em da proxima, ma drecch, hat mit Stefa scheint sich con quella Salata, pianzirur las giuvenas filinias, ma tenente la Salata. E, per misdinar ans peioria ton las rix allora è la forza della plantigna e i dente las rix e che la è fich fich bunga bis ni runkels e pideir also tu destens res blutreinigung aber je per natager per far na cura
3: as in stognangi schilo und si da ihr quasi trnus al grijun sils braus spelles vaias dati schon in a massa causes kin sager colta.
1: Ja, galt de cusils da ver, weis, wenn se da per tot co medicinales in da cugina.
0: La flug Pierg, ansemen con la flug Margrita, alle Suchtiklas, quen las jarves chiovin usa e grada unda distinguer. Sco astri da Clara, sen su vacu alle strais, en cugina, a mincina, sa gida ancontra l'in, ni l'auter problem de sanadat.
3: Okay. Ja, weis, in der Struge meint se du strais pas, weis, es die Shampoos bei in a massa.
0: Sco per esempio quelle due piante. Elle sono la base dei medicamenti che si trovano.
1: In erba medicinale, per esempio, per cucinare. La filipendula, das mede süß, oder spirblumi. Quella viene dovrata, sento sorti il nome, per febbre, per mare le giudeire. E avanti, buon cento avanti anni, è gartagea alla firma di aspirin da far quella sostanza sintetica, or da quella planta. E perché ho rimesso il nome aspirin, la planta nome spirblume?
3: Also qui, ich mein, in una planta, also qui viel wenn ihr eine zu Hause hat, zu pölen Medizine, wenn ihr draufhaus, als mir zu dem...
1: Per comprare prodotti con un'intera, dann ist man stets selber unter Mals konvulsivs allein zu kennen.
3: A cui cresce mocca o a dir prendel mince gacca mal al ciao ni mal de menstruazione ibuprofen.
1: Weis, das würde sehr fahren te con ein de calastios ci pende vent. La figlia umbrella è proprio una grande figlia ci spespilirsch in isos giusto temporal per la testa sul magesi. Quella o nomen tu desch pestwurz. E quella stu bravi er di time della pesta pin mal. Quella è unter mals convulsivs, also krampflösend. Quella soni an so einen Tees oder Tinkturas naturales unter mal la testa so ein la quella figlia in so ein per mal in magung per mal alla periode alla menstruazione an so ein der keller also le fitch bunga e pier da vente in per on stati keller sten spa comprarsku produkt unter la febbre del fagn also unter heuschnupfen und mit ihr oder keller viel umbrella.
3: Also, ich meine, meine Apotheke können Medikamente, wie sie mit der Lavardie, wie sie rimnen, in der Masse kaufen, sie kanten, strukla an, prendere Lied, fate.
1: Das war blir. Aber eben, den Aspekt, da hat es ein bisschen Sense, die Tiz cinto. Natural, und so, Play-Effekt con la struttura o la spagurik, che io concentro. Se si fa in te, allora si fa in gal, lava ci te rore le sostanze. Aber je blere sostanze ein, ci viene in gal, e si fa in gal con alcohol, con tre rore, perché si fa spagurik o tinturas. E là viene in tenor la farmacopoe, che è il codice della masdegna, che è scritto avanti tutto con un recept. E là è scritto anche se deve creare tre esempi o in mex che la planta in quel ci sei a degna garantia ma dem cora bella natural c'è nur da ple substanze cu angal cu lava cu te a das natural ir bicelo da bever tutta de in liter in dus liter stes pas pir in per gutelas
3: also co vuol di per schins lesl pre ve i pli intensiv lu sei e pli bia lavur in strova pli bia mietz ni per cui alla drogheria je e in labor per se vi fa da quei ordini.
1: Ja, esatto. Das war ein Lehrer, die nur la prescriptions, aber natural la fitch fi greif, die vin si controllot ras, io fezzi da mastegna e quel da victualis. Ci sei già tot conforme. Das da weg per tot in certificat, novas culec, nova el.
0: Privat sei pli sempre de nazialas jarves per fates, etz, nien cugina per maia. Schins vuol trovar elas pli concentrades, lui el process pli complicaus. In Sadenton è comprà le substanzas concentrades, per esempio in drogarias. Nossa tura cuozza redoni in ura, ad astri tornar anfla varga corronta differentes jarves.
1: Es war giusto ihr klar se, sen che ich de prop, co a yok de la veia salvada in majoran oder origanum salvo salvadi. E di crei che tot ci conosce ci so durar che la er u grande sforze sen popiros fresh al bung, ni se centar per surion virn. Come an si urtex il per tu desti il spinat, aber che è che le salvati e che le us giovane, us giovane figlie, us plein forza e di peglio scheles co faccio un tex, faccio un buon giantar o vecca, ves, cant variant ha?
3: Ne, fitch
1: co vessens in a fitch dit cintata per tu desti che i wolfs mil il lac durs, che è tot alf coragist or che lac che l'ans pudes duvrar per vareiles, per far da vent.
0: Lina ni l'altro giorno da tisi venne evio scuola di durs. Esce lei da tisi sala di da in quel caso incontra bricles. In tip che l'esperto di Savognin ha, le flugas che le vacche sono buone a usare il prau, quelle di essere il meglio butto che è. Inside da cui hanno anche quelle in da tisi. E senza informare via letteratura dall'internet niente di già in applicazione. Per esempio, flora helvetica. Quella costa ad Antonina delle mere surveste delle jarve a flores in Svizzera, manegia Astrid. Ad in Sascizon legge suenter al numero Monch. Per jetzrova Astrid os stedi l'applicazione. Per die falle si gira che la di nuot faliu.
1: Oh, fete scuola il nome di Habermark. Si dice da Tarpagodium, non il tegni, ma in lezza. Oder aber sto. Ebbe, scuola il nome. Kelle Ehren in der Zeppelintention. Aber Mark. La Schwatsche da Pro. Also die Jus Biblia, kannst du denken, du der Habermark, die Boxbart. Kell kuchele schluria ol schu in a flok in a grand schu na balla da tennis alf in po schu il daint liung la zicordia ma però ossa ei angal la flok sarada also is brombels e kessens pudesso spilir a far schu spargla senten in a sosigna a coger che il malier con tanta forza senza c'è fitch bung
0: jau audel vesel a fredline massa. Perché è più semplice da immaginare che c'è le piantine che noi ci sono, e le piantine sono le jarve più popolari, che è più semplice da circumscrivere e da immaginare. Astrid Amusau ha dichiarato una massa.
1: Vedi, c'è una variante che ci posso fare, collega?
0: In questo caso, chi sa che c'è il cantone regione varga 100 jarve in linea nell'altra moda. I vagi in quella marella per le jarve montagnarde, da co, in grado le jarve montagnarde, a sci sono, sanno sci via energia e sanno da ga.
1: Qua forse vuoi che l'ho un po' fallo. I son che, perché gli en sanga si un bici col tem, i en degli antiterac, persiva eni forza, senz cerce las ervas con ilas eterics e i bebung i risultati entre las montagnes, lo manci zulegli per sviluppar. Entre las montagnes on so otra substanza, ebbe cien milres, scu petras, tanninas oder is flavonoids, eben andere Substanzen, die in Laden bleiben, die zu leil dat gehen, und die in Dien lassen. Aber bitch, das ist eh das Eterics.
3: Aber also, eben, in general, gar quelles, die uns wollen, die wollen uns, die sind bien per nossa sanidad, die uns dessen konsumieren, recoltar, konsumieren, ad co.
1: Ich pense, la reina imperiale, quella è il maestro Woods, che è in della in più importanza e si va per Frank bitch l'arnica bitch amlidar che la è ternox e grigion bitch shurmagida aber supplicir in gallas testines a vurdar schebleres a berimnar tot che la è ci so Goethe o Screch si no signore de scienze cipli sta ventano tot las ervas medicinales egne dessa lascher e che fis l'arnica con che la savanza mis di nartan a di pains scu anti vinars scu ich o drente la homeopatia tot lente minchicha e si va la antenir la calondra die Ringelblume ist ja viel, viel important. Und Polic, schon so mal jense zerschlägt. Ja.
3: Dati lo in Motiv, de ko, ke quel, grad quelles Plantines, quelles Jarves, ein schi bunes, fa quene Differenze schien, ke schi des Kautrenus als Kulms, ni juele basse.
1: I crei, ke tue schon wieder la calocre, c'on blir de ple forza la montagna. Par mille metres o tezze da mar, foni elles da ple calocre, also is su lei e pi intensiv lo, e ke ir las Substanzes, e te weist ir las steil alvas, ci nos duvrain entel la drogerie per farisiz, che la seis oz e blirpi alvas e le altre sono un po' grigie also una terra o regola in ci banci e la crescen lo ai lì oriunt non c'è una spibunga circostanze per crescere per vecchie substanze
0: Schoas ridagia dic in les jarves spezialmein els culms, fech concentrades a bunes. Les plantines en confrontades con in aura roche a variante, con els ferms radis de dufau a dan in cuor temps de vegetazion. Entras quoi sviluppeschen les jarves substanzes actives de protezion per se ve survivere su quelles circumstanzes. Pinges plantes plein energia. Spertes, concentrats, nie en forma de deit, sein se ma ja biares de las jarves. As ritorner muose kokinsa fa in a simple salata kun jarves montagnardes. Sin in prau de tierdel de casa de d'Astrid en flöi nus les ingredientes per nies gentà.
2: Also, se meins a kaua recolta pel gentà?
1: Ja, copia in se vada. Gist era po da l'ustela morta ma tain se reint. E le flocrine dell'urtella morta e poi anche la stalivetta per il Wiesenknopf e la tegna al sci un bel nome scopernox romans sanguisorba vuol dire ich altera se il sangue e che l'anstora ante la cugina ante la masdegna Barschen so fair, jetzt perde Sang, sei Sankanas oder della Menstruation oder Scheuer. E ante la Cetafi, allo Scheia in Bungost, Scuda Nox, e calme ist der Adegna ante la Salata, la Stalivetta.
3: Feins grad uns tippele Sanadac ins Maia quella Salata, quella Stalivetta.
1: I peins ihr ebbe la Schifresche, Schibuna. O serpeg, ihr impede che la. Guarda, devi son la flucrigna. Guarda, è un po' da stalivetta. E si va pianza frank. Guarda, se non c'è ci fluoresce a melon, pianza con cornicles, che sono fitch, fitch, bungs, valetta, che sono, se dico non tu desti, ungesättigte Fettsäuren. Also is bungs, gras, ci dovressen. E niente in kels. E che ma stagne, cosa mi nienzo, spenna ploma con un perflux, aber i veior bagn. Ente la salata.
3: Also quelle prende su tutto per la decorazione.
1: Bì, sì. Come in Sirena, il timian alpin, che pianza franca ente la salata, che gli ozzende sotto il microscopio e dalle erbe in cadena con le più grandi possibili da schens o in sich in infektion also la tos und so bronchitis und so da fragt und sale ins inhalesi kunkel oder ans baby fa sirup da la tos oder ite che fa also so eliminar las bacterias che pa che servas e anche degna ozende antinos mont modern e nicola spi grande substanzes i timian alpin oder i quendel en stoppier i drech moment cu che bezulel bezur metstesha vonioscha so voi ri la prada non so becenlo a si pianza anche un po per decorazion las flocrines della margaritines
2: ca
1: Danke, Pozzicorgia.
0: La Zicoria, la feia del den liung nisco qua chiau dic la flurpierc, qua qua la culciau tot melen. Sin stocen ela, se eins minti mai e ascentic melen vid la detta, sin scarpa ela giu, sluve minti gara sin liquid alf od il best, el ciau melen vid din liung best, giudem la feia gronda verda la sinumnada Zicoria. Al moment vesins les Fluchspierch de Petotzils Braus. Adiaus regordel fech bein vid le Fluchspierch ort maia fonza. Sai di che nos trovavan ela de fa termaiz, ni e de malaya, perché il ciao della flugpirce è una voce mince mai a scegliere in biala calurmelna se la pialni sin vaias, ni è per preveme scunelz. Io rimnavo la feia, abbassezza, fossi mai venita se l'idea di maiala zicoria. E mai memoria, in quella smnada mai fecci petras.
1: E dipende cura c'è un speglio, non se nutrimente o ci faccio scegliere, ci l'hanno più sostanze petras, non si più gente in docks, e la primavera è un po' petras, in spiesoro, in dain cliung, vede ton, che è brutale petras, c'è un po' più gente, ma gli è sangue, naturalmente si erbunga con ervas, con ielas eterics, ma le sostanze petras ci gostano forse, vede di ogni bunga, è naturale blir, più bunga spino al corpo, per natteggere il sangue, per i decr, per i fel, ega?
0: E gide le sostanze petras de tukedia, ad a bove formune sin causas dolces. Tu non si sei sbain? Ma con bianchia e svezio lo.
3: Non mangio a casa fare la salata. Cioè, mangio a fare la salata. Che tip top. Oppa.
0: A casa special partenari da Astrid al Martin e del Giat Lumpi.
4: Martin?
5: Ja.
4: Il collega è sto. Look da. Non sperai la salata. La vis mangs, la più la salata.
3: Also quasi la feia pincia,
4: ne
3: vende il bestie.
4: Qualcosa che stagliano allora, qualcosa può mettere in uscita, quando c'è il bestie grosso, qualcosa mette in uscita.
3: Allora, penso tutto in tic de parte.
4: Ma tu sei anche un po' di tre figli, adesso sei un po' di le figlie, per cui sei in seconda. Qualcosa stagliano si va.
0: Tier la zicoria zepla astrina ven la part alva giudem, quella che era una vona in per minutes de tier del trac. La feia pli gronda, lezza taia l'embucades. Les flores melnes della flor pierc carpella de part a miscioide sot la salata. Al partenari de d'astrit a busci bugien al petr de las jarves, per cui miscioide el raccoltau con salata verde.
4: Che date una salata, eh? Exemplare.
3: Io sono spagnata.
4: Vedi?
3: Lei è sicura.
4: Vedi, sarei di cosci italiani, anche un po' in che cosa. E che posso naturale anche più fegne allora fare antipancio, a lasciare 2-3 ore antipancio, lo pensa il pancio, proprio lo docro da quella serva. Quindi, manca di monice, che lasciando decenni. Vedi, se vuoi, donci il microfono per gli abezzelli a salvare.
0: Also, i frede schon ein Peter, ja. Ist ja
4: schon ein Peter. Aber es ist ein bisschen ein Zivilium, so wie jetzt für Sankt. Aber das ist ein bisschen jetzt schon von den anderen Dominischen Zivilium.
0: Jene Masse Differenz für Jatz. In einem Scheide, den der Jarvis Eterica, Schottimian und Oregano, muss Peter de la Zicoria. Also, ich regarde mal, wie die Pasche frisch ist. Als ich nehme eine simple Kausa. Raccoltanti nas jarvas che crescono sul prau, il meier mo quelles kinsa sez distinguer, lo è kinsa se dirs kinsa maia, giubodia quelles, tagliala gronde feia in bucades, in buona sosa a schon ai la salata da jarvas pronta.
4: So, questo è un zaito, che quella? Meier bagno sceglie, forse va sempre sosa, ci va, ci, ma ne sei onda, dove qui gente la sosa dominesce sceglie.
0: Martin, non già senti le jarve, le splot.
4: Io solo per te quando c'è. Guarda qua con la stalivetta. Sto a guardarci, ci vogliono anche un po' speciale per te la zicoria, la stalivetta. Questa maniera la salvata.
0: Allora io sono venuto agli uori di un Peter.
4: Ecco, qua anche un po' margheritines. Timian, sola, io spero ci costa. C'è questo spirore, guarda qua qua anche un lavoro, ma è tutto niente in cerclino. Aber zerklemme, gerbun. Schabettiz cinto.
0: Ja, jetzt spere ue, che nos ven buen orden de tissi. Mo, io fidla d'Astrid. La fin finale è la varga curonton s'experiencia, a setza fa a maia e la regular main de quelle salates de jarves. Chalou, in bien appetit.
3: Grazie, Fitch.
1: Come
3: sono stupendo. Ube? Grazie, Fitch. Io provo la salata.
0: Ja, niente, non usitavo, ja, io Peter, io sto di sincero, io mai boh, sci, via salata Peter, poi io bien, io boh disau, io boh disau, io auto. E proprio, also, in sento, c'è che è la feia di salata che non si conosce, vai, ho sbocciato, ma è stato male al vento, io gusto proprio bene. Io pli Peter che c'è gli occhi, also io proprio auto.
1: Ma sto, ube, hai buon, ma sto.
0: E io proprio bia differenze gusti. Also io so, also body, also io sento schon, le jarve pli intensive, le cicorie senti io.
1: Alla stabilette, ma stai mai da solette, le cose naturali da pece, c'è sento la sauce da salata, che il gusta. Della snox, ci arrivo.
0: Sono già vedere un cuore, lezze. C'è giù qua, quella che ho il bestia in te che c'è, ce ne vè.
1: Marti,
0: la sua genova. Sì. Ja, i vignoli,
1: non
0: ja. Aber proprio bien. Se vuoi mettere un po' di una fine salata salvadia.
1: Ja,
0: also mehr dir als mehr Stück von Lotra Salat, oder? Mal ich schon. Ja, es ist ein bisschen human. Ich habe schon als
1: Menschen von Mozzicoria. Ja, oder? Es ist ein
0: Ja, also du stellst mal wie viel Budget und Peter. Aber auch zusammen mit der Salat werden, funktioniert bei.
1: Na, du sollst ein bisschen Peter an, weil sie ist jung.
3: Ja.
0: Se io mai lo regolare ma in salata da jarve sai un bo. Ma forse in agada mi si dà con salata da diert, ni de ne zidia per altre strati, ni forse esco te in contramals, cosa ho mettere von bain. C'è che io sento, che date un biadem prende den canoscher e den proao. Io sono l'impressionata sulle forze di quelle pinche plantine ed è al scazzi de sa vida de das ritorner.
3: Grazie Fitch per giuntà.
1: E grazie per la confidenza entre la mia cugina e entre la mia persona.
0: Io sto a fare un viaggio e nel mondo mi accende una conoscenza e c'è tutta una completa ma non una conoscenza. Astrid Turner, la drogista pensionata ed esperta di Jarvis di Savonin a Dronquella Marella ma non mi aiuta giù sino al mondo a vomare spesso. Io ho mince cas, vi ho si tras il mondo bia pli consciente e con il zaviarz direzion planciu. Vos vezo dio la Marella, Jarvis Montagnardes, l'apoteca 10 per voia. Mio nom è Manuela Morgenthaler.

0: Paul McCartney, Days We Left Behind in Sundance Jantir. Forse vai già preparò la salata, già vi già vuoi buon appetit.
1: La Marella.
0: Ed a propos salata, naturals umems non sen distinguer gli stessi geres, plantes e flores, certs cognosceron de più marcas de d'autos o da moda cu plantes mangiables e medicineles. La redactura Manuela Morgenthaler so fatta sul stizis de las erves montagnardes ed o chato in apoteca ci cresce giusta spervia. Anna Sirarda Campel o telefonò con Manuela Morgenthaler, zieva sie vedi. Da scovrida il mondo alpin da plantes medicinales, ce l'ho elaborò scu reportage per l'emissione Marella.
2: Manuela Morgenthaler, per questa Marella es ella ida a ramassar erbes mangiables. Ci ha interessato la tua personal mangi da questo tema?
3: Il tema ha interessato me soprattutto per qualche jetzt che crescite tier. Io vedo le mie di tutti ne prendi o propri veri. Io sono un giornalista di sanità, sono domandato, ok, che vanno in somma tutto le nostre montagne, soprattutto dal canton region, per gli che cresce, che sono quelle, che sostanze sono quelle, e che sono garnate già e che sono mai già. Quella è la motivazione.
2: E c'è sarà stata forse la sorpresa la più grande c'è la ha in preiser di queste erbe alpine?
3: Chi sa, ma già pulit bia. Also, io ho proprio la chance di avere una linea di lauto causa senza ma già, poi fanno bia stessa, mi scioglie, ma io tutti in questo nido con la ascrittura tra Savonina e non svegliamo rau, c'è come mince seconda jarva che la musava, c'è la quella sa fa qua, quella fece spargles, quella planta drovio per la salata, quella planta drovio per cungi il pesce, ne che ho proprio smarviato, ma c'è un con bia jarva che non svegliamo, also io vince c'è già che such, cien, due, cien, chi sa, ma ja, ni onda pli al cattura giun, abri in sabo propi definai vid in diember. Di oggi ho sentito, wow, che ho in una grande ruosne de sa vida, che les veni in planide con osa nova sa vida in quel sen.
2: Bo vai te punte, durante la Marella, quasi, o con far la Marella, vai vor amassà erbes, vai fatti una salata, ce l'ha la bain durante le missioni, ho l'impressione, ella ha gustà usce mezz bain, per quasi era usce amar, per quai tu ha sincer, Manuela Morgenthaler. Despe vostra ricerca, quante plante sulvadies sono arrivate in vostro mince di antince de fe?
3: Own ne genes. Auch ich stelle dies in sehr, ich sind stelle von duas jamnes, a falles registrations. Wir sind sind die miserable Laura. So ich ja, ebut propi fad gosh de dio aramassa. Io ho la propria prima volta, la prossima volta che sono sia al scuola, se mi sei di raccoltare un po' di cicorie, perché c'è quello che sono sia, quello che sai distinguere, quello che sai

0: difference, ja, de d'autres jarves, que vi emploa ad eintec disama e longa vida quelle substanzas amaras, vida Peter, perché io sento, io sono un po' più disada da me a Peter. Lanciata e risonasse, va a bugene, ma io comincia, mince mordida, va a lo sentiu bene, io a ci magnang, sci, schliet, io sono disla esperta, vida quelle è silo vraintec.
1: Ena l'impression c'era massar plantas sulvadis esercè un po' in il trend per la confirmar questa tesa.
0: Io ho domandato a Astrid Turner co ella vese quoi che io ho piuttosto in trend puspoi che turnaus che io ho più interessato in bo. Ella dice che se facendo von 10 giorni a più giù in te, cioè circa 10-15 giorni che ero più pao che io ho tutto. Dose prende la schon ein Weg, ki prend puspettiere l'interesse, also in sech, in sech, in social media, wesen sie ne Masse jaut, ke war den queere Bullius, ke war den queere Jarves, jai puspoi in ne Wurstel as Regis, in am Flau, tja jida ko sein Setz miura la alchine Situation, la alchine Sanadat, po sin tegne Wende la Chemie a plibiate la Natira, jetz, Bez jou è sedce umir le new contorn ed è durante la ricerca.
1: Manuela Morgenthaler, grazie fitch per questa invista in vostro lavoro e per questo discorso.
2: Anna Serarda Campel in discorso con Manuela Morgenthaler sulla botanica, le plante e flores ci crescono per noi, davanti Cisa. La Marella è stata online su rtr.ch/Marella.
3: La Marella.

RTL. Musica non-stop. Konzert per Wärts. Hits. E scoprides.

0: Il dit der RTL.
1: Igl important dil gi resumesce Selina Kistel. Il potenzial da produzi energia solare vid infrastruttura pubblica, sco vies, mirs e ponts e gronds en sur selva. A quella conclusion vegn in studi della scola alta specializzata dil Grischun. Tenor quel se vessens gudignar 6,7 ures gigawatt durant ils mains dum vien, quei corrisponde ad elettricitat per bien 1300 casadas. Il studi gidenton è che la realizzazione è limitata in divers logans, meunca nomnada main la colligazione cu la reit. Il studio deve essere agito per vicinare un logans per rinforzare la produzione di energia durante l'invierno. Nus restengis il tema energia. Il concern d'energia BKW concretisesce ses plans per una batteria gronda. Per l'anteriore ovra a Tomara de Mühleberg vuol la BKW construir in dils pigrons accus della Svizzera. Il concern ha sottoscritt in una convegna cul gestionari de reit Swissgrid. L'idea è d'arcunà e la batteria gigantica elettricitat che den vons, per esempio, dovre solares. Ella due se vei proveder radun 800 casadas durant 2 ures cun energia. Il programma di promozione del sport, Giuventicina a Sport, due survigni da plidenes ils proximi sons. En tot due tenor il Cusel federal da 22 milions de pli, quai fossen en tot 142 milions francs a don. Orion de Main leva il Cusel federal d'anton scursani la subvenzions per Giuventicina a Sport, quai era d'anton vigneu criticau ferma main, denter auter dallas unions de sport. A decider definitivamein davart gli augmen vigne il Parlament. Ils Schabets del FC Songhai entstai omnipresenz ils de vos giselles medias. Oz ai ludau una decisione, Matthias Hüppi resta president del club che avon impergis gudignau la Coppa Svizzera. Encins accionaris grons del FC Songhai leven in una transformazione profonda el cusel d'administrazione. Encontre quels plans ai denton dau opposizione. Hüppi, sco è ils quattro co-members del cusel d'administrazione che avevan annunciato

RTR. Musica non-stop. Kunst scoprides. Hits. E sempre verdi.

Vus al puls della musica. Dal sempre vert. Sur il hit. Finta la scovrida. LTR, usciveria, scolavitta.